0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è passata.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che stare bene,
3: wow. Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale.

faccia allo specchio. E ora cade giù pure una lacrima. La notte questa faccia allo specchio. E ora cade giù.

pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

the music.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
2: apri R101.
0: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Sì, ma sarà davvero un buongiornissimo? Non lo so, scopriremo tutto quanto fin da queste prime due ore di diretta su R101. Oggi martedì, non anticipiamo le cose, diciamo soltanto appunto il nostro grido di battaglia, sempre quello. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, appunto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

Cheap Thrills di Sia, e questo è il brano che apre una nuova giornata su R101. Ben ritrovati, ben risvegliati, come avete passato la nottata? Mamma, quanto fermento c'è già, vedo. Al 331 80 101, uno immagina di arrivare qua alle 5 e non dire vabbè, adesso dovrò svegliare tutti, dovrò fare una fatica, andare branda per branda a buttarli giù. Ma che, sono loro che svegliano me, tra l'altro, perché già nel cuore della notte arrivano quelli che aspettano il programma e dicono cose. Ma nel frattempo il conduttorino qua, che si chiama Riccardo Russo, ormai lo sapete, se non lo sapete buongiornissimo, mi presento per la prima volta. Oggi sono le 5:05, dicevamo di martedì 19 di...

0: insieme ad ogni porta.
1: E se sembra sciocco, non ci importa. Sembra sciocco, per cosa importa? Luna. Stavo pensando che già 19 maggio e martedì la prossima settimana ci dovremmo concentrare sul tormentone di giugno, da trovare, da scovare in qualche canzone. Avrà nascosto la parola giugno, tratterà di quel mese lì, sai che non me ne vengo in mente nulla. No, non ve lo chiedo ancora questo sforzo, però incominciamo a buttare giù delle idee, dei pensieri al riguardo. La prossima settimana ci concentreremo meglio su quello, ma oggi appunto dicevo c'è fermento, prego, venghino i notturni, nottambuli.
2: Sono le 3.34, iniziamo il solito giro verso Agrigento. Allora, innanzitutto volevo fare complimentissimi al nostro Tinner che sta scrivendo la storia, ragazzo, così, veramente spettacolare. E poi volevo un tuo parere, Riccardo.
1: Quale?
2: Sulla delusione Juventus, io sono il Ventino, veramente una cosa, una squadra così cracca, non l'ho mai vista. Una buonissima giornata.
1: Così? Cosa ha detto? Una squadra così? Cracca? Fracca? Fiacca? Sì, effettivamente tutti terminologie adatte per non dire di peggio, peraltro. No, io il parere non te lo do, perché altrimenti si tratterebbe dell'ultima puntata, sai, mi dispiacerebbe un po' se dovessi dire veramente quello che penso a riguardo. E era più un commento da lunedì quello che non da martedì, perché si concentrava sullo sport che abbiamo vissuto nello scorso weekend. A proposito di sport, di gente che è andata bene, mi dicono dalla regia. Sì?
3: Ciao, R101, sono Marco da Milano. Volevo condividere con tutti voi la gioia per aver visto ieri passare di categoria gli under 15 della squadra di calcio del Sedriano, passare al campionato regionale. Grazie al presidente Francesco Cardamone.
1: Bene,
3: e grazie anche al mister Fabio Serenelli, grazie
1: salutiamo
3: al quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Un uomo che crede nello sport, un uomo che ha portato avanti questi ragazzi con dei valori veramente importanti. Grazie ancora, grazie a tutti.
1: Bello, messaggio lasciato così, diciamo, in messaggeria notturna riguardante questa squadretta degli ragazzini, under 15 di Sedriano, che mi passano ai regionali. In bocca al lupo, mi raccomando, ecco, crescete bene, perché abbiamo bisogno, almeno in futuro, un futuro breve, di campioni. Prima o poi qualcuno ne uscirà che ci porterà di nuovo al mondiale. Può andare avanti così. Ma non è di sport che dobbiamo trattare stamattina. È martedì, dovremmo andare incontro, diciamo, alla prima chiamata, alla prima adunata dei più svegli d'Italia su un argomento. Non so, facciamo fare al nostro Edu, va in regia. Fai tu, scegli tu quello che vuoi, io da quello che metti in onda capirò. La sveglia, no.
4: Dai, sbrigati.
5: Menare.
4: Guarda che quella va indietro di 10 minuti.
5: Il bambino è puntuale invece.
4: Dai, sbrigati a prendere il caffè, sono le 4:15.
1: Erano le 4:15.
5: 4:15.
1: Sì, sì.
5: Non vedo l'ora di morire per fare una bella dormita.
1: E su questo siamo veramente tutti d'accordo. Noi più svegli d'Italia dalle ore beate, beatissime, ma soprattutto una di voi sarà il più sveglio o la più sveglia d'Italia in questo martedì 19 maggio. Allora andiamo alla ricerca proprio di questo: a che ora vi siete svegliati, a che ora è suonata la sveglia, oppure a che ora avete spento la sveglia perché vi siete svegliati per qualche motivo. Ecco, quindi giro sveglie con tanto di motivazione, una delle gare più belle, insomma, per aprire il buongiornissimo, e sempre molto partecipate. Quindi vi aspetto 331 80 90 101. Sveglia.

0: Duetto per la signorina Camila Cabello insieme a Shur Ed Sheeran. La loro Bam Bam su R101 risuonava qui alle 5.12 di questo martedì 19 maggio. Abbiamo appena aperto i battenti di questa nuova giornata su R101, scambiandoci come sempre il buongiornissimo. Abbiamo lanciato il giro sveglie e la sfida alla ricerca del più sveglio di tutti, più svegli d'Italia. Ci sarà qualcuno che si è svegliato prima di tutti o che ancora non è andato a dormire da ieri, perché poi le due cose si possono intersecare in questa sorta di sfida, di gara che molto spesso apre il buongiornissimo, rompe un po' il ghiaccio, almeno una volta a settimana la facciamo, giusto per conoscervi meglio, conoscere le storie notturne degli ascoltatori, perché sono già svegli dalle ore beate, non solo per motivi di lavoro, molto spesso anche per altre motivazioni che vengono raccontate al 331 80 90 101. Se io la scorsa settimana mi lamentavo di non riuscire a dormire benissimo, di essere sempre molto disturbato, di svegliarmi prima della sveglia, cosa che può capitare a molti di voi, mi avete anche raccontato in passato. Ecco, devo dire, e lo dico sottovoce, che da qualche notte le dormo tranquillo e sereno, capito? Cioè, non vorrei adesso spezzare l'incantesimo e la prossima nottata passare un inferno. No, però stanotte per esempio la sveglia è suonata, non capivo niente perché ero proprio ancora assorto nei sogni, cioè dormivo in maniera profonda, non mi capitava, non mi sono mai svegliato per nessun motivo, niente, e non capitava da un po'. Il problema qual è? C'è sempre un problema anche quando le cose vanno bene, è che mi sento più stanco di prima, cioè nel senso avrei ancora dormito quelle 7, 8, 12 ore, capito? Non siamo mai contenti di niente, però. Prego, avanti i primi, va.
1: Buongiornissimo, Big da Conselice. Sveglio dalle 8 di ieri sera, ecco, perché ho fatto il turno di notte. So che non vale, ma volevo dare buongiornissimo a tutti. Ciao Ricchi.
0: Sì, no, diciamo che in questa sorta di sfida nel giro sveglio, quelli che sono svegli da ieri, diciamo, per vie lavorative, per motivi di lavoro, è un campionato a parte, diciamo sempre questo, però siete sempre benvenuti e ovviamente arrivate in onda, perché chi viene in onda con me è, non lo so, a caso vengono pescati dal calderone dove arrivano tutte le vostre voci, sempre al 331 80 90 101. Altro giro.
2: Ciao, sono Giovanna e ciao. Sono sveglia dalle 3:30 per andare a lavorare. Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata.
0: Ciao Giovanna, voce nuova, benvenuta, bentrovata. Magari è sempre stata con noi, ma si è palesata solo oggi, per dire che sono sveglia era alle 3:30. Buono, 3:30 voglio dire, sei già in pista da mo'. E concorri per vincere, ma secondo me qualcuno che ti ha battuto lo troviamo. Però comunque Giovanna, buon lavoro a te, buon lavoro a tutti, buona giornata, continuate a farvi sentire, giro sveglie, perché per come siete svegli da chissà quale ora. 331 80 90 101, andiamo.
3: Enjoy the music. 101.
4: E non cambiare discorso se mi...
5: Sono Annalisa, R101.

0: Allora, che era assorto qua nelle vostre sveglie a capire da quanto tempo siete già operativi in questo martedì 19 maggio è partito, il giro sveglia del buongiornissimo, le storie notturne dei più svegli d'Italia, perché per come sono già svegli dalle ore beate, un po' di racconti, un po' di storie per capire e sapere meglio le vostre storie al 331 80 90 101, vi aspetto tra poco tutti in onda.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, baby, you're a fire, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
14: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
13: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
12: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
12: R101.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: R101 Meteo.
20: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Inizio di giornata tra sole e momenti nuvolosi, con più nuvole e qualche pioggia al nord-est, tra Levante Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria. Maggiori schiarite attese al nord-ovest, sulle coste tirreniche e sui versanti ionici. Nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, sulle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata cessano le precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni, venti di maestrale in rinforzo al sud. Venti occidentali in Sardegna, ma rimossi al sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: R101 Meteo con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mamma, che tuffo indietro abbiamo fatto! Grazie all'ufficio musica, un applauso, non li salutiamo mai, quelli lavorano per farci trovare palinsesto musicale che ci riporti anche indietro nel tempo ogni tanto con i momenti anche nostalgia, karaoke nostalgia, questo insomma karaoke della tutta la vita, era più ballesimo. 1992, Snap Rhythm is a Dancer su R101 alle 5.32 di questo martedì 19 maggio, dove nel buongiornissimo siamo impegnati a capire tra i più svegli d'Italia chi si è svegliato prima di tutti e perché. Storie notturne, storie di vita, storie di sonni interrotti, sentiamo, vi prego.
1: Buongiornissimo dottor Riccardo, allora questa mattina la mia sveglia è suonata alle 4 puntuali.
0: Vabbè, okay? Alle 4.
1: Ho il gatto come sveglia, io tutte le mattine viene e mi chiamo, ok? Stamattina si va in via Durati, ovviamente. Ah, passiamo un attimo a bere un caffè, a passare l'acqua e poi si va in via Maninni. Giù dalle brande!
0: Tutto il percorso, il tragitto che lo porterà alle prossime ore lavorative in quel di Milano, problemi di animali domestici che sì, molto spesso li sentiamo questi racconti di più svegli d'Italia, appunto destati da animali perché arrivano e hanno bisogno, urgenze, chi vanno a svegliare il padrone, giustamente. Prego, ancora.
2: Buongiornissimo a tutti, Alessandro. Salve. Da Roma,
0: sì?
2: Sveglia alle 2, lattaio.
0: Lattaio? Non sentivo la parola lattaio da anni, neanche nelle sfide legate ai mestieri, per esempio, lattaio mestiere... sa di antico, capito? Alle 2 si sveglia il lattaio? Va bene, alle 2, il 2 segnato, questo è quello che si è svegliato prima di tutti per il momento. Ancora?
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io sono sveglio dalle 4:30,
0: sì,
3: perché mio cane doveva far pipì. Però
0: ecco,
3: l'ho portato in giardino, ha cominciato ad abbaiare perché il mio vicino di casa stava partendo, non so dove diamine stesse andando.
0: Beh, problemi suoi, fare i suoi.
3: Beh, torta finita, sono in piedi dalle 4:30. Che sì, faccio tutti i giorni, insomma, mi sveglio alle 5 di solito. Un bacio, un abbraccio, Giampaolo da Sant'Angelo Lodigiano.
0: Giampaolo, vedi, quell'altro c'aveva il gatto, questo c'ha il cane che aveva le sue esigenze, poi l'ha portato fuori, ha visto che il vicino se ne andava via presto, stanotte, dove cavolo andava? E iniziano già i gossip tra vicini di casa, piena notte, nel cuore della notte, da parte di questo nostro amico Giampaolo, con la voce, capito? Con la voce quella cavernosa, quella da notte piena, ancora.
4: Ma buongiorno, Marco da Pescara, sveglio.
0: Ciao.
4: Dall'una per andare
0: luna
4: al lavoro, carico all'1:50 e
0: sì,
4: giro per lavoro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, io segno luna, mi hai detto che lavoro, ma comunque Marco da Pescara per il momento è il primo in classifica. Qualcuno riuscirà a batterlo? Per quale motivo? 331 80 90 101, siamo qua. Chi è?
5: Ciao, e là sono Ula. Francesco Gabbani, vorrei augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101.
0: Grazie.
5: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Tanto non ci crede nessuno che sei sveglio, Gabbani. Gli artisti, quelli dormono, cioè, sarà appena andato a dormire, altro che...

0: si propone come tormentone estivo, fin dal titolo si capisce, Summer Funk, Francesco Gabbani su R101. Chi propone una canzone tutta sua che gli piace tanto da condividere con i più svegli d'Italia? Qualcuno di voi? Sì, di sicuro approfitterà dello spazio dedicato alle canzoni che vi fanno stare bene. Il numero è sempre quello, 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Che confusione sarà perché...
0: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
22: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
23: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Eccola, la prima canzone che farà star bene una di voi che ne ha approfittato. Al 331 80 90 101 ha lasciato lì la propria canzone, o meglio, no, propria no, l'ha fatta sua, diciamo, in quanto lo fa star bene. Allora, ci abbiamo il titolo, abbiamo anche chi la propone, sentiamo chi c'è.
1: Buongiornissimo ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sono Michele da Canosa di Puglia, rullo di tamburi, l'ora da per te, in alto mare.

0: ecco, questo sì che è un bel momento di karaoke nostalgia di brutto, con In alto mare Loredana Bertè ricantata volentieri dal sottoscritto fuori onda, fortunatamente ve l'ho risparmiato. Sicuramente ha fatto star bene tutti i più svegli d'Italia grazie alla richiesta di Michele da Canous di Puglia. Con tanto di rullo di tamburi, avete sentito, è stato l'ha richiesto lui nell'annunciare il pezzo tanto gradito. Alle 5.47, altro appuntamento con la canzone che vi fa star bene tra meno di un'ora, per cui prenotatela sempre al 331 80 90 101, numero dove stanno arrivando tutte le storie di vita notturna, di sveglie notturne. Siamo nel giro sveglie per capire un po' come è andata la vostra nottata, da quanto tempo siete svegli, la ricerca è capire tra i più svegli d'Italia chi si è svegliato prima di tutti e perché, le motivazioni più disparate. Stiamo ascoltando ormai da una cinquantina di minuti, proseguiamo, va bene, va bene.
1: Ciao, buongiorno, sono Ciao. Leonardo, dalla Salve. Provincia di Bergamo, autotrasportatore, sì. Come tutte le notti, sveglia alle 3 e wiwa!
0: Wiwa lo stesso, vedi, nonostante tutto, lavoro pesante, ne svegli ancora di più, alle 3 non mi vinci, perché nel frattempo... avevamo segnato Marco da Pescara da sveglio dall'una. Per il momento c'è quello più sveglio di tutti all'una è già tanta roba, voglio dire. Ancora.
2: Buongiornissimo Riccardo. Ciao. Sono Mauro da Molfetta, camionista. Sveglio sì. dall'una di notte, sì. dormito dalle 10 di sera. Anche quindi lui. Le mie quotidiane 3 ore di sonno le ho fatte e dobbiamo stare per forza okay. svegli tutta la giornata. Che potrei andare a dormire prima, ma gli impegni di famiglia mi costringono a tardare anche ad andare a letto la sera, quindi 3 ore è quel che mi merito di sonno. Buona giornata.
0: Ciao, pochine purtroppo le ore di sonno, riposati di più che poi tu, insomma, devi stare su strada, bello sveglio, mi raccomando. Comunque io segno dall'una anche lui, quindi si propone come papabile vincitore di questo giro, di questa giornata che inizia così nel buongiornissimo con il giro sveglie. Ancora una? Dai.
3: Buongiornissimo Riccardo, Daniela Ciao. Da Bergamo, sveglia sì. dalle 3.20
0: è tardissimo da queste parti a sto punto, da quello che stiamo sentendo. Però aggiungete la motivazione, se non è di lavoro, cioè se è di lavoro che lavoro fate, se non è di lavoro altro motivo, quindi raccontatelo. 331 80 90 101, proseguiamo con The Weeknd e intanto arrivano altri. Dai.

0: Dai, che stiamo per chiudere la prima ora del buongiornissimo. C'è Iva Zanicchi che pressa, eh. L'ho detto, è martedì, lo sapete, è tornato l'appuntamento solo per il mese di maggio con okay, il prezzo è giustissimo. Vogliamo giocare tutti, scoprire quale sarà l'oggetto da individuare come prezzo in lire, vabbè, robe assurde che succedono solo qui nel buongiornissimo. Prego, giro sveglie finale.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
1: Allora, sveglia alle 2:30.
0: Due e mezza.
1: A lavorare, poesie. Mm. Infatti saluto, colgo l'occasione per salutare tutte le mie colleghe
0: che fanno lo stesso lavoro,
1: stessa sveglia.
0: Sì.
1: E che dire, niente. Stamattina il mio cellulare
0: niente.
1: È in ritardo
0: come
1: sulla
0: ritardo?
1: Tabella di marcia, nel senso
0: perché?
1: Che quando tu ti sei collegato il mio faceva già le 5-8 minuti. Ho detto, com'è possibile? Però si sa che
0: c'è
1: il cellulare
0: ritardo.
1: Arriva sempre dopo,
0: certo,
1: rispetto alla macchina,
0: certo.
1: Che siamo molto più regolari. Un bacione a tutti da Barbara.
0: Sì, l'ascolto radiofonico in auto, sui mezzi di trasporto, insomma, è ovviamente in tempo reale. E sull'app chiaramente c'è quel filo di ritardo, 2 minuti, sì, c'è qualche cosa di ritardo, ma comunque sia, siamo qua in diretta per voi sempre dalle 5 alle 7, ancora.
2: Salve, buongiorno,
0: dai, che la battiamo
2: per andare al lavoro, buona giornata a tutti.
0: Alle 3 non basta, ancora uno, dai, veloce.
3: Buongiorno, siamo tutti, sono bene da Asti, sveglio alle 4:30, presa di pulizia.
0: 4:30 ero già qua a preparare il buongiornissimo, figurati caro Benny, grazie comunque per esserci stato, per aver dimostrato la tua presenza. Io farei vincere questa mattina nel giro sveglie, vai col rullo di tamburi Edo se ce l'hai ancora, Claudio da Cremona, cioè, perché ha scritto un messaggio poco fa al 3:30, è entrato il milionario. 331 al 331 80 90 101. Claudio ha scritto: sono sveglio dalle 00:40, quindi dall'1:20. Motivazione? Perché alle 2:05 di questa mattina è nata la sua bambina di nome Rita. Benvenuta Rita in questo pazzo mondo. E benvenuto Claudio da Cremona nel club di quelli che non dormiranno mai più sereni come una volta. Benvenuto, a patto che sia anche la sua prima figlia, se no sa già a cosa va incontro. Va bene, chiudiamo questa prima parte, bella ricca, bella partecipata, per aprirne un'altra tra poco. Ma tempo al tempo, perché ci sono Serena Brancale, Levante e Delia che tornano al loro paese. Io l'ascolterei così. Mi sento.

0: Le luci dell'alba dalle 5 alle 7, chiudiamo la prima ora di Buongiornissimo, tra pochi istanti le prime news dalla redazione e poi si torna in diretta con il martedì dedicato a Ok, il prezzo è giustissimo, ve l'ho detto, mi raccomando, siate qui con noi, tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. Nelle discussioni con l'Iran ci sono sviluppi positivi e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, lo dice il presidente americano Trump. Teheran deve però rinunciare al nucleare, avverte. A stretto giro la replica del ministro iraniano Arachki. È una richiesta eccessiva. Sparatoria nella maggiore moschea di San Diego in California. Il bilancio è di almeno 3 vittime, oltre ai 2 aggressori di 17 e 19 anni, ritrovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. Il caso di Modena, rinviata ad oggi l'udienza per la convalida del fermo di Salim El Kudri, l'autore dell'attentata strage di sabato. Con la sua auto è piombato sui pedoni. I legali hanno chiesto una perizia psichiatrica. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi che hanno bloccato il 31enne e soccorso i feriti. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma del primo sub ad essere recuperato portata in Italia. Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Sam Altman, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Per il patron di Tesla e SpaceX, la startup sviluppatrice di ChatGPT aveva violato l'impegno a rimanere una organizzazione no profit. Per i giudici si è mosso troppo tardi, lui farà appello contro il verdetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
10: Buona, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Il buongiornissimo si sente dal mattino su R101 dalle 5 alle 7, si vede anche volendo attraverso il canale 67 del digitale terrestre. Siete pronti, cari più svegli d'Italia, a trasformarvi tutti in concorrenti? Allora prendete una targhetta, col pennarello mettete il proprio nome sopra e preparatevi a giocare con noi tra pochissimo. Andiamo, andiamo.

0: bello, che bello iniziare la giornata così con la musica di R101, in questo caso Marco Mengoni, Esseri Umani. Applauso, basta, va così, per sottolineare le belle canzoni che passiamo dalle 5, perché dalle 5 che noi qua si viaggia attraverso il giro sveglie che abbiamo affrontato nella prima ora con tutti i racconti notturni dei più svegli d'Italia, i nostri esseri umani, e quali credo vogliano giocare con noi oggi. È martedì, dai, gioca, credo giusto, anzi giustissimo.
1: Sigletta. Signori, benvenuti a Ok.
0: Grazie.
1: Il prezzo è giusto.
0: Giustissimo nel nostro caso.
1: I quattro concorrenti di oggi sono.
0: Chi saranno mai?
1: Carolina Russo.
0: E la. Non è parente. Non diciamo così. Non c'entra niente. Non la conosco.
1: Il signor Angelo Russo.
0: Anche lui. Non lo conosco. Giuro. Non sono raccomandato.
1: È con noi. Iva Zanicchi.
0: Eccola lì. Iva, parte il coro. Iva.
2: Che applauso straordinario.
0: Te lo meriti.
2: Grazie, buonasera a tutti. Grazie anche al nostro Corrado. Come
0: Buongiorno.
2: Stai?
0: Buongiorno. No, che Corrado, Riccardo.
2: Passata una settimana, ti hanno riconosciuto. No. Di la detta, la mamma cosa ti ha detto?
0: Ma niente.
2: Vieni bene, che
0: non può più dire niente.
2: Ma poi te lo dicevo anche prima magari.
0: Sì,
2: comunque no. Grazie per avermi portato il microfono, ci vediamo dopo. Grazie.
0: Ma io non ti ho portato niente, guarda. Sei tu che intervieni di nuovo a grandissima richiesta da parte dei più svegli d'Italia con l'appuntamento che è il prezzo giustissimo. Lo ricordo solo ed esclusivamente per il mese di maggio, ogni martedì siamo al terzo appuntamento. Nel tornare, dove si torna un po' indietro nel tempo, insomma, con i ricordi di quando ci piazzavamo là davanti alla TV. È stato il programma, diciamo, più votato da voi come programma cult degli anni 80 e 90. E quindi abbiamo deciso di riproporlo per un breve periodo, giusto così, per giocare insieme. Per giocare insieme a che cosa? Ad individuare un prezzo in lire abbinato ad un oggetto che ora andremo a scoprire. Al 331 80 90 101 tutti quanti diventate concorrenti. Quanto costerà l'oggetto invito di oggi? Sentiamo di che si tratta. Dai,
2: bene,
0: dai, giochiamo.
2: Allora, bene. Stia attento, state attenti anche voi.
0: Sono
2: perché
0: attentissimo.
2: Partiamo. Allora apriti, muoviti sempre.
0: Pure in bolognese.
3: Un viaggio in Sardegna. Vacanza di 2 settimane per 4 persone, compreso un viaggio via mare nella residence Baia Santa Reparata.
0: Mappa.
3: Un appartamento a disposizione che si affaccia sul limpido mare di un villaggio, con piscine, tennis, campo da football a 2,5 chilometri da Santa Teresa di Gallura.
0: Beh, ma meraviglioso questo premio qua. Io lo voglio indovinare io. Ma poi parto? Veramente? Cioè, vado? In Sardegna. Allora, mettiamo un attimo ordine. Vacanza, questo si è capito. 2 settimane per 4 persone... Siamo nel 1993, la puntata che ho preso riguarda quell'anno lì, una puntata di quell'anno. Quindi fate un po' voi i vostri ragionamenti. Quanto sarà potuto costare una vacanza di 2 settimane per 4 persone in un appartamento in un villaggio a Santa Teresa di Gallura, quello che ho capito, posto meraviglioso della Sardegna, nel 93. Adesso qua calcolare, sicuramente siamo sulle milionate, però non so quante. E non so di preciso proprio il prezzo. Magari qualcuno di voi sì, oppure si avvicinerà giocando e proponendo il proprio prezzo, sparandolo come si faceva all'epoca nel programma. Quindi dire nome, cognome e poi prezzo in lire al 331 80 90 101. Possiamo iniziare? Dai, coi primi concorrenti. Vedo già arrivare i primi messaggi, i primi prezzi. Sardegna, le vacanze, che belle.

0: il duetto classico elegante, fino delicato, Elton John, Dua Lipa con Co-Hearts su R101 in questo martedì special edition con OK. Il prezzo è giustissimo, questa trasposizione radiofonica di quel che fu il programma televisivo seguitissimo da tutti voi, che ha vinto la sfida qua nel buongiornissimo dei programmi cult, quindi l'abbiamo riproposto proprio a grande richiesta, talmente tanta la richiesta che mi state mandando in cortocircuito il centralone, diciamo, come si diceva una volta, io sono tornato negli anni 90, si parlava così, la messaggeria è imballata, è piena zeppa, adesso cercheremo di sbloccare in qualche modo. Voi comunque partecipate, siate tutti come sempre concorrenti, perché c'è da indovinare un prezzo in lire a questo premio qua, oggetto, insomma, è un viaggio, sentiamo.
1: Un viaggio in Sardegna. Vacanza di 2 settimane per 4 persone, compreso viaggio via mare nella Restis Baia Santa Reparata. Un appartamento a disposizione che si affaccia sul limpido mare di un villaggio, con piscine, tennis, campo da football a 2,5 km da Santa Teresa di Gallura.
0: Beh ragazzi, tanta roba. Nel 1993, siamo in quell'anno lì, quanto sarà costato in lire tutta sta pappardella di roba che... Uno dice a maggio 19, effettivamente mi porto avanti anche con le vacanze estive. Tra l'altro, voi avete già prenotato per l'estate 2026 qualcosina? Avete già imbastito un discorso? Oppure no, fate last minute? Vabbè, questo è un altro discorso, potrebbe essere un'altra challenge. Vabbè. Comunque, stiamo sul pezzo, capiamo più o meno quanto... quanto sarà costato? Non lo so, ditemi voi, primi concorrenti, se riusciamo a sbloccarli.
2: Ciao,
0: dal centralone.
2: Secondo me costavano sui 2.300.000 lire inizio anni 90. Ciao.
0: 2.300.000 lire, stava per dire 2.000 perché siamo ormai abituati chiaramente all'euro, però qua bisogna tornare indietro di tanto, fare ragionamento, i calcoli in lire, ricordando 2 settimane, 4 persone, con tanto di trasporto pagato via mare, da quel che ho capito, cioè, in Sardegna, Santa Teresa di Gallura, un villaggio. Secondo me, non lo so, non posso dirvi né di più né di meno perché non ho veramente nessuna idea. Però bello anche pensare che una volta si potevano fare anche vacanze di 2 settimane oggi. Oggi, quei tempi che corrono, forse un weekend lungo. Fa che nabi, come si dice da queste parti, fateli bastare. 331 80 90 101, vediamo di sbloccare la situazione, dai che arrivano altri prezzi e così continuiamo a giocare. E poi, come succedeva nelle grandi puntate di OK il prezzo giusto, arrivavano anche ospiti musicali. Abbiamo Achille Lauro, per dire, che vorrebbe cantare. Lui va in viaggio verso il paradiso, non va in Sardegna.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura,

0: Il paradiso.
1: E poi la Sardegna è un paradiso in terra, ragazzi. Qui ci abbiamo a disposizione una vacanzina messa a disposizione nel 1993. Va bene, dal programma, ok, il prezzo è giustissimo, 2 settimane per 4 persone in un villaggio, Santa Teresa di Gallura. Quanto sarà costato in lire? E tutti quanti i concorrenti più svegli d'Italia stanno sparando prezzi al 331 80 90 101 tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Ma perché lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Perché non lo fai?
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: Per molti il futuro è solo incertezza.
27: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.

0: R101 Meteo.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un martedì tra sole e momenti nuvolosi con più nubi e qualche pioggia al nord-est tra Levante, Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria, maggiori schiarite al nord-ovest, coste tirreniche e versanti ionici. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombardi e orientali, nelle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata c'è stanno le precipitazioni, temperature senza grandi variazioni. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Britney Spears su R101, alle 6.30 di questo martedì 19 maggio. Nel buongiornissimo, i più svegli d'Italia mi sono diventati incredibilmente tutti concorrenti di... Ok, prezzo è giustissimo, questa trasposizione radiofonica del grande programma degli anni 80-90, in questo caso 1993, puntata di quell'anno dove bisogna indovinare o più o meno avvicinarsi al prezzo in lire di che cosa. Risentiamo.
1: Un viaggio in Sardegna.
0: Oh,
1: vacanza di
0: bella.
1: 2 settimane per 4 persone, compreso il viaggio via mare nella residence Baia Santa Reparata, un appartamento a disposizione che si affaccia sul limpido mare di un villaggio con piscine, tennis, campo da football a 2,5 km da Santa Teresa di Gallura.
0: Insomma, 2 settimane, 4 persone in Sardegna nel 93, quanto sarà costato? Un sacco, troppi, no, troppi mai, troppi, però talmente tanti che nel recipiente, no, dove arrivano tutti i messaggi vocali, si stanno incastrando uno nell'altro, talmente alta la partecipazione, però qualcuno passa, prego.
2: Ciao
0: prego,
2: ragazzi, sono Marco da Genova, ho anche scritto. Allora, sì, io proprio quell'anno ho partecipato con i Vazzanichi, con mia moglie adesso, con anima di mia suocera.
0: Sì?
2: Non ricordo il prezzo, però la butto lì, 3,5 milioni. Ciao a tutti.
0: No, ragazzi, fermi tutti, io voglio conoscere di più, approfondire la storia. Marco da Genova, pronto?
3: Sì, ci sono.
0: Eccolo, ciao Marco, buongiornissimo a te. No vabbè, ma tu hai partecipato, mi hai detto, ma proprio in quell'anno lì, ti ricordi, 93?
3: Sì.
0: Ma
3: sì,
0: dai.
3: A maggio ho partecipato e poi a luglio mi sono sposato con mia moglie.
0: Ma dai, ma veramente, ma senti, ma in quella puntata dove c'era il viaggio in Sardegna, no dai, non posso essere stato così fortunato.
3: Quella puntata non mi ricordo, ricordo che era un giorno che siamo andati, abbiamo registrato 3 puntate. Sì, perché sono registrate,
0: certo.
3: Erano giorni diversi.
0: Senti, ma
3: però
0: tu hai partecipato?
3: Esperienza.
0: Come concorrente?
3: Sì, io ho giocato.
0: Hai giocato, hai vinto?
3: Non ho vinto una mazza, però ho giocato.
0: No. Già, non hai vinto una mazza. E invece tua moglie?
3: No, lei era solo ospite, basta. C'era anche buonanima di mia suocera. E
0: Ok.
3: Portare 2 persone, ho portato loro, quelle persone a cui
0: che
3: volevo bene.
0: Erano quelle che comunque dal pubblico potevano suggerire, perché io mi ricordo che prima di dare il prezzo, volendo ti potevi girare nel pubblico, ti davano, loro dicevano...
3: Sì, vabbè, però non è che le vedevi proprio nel pubblico. Era periodi che si cazzeggiava un pochettino, dai.
0: Senti, tu mi hai detto che secondo te questa vacanzella, secondo te poteva costare 3,5 milioni, hai buttato lì un 3,5 milioni.
3: Sì, penso, vabbè. Non lo so, penso.
0: Ma certo, anche perché bisogna cabalizzare, tornare indietro al 93, non è facile, insomma, fare mente
3: anche
0: locale.
3: Anche perché se indovinavo vincevo là dalla Zanicchi, perciò...
0: ecco qua, io, è bene ribadirlo, i premi non si vincono, cioè nel senso si gioca in allegria, ma noi il viaggio per due settimane, 4 persone, non possiamo elargirlo.
3: Ah, certo.
0: No,
3: basta sentirvi.
0: Ma che bellezza, vabbè, grazie per la tua testimonianza, per essere tra di noi, tra i più svegli d'Italia. Marco, ti saluto.
3: Posso
0: a te.
3: Posso salutare solo 3 persone?
0: Beh lì, certo che puoi, vai.
3: Dato che io sono nonno, saluto mio nipote Gabri, che c'ha qui di 14 anni.
0: Sì.
3: Mia nipota Aurora, che c'ha 9 anni.
0: Bella.
3: E Alicino, che c'ha 1 anno, non so se
0: Vicino.
3: Però... mia figlia magari sarà alla radio.
0: Ma sì,
3: e ciao,
0: ma tu
3: a tutti, buona giornata.
0: Vai sul sito R101, fai su Reloaded, ascolti la puntata e fai sentire i saluti, via. La giusti così, ok?
3: Perfetto, grazie.
0: Grazie
3: a tutti,
0: Marco.
3: Buonissima giornata.
0: A te, ciao.
4: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Yeah, American Girls, cantate da Harry Styles su R101. Sono le 6.38, andiamo anche alla ricerca di un'altra canzone, la prossima, che sarà ovviamente a gentil richiesta dei più svegli d'Italia. Arriva un altro appuntamento con la canzone che farà star bene uno a uno di voi. Prenotatela, raccontatemela al 331 80 90 101. Io esaudirò ogni desiderio, va bene?
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Vi siete svegliati con quella canzone che vi fa stare bene, eh? Allora, per dedicarla a qualcuno c'è la grande opportunità che R101 vi regala tra poco al 331 80 90 101.
6: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Fino a 27 km con un litro,
8: 116 cavalli.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
11: Ok, ok, ci sono!
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
17: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
16: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: 8.45, perfetto orario per la canzone che vi fa stare bene qui su R101, questo appuntamento che si ripete ogni ora, lo sapete, 3 minuti 45, quindi sentiamo chi c'è che desidera subito.
1: Ciao Riccardo, Fabio da Susa, mi piacerebbe ascoltare per la canzone che mi fa stare bene, Switch Idle Mind dei Guns Roses. Grazie, ciao, buona giornata.
0: E andiamo.

0: I nostri colleghi di Virgin Radio, che salutiamo tra l'altro, mamma che scarica di adrenalina già alle 7:10 del mattino e questo martedì 19 maggio, l'effetto che fa la canzone che vi fa stare bene. Adesso mandate un messaggio a Virgin chiedendo tipo Arisa, non Sal Da Vinci, non so, fate, scusa, bisogna controbilanciare queste cose qua, per par condicio, no? Vabbè, noi eravamo intenti a capire che prezzo aveva un oggetto invito 1993, trasposizione radiofonica del grande programma Ok, il prezzo è giustissimo. Riascoltiamo l'oggetto oggi da indovinare. Non è un oggetto, in realtà è una super vacanza. Dai,
1: un
0: dai.
1: Viaggio in Sardegna. Vacanza di 2 settimane per 4 persone, compreso viaggio via mare nella residence Baia Santa Reparata. Un appartamento a disposizione che si affaccia sul limpido mare di un villaggio.
0: Vabbè, con piscine, allora.
1: Tennis, campo da football, a 2,5 km da Santa Teresa di Gallura.
0: Villaggio, 2 persone, 4. Cioè, no, 2 settimane per 4 persone nel 1993. Prezzo in lire, avvicinatevi il più possibile, dai che si parte per la Sardegna, su.
2: Buongiornissimo Ricky, per me il prezzo giusto è 3.470.000 lire, 4 persone, 2 settimane,
0: Santa roba.
2: Era una cifra, buona giornata a tutti, Carla dalla provincia di Ferrara.
0: Sa oggi andare in un villaggio in Sardegna, 2 settimane, 4 persone... Non ti bastano 15 mila euro, mamma ragazzi. Ancora vai, vai.
3: Ciao,
0: vai,
3: da
0: vai.
3: Fabio da Montescaglia. Un viaggio in Sardegna costa 3.350.
0: 3.350. Senti come vanno a spaccare il centesimo, le lire qua. Una volta 3.350. Fabio, sentiamo ancora.
4: Ciao, Ricky.
0: Vai.
4: Sono Simone dalla Val di Magna. Secondo
0: Ciao.
4: Me la vacanza a 2 settimane in Sardegna per 4 persone,
0: quant'era?
4: Se fuori stagione 5 milioni di lire, in alta stagione magari anche 6 o 7 milioni. Oddio. E uiwa, ciao!
0: Ciao, grazie. Adesso come facciamo a capire se era alta stagione o bassa stagione? Vabbè, tra i 5 e i 7 milioni, mettiamo lì, buttiamola lì, poi non lo so nel dettaglio all'epoca per quale stagione fosse. Ancora uno?
5: Secondo me il viaggio in Sardegna è costato 3.650.000 lire.
0: Ecco.
5: Brescia, ciao ciao.
0: Mannaggia, era disturbata la linea. Io ho capito 3.650.000 lire. Quel 50 cosa sarà stato? Possiamo riascoltare Edu, regia, scusami se te lo richiedo. Ma
5: secondo me
0: dai,
5: il viaggio in Sardegna è costato 3.650.000 lire.
0: Niente, mi ha mandato questo messaggio dallo spazio. 3.650, la chiudo lì. Poi vediamo come va a finire. Siamo tutti in trepida attesa di capire quale sarà il prezzo esatto di quest'oggi, il premio che si vinceva nel 93, non oggi, chiaramente. Lo ribadisco il concetto. Tra poco Iva svelerà il tutto e ci sarà un vincitore.

0: puntata difficile oggi, di ok, il prezzo è giustissimo, perché il premio in palio era tanta roba, ma alcuni pongono anche dei quesiti, tanta ma quanta, nel senso, abbiamo capito, 2 settimane, 4 persone in Sardegna nel 93, ok, fin qua c'eravamo, però uno ha posto il problema dell'alto bassa stagione che già fa variare certo, il prezzo, e altri dicono sì, ma era tutto completo, pensione completa, mezza pensione, si mangiava, si mandava solo là e poi pranzo al sacco. Che complicazione, che complicazione, io non lo so, guarda, facciamo dire il prezzo esatto a IVA e leviamocela di torno, dai, vai, vai, sentiamo.
1: Allora,
0: quanto
1: il prezzo
0: costava.
1: Giusto è 3.345.000 lire. Vince Vincenzo, vieni.
0: Non è Vincenzo, io ci ho segnato Fabio, senti Fabio.
2: Ciao,
0: cosa ha detto.
2: Ciao, da Fabio da Montescaglio, sì? Sardegna costa 3.350.000.
0: 3.50, era 3.345, lui ha sballato di 5 in più, e in teoria avrebbe perso, perché nel regolamento ufficiale, se andavi oltre il prezzo non contava, cioè veniva sballato, quindi bisognava stare sotto. Però noi ce ne freghiamo altamente, qua siamo solo per giocare, però è andato vicinissimo per 5.000 lire dell'epoca, ma vogliamo farlo perdere al nostro amico Fabio? Grazie, grazie, bravo, complimenti a te, tanto rimani a casa, comunque vai da un'altra parte, perché il premio ovviamente non ce l'abbiamo, era targato 93, che vuoi da noi. Grazie, grande partecipazione anche stamattina. Il buongiornissimo torna domani dalle 5. Proseguiamo con la banda. I saluti finali li fa Iva, perché io mi sono stufato. Vai, vai.
1: Allora, grazie, vai. A tutto lo, a tuo studio, come sempre. Un grazie di cuore a tutto lo staff, che sono eccezionali. Si lavora benissimo qui a questo studio One.
0: Vero,
1: e
0: vero.
1: Naturalmente al nostro regista Gianni, a tutti quanti. A voi,
0: Edu,
1: un bacione affettuoso.
0: Chiama
1: e
0: Edu.
1: Seguiteci sempre con felicità, questo affetto. Ciao.
3: R101. Buongiornissimo!
4: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
5: Ciao!
4: R101 è la radio che... R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi.

0: colpire così Donald Trump dopo aver sospeso l'attacco all'Iran. Era previsto per oggi. Il presidente degli Stati Uniti riferisce di aver informato anche Netanyahu. La decisione di Washington dopo le pressioni dei paesi arabi convinti che una intesa sia vicina. Il nodo resta sempre l'arma nucleare. Spari in un centro islamico di San Diego, in California, ad agire due giovani di 17 e 19 anni, ritrovati poi senza vita in un'auto, tre i morti all'interno della moschea, anche una guardia giurata, diversi feriti. La madre di uno dei ragazzi aveva contattato la polizia. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, intercettata stavolta al largo delle acque di Cipro. Circa 500 gli attivisti coinvolti, almeno 12 gli italiani. Il ministro Tajani chiede il rilascio immediato. Spostata ad oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate dopo i fatti di Modena, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Nel governo si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. La Lega porta la vicenda in plenaria al Parlamento europeo. Dopo l'individuazione dei 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive, le prossime operazioni di recupero saranno condotte con estrema prudenza, riferisce il team di esperti finlandese. I corpi si trovano nel secondo ambiente di una grotta che stavano esplorando. Si pensa di concludere entro domani. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta di Europa e Cina. Il decollo del razzo alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
5: Quante cose al mondo!
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso, coda tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 13 invece Bologna-Padova viene segnalata una perdita di carico tra Boara e Monselice in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Anche sulla A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato per un mezzo in panne allo svincolo di Andora in direzione di Genova. Sull'A14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e la A13 in direzione di Ancona. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale è stato chiuso un tratto per lavori dopo l'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buongiorno e buongiornissimo dalla banda di R101. Eccoci qui in diretta dalle 7 alle 9 con il morning show che vi fa stare bene in radio e in TV sul canale 67.
1: Ancora?
0: Beh, ormai
1: sai
0: è
1: che l'ho
0: il
1: ripetuto tutto ieri, è vero, anch'io.
0: Con i tuoi figli?
1: Sì, certo.
0: E allora funziona, vedi? Questo modo che ci unisce all'urlo di Bangaranga. Eccoci qua, pronti? Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Bangaranga, bangaranga tutti! Tutti bangarangati!
0: Eh beh, ci ha preso,
2: sì,
0: la
2: canzone sì,
0: vincitrice dell'Eurovision.
3: Ci ha preso un pieno, ci ha preso
2: in faccia, ci ha preso.
0: Dai, questo.

0: volta che tutti i personaggi imitati da Leonardo Fiaschi sono coinvolti in questo valzer delle panchine di Serie A, perché allora Antonio Conte si dice che vada in nazionale. Napoli avrebbe espresso il gradimento per un ritorno di Sarri. Dalla Lazio. Spalletti, i tormenti del tecnico e riflessioni sulla Juve.
1: Okay.
0: E poi si parla al Milan di un ritorno di Galliani.
2: Ragazzi, noi a
0: Fiaschi deve imparare a imitare anche lui.
2: Li abbiamo tutti volendo.
3: C'è un ritorno al passato.
2: Conte
0: e Sarri.
2: E Sarri. Sì.
1: E allora fammi il valzer del, invece del valzer del moscerino. Oh là là, il valzer delle panchine.
3: Scusate, non ho capito dove devo andare.
0: Neanche io. No, stai riflettendo, Luciano.
3: Stai lì, sto
0: Luciano.
3: Riflettendo, sì. Conte?
0: Conte è in nazionale.
3: Conte va nazionale.
4: Sì.
3: Sì, ma dove è scritto?
0: Qua. Dico, l'Italia vota Antonio. Conte pronto a tornare CT.
2: Vota Antonio.
3: Mi devo aggiornare allora.
2: Va bene, allora poi ci viene a raccontare quali sono i sentiment delle panchine questa mattina. Da due ore invece si allena Riccardo Russo con i suoi più svegli d'Italia nell'ok prezzo giusto.
4: Abbiamo giocato anche stamattina. Buongiorno, tanta gente. Mi hanno impallato la messaggeria che si è sbloccata piano piano.
1: Ma ci posso credere, Riccardo, perché stamane entro al bar e Katia mi dice: senti Paolo, ma secondo te una vacanza in Gallura?
4: No dai, veramente?
1: Ti giuro, una vacanza in Gallura nel 96, una settimana, quattro persone, e io la guardo e faccio: ma cosa, sei impazzita? No, perché così chiamo la radio. Adesso ho capito, ma lascialo perdere quello.
4: Oddio, che bello.
2: Alla fine il prezzo
4: era 3.450.000.
1: Eccola lì.
0: A voglia di vacanze, scusate, leggevo le mie
1: Mi viene voglia di dichiarare guerra alla Bulgaria se non la smetti.
2: Dai, in realtà ha preso già da 3 anni questa canzone, che è in giro, sì.
1: Ma dopo 3 anni proprio qua deve venire a rompere.
0: A proposito di vacanze, io sono già stanco a leggere la vita di Sinner, la dura vita da numero uno. Nel 2026 solo 14 giorni di riposo.
4: Povero.
0: Altro che vacanze in Gallura.
2: Sì, ma 80 milioni di euro l'hai letto sotto? No. Rischia di arrivare a 100 milioni al prossimo Roland Garros. Vabbè, l'ultimo slam che gli manca.
0: Meritatissimi.
1: Sì, quello sì. Intanto tutta la vita Bangaranga per quei soldi.
3: Scherzavo,
1: Peppino.
3: Bangaranga per partecipare ha vinto un concorso.
0: Sì, alle poste.
1: Dai.
2: Buongiorno Giuseppe Milano in regia, c'è anche Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione. Oggi siamo stati in TV con Riccardo Russo, siamo passati dai campi di calcio, ma vi portiamo al cinema.
1: Davvero?
2: Sul set, e vi chiediamo quale sarebbe stato il ruolo perfetto per voi.
1: Quindi dovete immaginarvi nel ruolo di un attore in un particolare soggetto in un film.
2: Attore di serie TV, di grandi film del cinema di Hollywood. Voi sareste stati perfetti se foste riusciti a fare il casting.
1: Sì.
2: Per quale ruolo?
1: Severino Cicerchia.
2: Abbiamo il nostro Matteo Torre che lo ammette, fin da piccolo dice: sarei stato un perfetto Harry Potter. Ed effettivamente ha anche la cicatrice nel punto giusto,
1: è vero,
2: simile a quella del maghetto.
4: Gliel'hanno fatto gli interisti l'altro giorno? Una sprangata?
0: Sarebbe stato perfetto per Harry Potter.
1: Harry Potter lo fa un altro. Vabbè. Sempre dei nostri.
2: Sono sicura che troveremo tanti attori e attrici al 331-8090-101.
0: Quando mi fanno arrabbiare i miei figli, potrei fare Bruno Ganz che fa Hitler nella caduta. Sai la scena dove si arrabbia?
1: Sì.
0: Capisce che è perduto, che parla con i generali, quella lì.
2: E potremmo tirare giù il testo e fartela interpretare.
4: Bello.
1: Avete presente la fabbrica del cioccolato, quello di
2: Willy Wonka? Esatto. Un Umpa Lumpa.
1: Ma no, immaginavo tanti Peppino quando arrivano gli Umpa Lumpa.
4: Sì.
1: No?
4: Sì.
2: Willy Wonka.
1: Mi piace questa cosa. Chi vorresti essere? Forrest Gump, Vincent Vega?
3: Severino.
1: Ok, a posto così.
2: Era l'originale, però l'abbiamo riconosciuto. Dai, portateci al cinema con voi, recitando, raccontandoci chi sareste stati. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Dice sempre la stessa cosa sta canzone, deve fare una caforata.
1: Oh Christian, buongiorno. Sei arrivato nella puntata perfetta qui alla banda.
0: Si è inceppato il cervello a questo che canta, dice sempre la stessa cosa.
1: Sono quelle canzoni in cui è il ritmo che funziona. Quello
0: ma fammi
1: che
0: il ritornello, fammi.
1: Al meglio.
0: Quando per arrivare il ritornello, scusate.
1: È mai. Tutto un ritornello. Si canticchia tutto.
0: Non c'è il ritornello.
1: È la musica studiata a puntino per svegliarvi al meglio, per farvi partire la giornata con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
2: Vai.
3: Sì, non ce l'ho, non la trovo.
4: Però una cosa
3: mi piace
4: devi fare.
3: Così tanto che
4: una
3: la teniamo cosa. Per noi e non ve la diciamo.
1: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
4: Certo.
1: E chi si è presentato e candidato?
3: Fernando Proce.
0: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
1: E non stiamo scherzando,
4: ma
1: ragazzi. Ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
4: Ma non ci crede nessuno.
1: La del Casa presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
4: Ma veramente?
1: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Cioè, lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
1: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
1: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
1: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato a Bezos.
1: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
1: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
1: nel
3: lo
1: caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
1: Quale sarebbe?
3: Candidatevi
1: il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi, da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
1: Buona giornata.
7: Full Metal Jacket.
0: No, era Vanna Marchi
3: to questa. Kill. Esatto.
0: Allora io che non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
1: Che si chiamava
5: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
1: Lì è quello Apocalypse Now. Now. Okay.
3: Esatto. Sì, sì.
8: Dai, buongiorno, dai, banda. Visto la barba che mi sta crescendo, sì, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
4: Bello.
1: Ma il Fortuna Drago,
4: quello che
1: tutto
4: vola,
1: tutto bianco, esatto.
4: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
1: Ah no, cioè, non vole, non...
4: No, impressionato.
5: Sì, ti addormentavi invece con Suspiria di Dario Argento.
4: Sì, quello era carino. Piccolo.
1: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
4: No.
1: E fare paura. Tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
4: Dildo? No, Bilbo. Bilbo.
3: Ah, scusa, ho sbagliato.
9: Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare.

0: Benvenuti qui alla banda di R101, ci sono i The Colors con Rolling Stones. Mentre in America, dopo l'abbandono di Daniel Craig, si sta scegliendo il nuovo 007.
1: Sì, perché il presidente si è candidato ufficialmente a ricoprire quel ruolo, quello del nuovo 007. L'ha fatto con un'immagine, a lui piace tanto giocare con l'intelligenza artificiale, usando il logo, quello vero, di 007, al punto tale che la casa di produzione già sta pensando ad adire per vie legali.
2: Eh certo.
1: Perché...
2: Però... Nel ruolo del cattivo potrebbe stare, cioè nel senso,
1: no? È il buono 007, bisogna trovare un cattivo, sarà
2: e lui sarebbe stato perfetto secondo me.
0: Quindi Jacob Elordi, Tom Holland o Donald Trump. Questa è la lizza dei nomi per il prossimo 007. Voi invece in che ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, io vorrei essere il grandissimo conte Raffaello Mascetti. Bisogno sempre elemosina mai.
1: Bisogno sempre l'emotica mai. Sì, beh. Quando gli amici facevano la colletta, però lui non doveva saperlo, o comunque anche quando lo sapeva, passava per un...
0: Amici
1: un
0: miei,
1: gesto,
0: stiamo parlando.
1: Certo, di amici miei.
0: Grandissimo film italiano. Sono aperti i casting alla banda di R101 al 331 80 90.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
5: La spesa intelligente!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Scegli AIRC per il tuo 5x1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5x1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
20: R101 Meteo.
21: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un martedì tra sole e momenti nuvolosi con più nubi e qualche pioggia al nord-est tra Levante, Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria, maggiori schiarite al nord-ovest, coste tirreniche e versanti ionici. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombardi e orientali, nelle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata c'è stanno le precipitazioni, temperature senza grandi variazioni. Per altri dettagli consultate meteo.it.
20: R101 Meteo con
22: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ragazzi, nella mattina di R101. Buon martedì con George Michael e Queen, Somebody to Love.
1: Spettacolo!
2: Non capisco però perché nel video che mandiamo sul canale 67 a corredo di questa canzone abbiano messo delle immagini di un mio spettacolo di tanti anni fa.
3: Tutto quel pubblico, tra l'altro.
2: Chiarirò. Sì, certo. Va bene. Amici di cinema, stiamo parlando stamattina.
0: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
4: Buongiornissimo.
0: Ciao.
4: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
0: Vabbè, ma oggi parte Senti chi parla.
1: Ma bella.
0: Ve lo ricordate?
1: È vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
0: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
2: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
0: Che bel film.
3: Che bella la vita.
2: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
2: No, speriamo
0: di no. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
0: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
0: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
0: Sì,
3: bravo.
7: Mi hai mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, Andrea.
2: Dai. Gigi,
7: il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare, ma lui, Gigi San Marche, che nel 92 abbiamo smesso fare tante cose.
2: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi
3: sì.
2: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
0: Ma se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. che se davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, probabilmente ci avesse avuto ora.
2: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Sì, sono miei, anche il fiatone.
8: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
0: Che lui può invecchiare in una frase. Inizio da giovane,
2: sì.
0: Là da vecchio.
2: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
8: Ma io ce l'ho ogni tanto.
2: Al posto
8: sai?
2: Di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
8: E poi
0: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
9: Ciao banda.
0: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
0: Grande Vittorio.
8: Grande, le faremo sapere.
2: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
2: Tornieri e dintorni di Tornieri. Siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quel di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
0: Sabato.
2: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Lui.
5: Ce l'ha un gratta e vinci te, Giulianone.
3: E
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincitela, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
0: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
0: di
3: Tappami
5: Levante.
0: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
2: amici,
0: che
2: tutti amici,
0: hanno
2: tutti
0: fatto
2: amici.
0: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
2: Film delizioso, tu Matteo Torre l'hai visto? Ciclone, sì, strano. Hai delle
3: l'ha
2: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, sei abbattuto. Dai,
2: ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì.
2: Ma
3: scusate,
0: però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Poi scusate, detto da me, fa ridere, no?
0: Ma sì, ma infatti
3: da ridere,
0: è così che funziona.
3: Certo.
0: Oh, continuate a raccontarci che ruolo sarebbe stato perfetto per voi al 331 80 90 101. Mentre lui è stato Sebastian nella Sirenetta, l'ha doppiata proprio Mahmood che ritroviamo qui.
3: No, è un bel aneddoto invece.
8: No, era interessante, Peppi, perché l'hai messa così?
0: Lo sentiamo Mahmood con Tutta Gold.

0: su R101 è nel 2023 che ha doppiato Sebastian nell'action movie La Sirenetta e faceva così.
1: Oh no, in fondo al mar.
2: Ah, è lui, lui.
0: È Mahmood.
1: Nessuno ci frigge o ci cucina.
3: Ma non è Luca Laurenti?
4: No, no, no, questo è Mahmood.
2: È vero, però ci sta.
4: Beh, bravo, bravo, dai, sì. Vabbè, l'ha fatto. Cantare, canta, ovvio.
0: In fondo al mar. Sì, siamo al cinema. Insieme a voi sono aperti i casting per 007. Si è candidato anche Donald Trump.
4: E farà James Bowles.
0: Quindi anche voi raccontateci il ruolo che sarebbe stato perfetto. Al 331 80 90 101.

0: Voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
1: Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
2: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
3: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Pronto?
14: No, direttore, è in vacanza,
13: in Umbria.
14: Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Su R101, una volta ogni ora, vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Una cittadina isolata.
21: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
20: Una terribile minaccia.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: Senti come nasce il risparmio.
25: Wow!
24: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
26: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
0: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
27: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
28: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: giorno, come ogni ora, la canzone che ti fa stare bene. Voi lo sapete, infatti già ci avete riempito di richieste al 331 80 90 101. Prima o poi arrivate tutti quanti. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Lella da San Maurizio. Mi piacerebbe poter ascoltare, mi farebbe molto molto star bene la canzone di Amy Stewart, No con Buddha. Grazie.
0: Capito? Abbiamo detto canzoni che non si sentono spesso in radio, che vi riportano indietro nel tempo.
2: Ma no, mica c'è per due.
3: Mangiare.
2: Ma no.
3: Autostop.
4: Sì, certo. Sarebbe l'equivalente dell'italiano toccare ferro, bussare sul legno.
0: No con Wood, 1979, Amy Stewart.

0: Il gesto scaramantico di Amy Stewart, la banda di R101, la canzone che ti fa stare bene, bussando sul legno, toccando legno. Torna tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Sì, ed era una cover, quando uscì. Era una cover di un altro cantante, insomma, però ne parlavamo proprio di recente qua alla banda. I casi, no, in cui magari esce un brano che non ha successo,
0: diventa più famoso,
1: diventa ancora più famoso.
0: Magari anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
2: Allora, eccolo. Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
2: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
2: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Dazzy Driver, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
2: C'è la russa e sono io. Ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
2: Questa
5: è mia moglie, l'Angela Bonkel.
2: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari. Facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato, dorato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
5: Pratica la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di Cillian Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini
3: sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono dei nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
2: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
2: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
2: Ace Ventura,
0: eccolo. Ce l'avevo.
2: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
2: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
8: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì. No.
0: Sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
1: È il budello. Per
0: di Rossella Oara.
1: Sì.
0: Giusto.
1: Quando va via, Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
2: Sentiamo paura.
1: È stata tagliata. È una scena che è stata tagliata. Poi.
8: Lupo, ululà, castello, ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei.
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
2: Yes. E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: livello militello abbiamo. Leggo sul file.
2: Dico solo mio cognato.
8: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
1: questo
4: ragazzi.
1: Borotalco. Che fa Manuel Fantoni in Borotalco. E poi quando arriva la Giorgio a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti in quei ruoli. Continuate a raccontarcelo al 331 80 90 101.
9: La banda di R101.

0: Severino, Severino.
1: Sì.
0: Stiamo correndo troppo.
2: Eh beh, quella sarebbe stata una scena perfetta per uno dei vostri film.
0: Severino, stiamo correndo troppo. Facciamolo più.

0: qual è la tua fantasia? Siete pronti per chiamare e lasciare un vocale?
1: Puoi farlo alla svelta, mi scappa la pipì.
2: Sì, io sto... No, facciamolo lento, dai, Cristiano.
0: Io vado lungo perché più vado lungo, più ritardo il tempo della sofferenza. 331-80-90-101, questo è quello che vi serve.
2: Proprio stamattina sono andata a prendere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il jeans hang.
0: Jeans hang. Via noi o via lei? Via tutti. 331 80 90 101. Adesso la redazione, poi il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Il nodo resta sempre quello dell'arma nucleare e Teheran, sulla capacità di difesa del paese, avverte: l'asse della resistenza è più forte e unita che mai. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. La polizia di San Diego in California interviene in un centro islamico per una sparatoria. 3 i morti, diversi i feriti. Ad agire 2 ragazzi di 17 e 19 anni ritrovati poi senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza. La madre di uno dei 2 aveva dato l'allarme. L'imam della moschea negli Stati Uniti: odio contro l'Islam senza precedenti. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Dal carcere dice: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male. In alcune email del 2021 insultava i cristiani. Chiesta la perizia psichiatrica, in ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma della primo subacqueo ad essere ritrovata portata in Italia. Prima notte in carcere a Poggio Reale in attesa della convalida del fermo per il 49enne accusato dell'omicidio delle 2 donne rinvenute senza vita in un cantiere edile nel napoletano. Le vittime, 2 prostitute di 29 e 49 anni. I delitti sarebbero avvenuti in giorni diversi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 Roma-Teramo, code per la perdita di carico da parte di un veicolo tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo in direzione della capitale. Sulla 1 diramazione Roma-Sud, code per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sulla tangenziale est di Milano, code tra il bivio per l'Autosole e viale Rubattino in direzione Lecco. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Infine sulla 19 Palermo-Catania si segnala la presenza di un veicolo in panne a Gerbini in

0: con tanto di scarpe nel Tortorella Challenge.
1: Certo.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: E da qualche tempo a questa parte vi stiamo chiedendo anche un'idea su...
0: Già lo vedo.
1: Su come definire simpatico il Tortorella Challenge, no? E anche questo serve, il 331 80 90 101. Che so, simpatico come il seghetto della pellicola per alimenti.
0: Quello che ti tagli sempre,
2: ma veramente non
0: funziona mai.
2: Andiamo sulla luna e poi non siamo buoni di fare il seghettino preciso per la pellicola degli alimenti che si smandrappa sempre tutta.
1: Esatto.
2: Bravo, bravo.
1: Allora, anche voi volete dire la vostra, ed è giusto, ed è qui che vi aspettiamo. Sentiamo, simpatico come cosa?
3: Tortorella Challenge sì. È simpatico come l'uscita di un grappolo di amorrati.
1: Come l'uscita di un grappolo.
0: A
1: settembre, quando si vendemmia.
2: No, non credo si riferisse a quello, ma andrei direttamente a un altro, sì. appuntamento.
0: Grande artista,
2: sì,
0: qui alla banda.
2: Grandissimo artista, perché dovete sapere che nonostante che possediamo la sigla più bella del mondo per questa rubrica, immeritata oltretutto, tutti gli amici all'ascolto vorrebbero, come dire, cambiarne una e proporne
1: una. Propongono
2: un'altra.
1: Una propria versione.
2: Sì.
0: Vai!
4: Mamma fanzum, mamma fanzum,
5: bella.
4: O Tortorella, tu mi tradisci, mi dici ridi e invece tu piangi.
5: Mamma
4: fanzum,
1: grazie, abbiamo
4: paura. Sudato. Paura? Sì. Ciao!
0: Ciao, la Sicilia c'è, ragazzi!
2: Ecco, uno dei migliori pezzi corali mai sentiti.
0: Bellissimo.
2: Sempre tratto da amici miei. Ma non ci urliamo nel manico, perché
0: sono
2: la nostra Chiara...
0: al bar, ragazzi, stamattina con il mio paio di pantaloni. Hanno preso un ginseng.
2: Un ginseng?
1: Esatto.
2: Ah, che bella battuta.
0: Giudici.
5: Ma tu hai deciso piantere di fare queste battute, capito?
0: Abbiamo Lino Banfi giovane.
1: Ok.
6: Sì. Quello più, diciamo, più anziano.
0: Quello dei giorni nostri.
6: Ah, sì, quello più anziano. Ho sentito che c'è qualcuno lì che cerca di imitarmi.
5: Verbanda.
6: Sì, si spaccia per me.
0: Ma lei conosce per caso un certo L. Benfi? Dovrebbe abitare dalle sue parti.
6: Ho sentito che c'è qualcuno che si spaccia per me.
0: È un hater che non riusciamo a identificare. Se dovesse intercettarlo, ci faccia sapere. Adesso dobbiamo intercettare i challengeari. Sfidateci con la battuta più brutta, il 331 80 90 101.

0: bollito.
1: Cos'è che bolliva alla fine?
2: Deliver Imagine Dragons, perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. Sì, è sì. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella,
2: eccoci qua.
3: Un giochino pazzesco, dove dice questo e quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamola sentire tutto.
3: Filomena Galupeira. È passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomena?
1: Possiamo era la sentire cucina tutta di Gaetano. Deve andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
7: Si è recata la donna mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Puoi fare la quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao, per Stefania.
9: La challenge. Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto denim?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Il ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, sì. Brava. Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia
0: davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora
0: abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai.
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia.
0: Beh.
3: Oh!
10: Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi. Come
3: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Vedi. È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata. Ti protegge la Madonna dell'Incoroneta da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Quante cose dicevo dal giovane. Senti, proprio la preparazione notevole. Senti,
3: io andrei col verdetto
1: tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti.
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi
1: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge. Quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge.
4: Ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
5: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici. E domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera. Il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge. Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C. Ma
4: quindi,
5: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza. Quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.
4: Che culo.

0: Runaway, Lady Gaga e Dolci su R101. Lady Gaga, grande attrice, ne ha fatti di film, eh? Anche Donald Trump. Vabbè, uno è appena uscito, Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah, già.
0: Poi ha fatto un'aliena in Men in Black 3, Joker, Folia 2. Ma chiunque di noi può diventare attore oggi. In quale ruolo sareste stati perfetti? 331 80 90 101.
2: Corri, Forrest, corri! Io sono Gump, Forrest Gump. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao,

0: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
1: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
0: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
2: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vocalistas, Just Enamorar su R101 alle 8:29 con la banda. E non è una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Giacomo Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Giacomo Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì.
0: Sembra Giacomo Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die, di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
0: No, Ray,
1: quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Giacomo Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta, nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle.
1: Ciao,
0: le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico, devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, camionista tifoso di una squadra in particolare, sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Una
6: bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Tiz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Vi facciamo ridere tanto. Non è come il film di oggi, che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però io ho vinto un Oscar, Mediterraneo,
1: lo so.
8: Capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito, orgoglio italiano.
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: Stupida sfortuna, Fulminacci su R101 ci porta dritti dritti a Bergamo.
1: Esatto, siamo a Bergamo dove un imprenditore bresciano lascia la propria auto parcheggiata al parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio, un parcheggio da 29 euro al giorno con la sbarra che ti consente di accedere e poi di uscire evidentemente dopo aver pagato il tuo parcheggio
0: per servire un paio di giorni o un viaggio di lavoro,
1: una giornata e mezza insomma. Il problema è che quando torna c'è buio, si rende conto che nella strada che porta dove ha messo la macchina l'illuminazione scarseggia e dice però insomma qua qualche faro in più potrebbe anche andare bene.
0: Vabbè, ma la ritrova la macchina?
1: Sì,
0: c'è?
1: Sì, arriva, okay. Sale in macchina, non si accendono i fari, vabbè insomma gira la chiave, non si accende neanche il motore e allora dice guardo sotto il cofano per vedere cos'è e si rende conto lì che non c'è più il cofano,
2: no.
1: Non c'è più il motore,
2: ma come?
1: Non ci sono più per forza i fari. Morale,
2: gliel'hanno smontato,
1: gli hanno portato via tutta la parte anteriore, ok?
0: Sì.
1: È rimasto con le quattro. Una volta ti rubavano le gomme e te le lasciavano su dei mattoni, adesso il motore gliel'hanno smontato.
2: È una smart al contrario, però.
1: Voglio dire, una BMW, portarsi via il cofano di una BMW non è esattamente una baguette da mettere sotto braccio, hai capito? Cioè, è ingombrante, è voluminoso. Beh, nessuno ha visto niente.
3: Pensa a Ryanair che mazzo li facevano come bagaglio a mano il motore della BMW.
1: Questo poveretto ha dichiarato che i danni ammontano a circa 20.000 euro.
2: Alla
0: mazza!
1: 20.000 euro per un'auto che si è trovato smontata in un giorno e mezzo, ma in un parcheggio pubblico dove uno
0: che è anche salito, si è trovato praticamente solo col volante
1: anche,
0: in mano.
1: Esatto, complice la poca illuminazione, lui subito non si è reso conto, ha visto la sagoma, è salito in macchina.
3: È la mia.
1: Esatto.
3: La prossima volta va con la navetta, io ci scommetto.
1: Adesso
3: vaporaccio.
1: Vedrai che poi saranno, di solito questi ladri sono maldestri, ci sarà in giro qualche panda col frontale di un BMW. E sarà facile anche sgamarli.
3: Dove era quella a Catanzaro che stava vendendo
1: una Toyota per una Ferrari.
0: Formata, esatto. In una Ferrari. Succede anche questo, ve lo raccontiamo noi alla banda di R101.

0: Ok, stasera avete voglia di mangiare qualcosa di diverso, ma la fantasia scarseggia e l'idea di sporcare mille pentole vi fa passare la voglia di cucinare. Ma c'è una soluzione.
1: Gel Market è lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità.
2: Oltre mille prodotti tra cui scegliere, dall'antipasto al dessert, con ricette della tradizione italiana e internazionale, per cambiare ogni giorno menù. Porterete in tavola piatti buonissimi anche senza cucinare.
3: Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte, Cystiset Forte.
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Senti come nasce il risparmio.
19: Oh, wow!
18: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
20: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
21: Bravo Carlo!
22: Sono venute bene?
20: In realtà, no, direi proprio di no.
21: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
20: Flyer Alarm.
21: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
23: Che affa, hum, che affa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
12: Carrefour. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.

0: 688 al 331 80 90 101. In qualunque momento potete mandarci una vostra richiesta musicale, noi la mettiamo in diretta qui su RS101. Succede ogni ora, quindi accaparratevi questa possibilità.
1: Sentiamo. Michele d'Ippocampo, la canzone che mi fa stare bene oggi è Heroes del grande David Bowie.
0: Da Ippocampo, direttamente qui alla banda di R101. Il Duca Bianco che torna a trovarci alle 8:48 con un pezzo che è entrato a pie pari nella storia della musica. David Bowie, Heroes su R101.

0: tra un'ora attraverso il 331 80 90 101 e le vostre voci, quella delle 8.52, David Bowie, Heroes, ma lui è Jared, il re degli gnomi nel film...
1: Nel film
0: Labyrinth. Dance Magic, bravo, Labyrinth, che bello. Perché oggi tutti attori, anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007. Non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
2: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news. Mi ha detto che David Bowie è morto. Grazie Peppino.
3: Ah, però è successo.
2: Grazie Peppino.
4: Sul pezzo, sempre.
3: Mi dispiace.
4: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
5: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
0: Bello. Aspetta, dai. Il grande Lebowski.
4: No, lo chiamavano Trinità.
2: Terenzi. Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
4: Ma va.
6: A Caperia arriva sta pizza.
4: Questo è un altro.
6: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
4: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Io vorrei essere il Marchese del Grillo, con la frase "io sono io e voi non siete un buongiorno".
0: Vedi Cristiano come si fa?
3: A fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
8: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, Domenica In di martedì.
0: Allora, conduttrice.
8: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
4: Di politica.
8: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
4: Sì.
8: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
4: Sì.
8: Il Temptation Island, la pupa e il secchione, quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma?
4: Bravo!
3: Bravo. Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
4: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
8: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
3: Non ce lo fa sul frenulo.
8: Scusate,
2: immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
8: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
4: Dai.
8: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà "Tu scendi dalle stelle",
0: maggio,
8: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No.
8: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo "Vendo il sale" con i Nirvana Marchi.
0: Wow,
2: io voglio ascoltare i Petallica.
4: Che puntata.

0: amore. E allora salutiamoli insieme ai Pink Floyd. Noi ci salutiamo. Vai con la sigla. E we were.
1: Ma la nostra sigla, mica
0: non questa.
1: No.
0: Il sozzone imbecille. Non questa. Nano malefico.
1: Però, eh.
0: Quell'altra. E we were. La banda
1: di R101. Già vuol dire che siamo già arrivati al termine di questa puntata insieme, ma torniamo domani dalle 7 alle 9, ci saremo tutti noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini,
2: ciao ciao,
1: Cristiano Militello,
3: a domani,
1: e Leonardo Fiaschi,
0: domani amore, ciao.
1: Già dalle 5 ci anteciperà Riccardo Russo, solo per i più svegli d'Italia, con le sue sfide.
4: A domani, ciao.
1: Ciao a tutti, ora si procede qui alla banda di R101. Abbiamo visto che ci sono tanti compleanni da fare. 35 anni di matrimonio con suo marito. Mi fareste ascoltare per sempre, sì. Passiamola.
4: Saremo io. Lasciamola proce, dai.
0: Questa è la nuova canzone.
4: Sì, sì.
1: Comunque auguri per 35 anni di matrimonio. Grazie a Giuseppe Milano.
3: Coraggio.
1: In regia con Edoardo Mondino. Grazie a Matteo Torre in produzione. E a tutti voi che ci avete portato al cinema oggi.
0: Chiara,
1: chissà dove andiamo domani.
0: C'è la soundtrack del nuovo film 007.
1: Vai. Attenzione, sentiamola subito.
4: Bella.
1: Sembra la stessa.
4: È uguale. Finora...
0: 07.
4: Vai.
1: Attenzione, sentiamola subito.
4: Bella.
1: Sembra la stessa.
4: È uguale. Finora è uguale.
1: Chissà se Donald Trump alla fine riuscirà a ottenere il ruolo come

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una ripresa degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran è stata sospesa almeno per un po'. Teheran però scriva i termini sull'atomica. La decisione è stata annunciata da Trump su pressione dei paesi arabi. I negoziati per la fine delle ostilità sarebbero positivi, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Prezzi del petrolio in lieve calo. Putin vola a Pechino per incontrare Xi Jinping. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e l'omologo cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due paesi e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Intanto da oggi le forze armate russe condurranno per 3 giorni delle esercitazioni nucleari. La sparatoria in un centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti, il bilancio è di 3 morti e diversi feriti. Gli aggressori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza dalla moschea. La madre di uno di loro aveva dato l'allarme alla polizia. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, diffondevano materiale pedopornografico, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpaglie scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma, un incidente causa code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Nella carreggiata opposta, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne invece tra Faenza e Cesena Nord in direzione Ancona. Sul tratto urbano della A4, code tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente tra Ercolano Portici e Portici Bella Vista in direzione Napoli. Sulla statale 127 settentrionale sarda, rallentamenti per un cantiere tra Martis e Nulvi. Infine sulla statale 1 via Aurelia, segnalato una frana a Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: Ragazzi, fatemi entrare!
9: Dai!
10: Buongiorno, Bernardo.

0: Oppure c'è qualcosa dietro? Non sono ridente troppo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno piccola. Non vedevo l'ora di sentirmi stamattina.
0: Bene,
1: Ciao Fernando, ciao, procediamo, buongiorno.
0: Avanti, dove volete liberarvi? Evacuate pure.
2: Evacuate. Diamo

0: Fatture, fatture,
1: Alto
0: dai.
1: Digicom 24 è in diretto. Sabrina,
0: no, non esagerare, non è il direttore.
2: Una botta,
0: non
2: per
0: è il direttore.
1: È caporedattore. Okay.
0: Poi l'altra.
1: La super subrette.
0: Sì, super subrette.
2: Supermercato.
0: La televisione, no, lascia stare, lasciami stare. Io posso stare.
2: Beh, Canepa.
1: Super Canepa.
0: Sì, Super Canepa. Adesso va bene, 19 di maggio 2026. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, martedì, dicevo, splende il sole un po' su tutta l'Italia. Aspettatevi voi al nord anche i 30 gradi in questa settimana.
1: Oh, bene,
0: schiaffeggiati dal clima in questa maniera, e stiamo lì
3: a far finta
0: di nulla. Da 7 gradi a 30 gradi, e il corpo ne giova. Però la regina, però, capito, lei ne frega nulla se cambia il tempo. Sempre lì con quella pelliccia. Abbiamo raccolto le firme, Sabrina. Oggi
2: sì,
0: ci sarà un falò per bruciarla.
2: No! Ma la pelliccia, sì. No, regina? Ah, ok.
3: Non si sa mai.
2: Mamma mia, ho tremato.
0: Una volta che sei lì a bruciare,
1: lo dice.
0: Anche perché è da settembre che porta quotidianamente sta pelliccia che le hanno regalato. Sta pelliccia è un gilet di pelliccia, proprio che lo ascoltate in radio. Però sarà piena di batteri. Tutti,
2: beh, certo,
0: i giorni.
2: Va disinfettata.
0: Tutti i giorni,
2: sì.
0: E poi siamo a maggio, arrivano 30 gradi. Non penserai. Va bene che tu dici, è sempre l'anno di Milano Cortina, no?
1: Infatti.
0: È un po' come un marchio, no?
3: Esatto, sono gli ultimi rimasugli delle Olimpiadi.
0: Che bella maglietta! Questa è della tua linea d'abbigliamento?
3: No, no.
0: C'è un marchio?
3: No, non si può.
0: Si vede? Io non lo vedo. Quella linea di abbigliamento è Euforia. Non preparate, non presentate la nuova.
3: Abbiamo già presentata la colazione.
0: Euforia come il tono di Aldo Preda, proprio lì. Allora, apriamo la borsa. Ieri è stata una giornata così e così, perché si staccavano 22 delle blue chip, se non sbaglio, 24 delle blue chip. Chi sono le blue chip? Cosa sono le blue chip?
1: Buongiorno, imparagonabili.
0: Hai già salutato. Cosa ti fa pensare blue chip?
1: Sono i cipi blu, esatto, che servono, esatto, per mettere,
0: vabbè, diciamo,
1: nelle cose.
0: Le maggiori azioni, insomma, c'è stato un calo tecnico, si chiama in questi casi. Stamattina la borsa come si
3: è stabile,
0: muove?
3: Meno 0,03%.
0: Belletri, hai voglia tu?
2: Allora, devo essere schiettamente
0: sincera.
2: Al mille per mille, fino al midollo, no.
0: No.
1: Brava.
0: Ma io questo.
2: Neanche un po'.
0: Ma manco un po' di. Dai, vedo di
2: non
0: smuove,
2: vorrei essere
0: ti
2: qui.
0: Ti smuovo con questa, senti, dai. Coro pagato, dai. Ci metto 100 euro.
2: Ma sono detto che non avevo voglia.
0: È facile.
2: Fai 1000 euro almeno.
0: Potrebbe stare a casa proprio stamattina.

0: zucca, zucca, zucca, andiamo insieme.
1: Buongiorno, procediamo. Buongiorno, avanti tutta una puntata da urlo. Da urlo.
2: Fernando, Bindi e Regina, aiuto. Tutto martedì, canzoni, bellezza in tutte le sue espressioni. Procediamo.
1: R101,
2: canale del Santo
0: TV. Cazzoni, cazzoni, tutte le sue espressioni. Allora, 9:12 minuti. Allora, in radio e in televisione su 67 si schiude dinanzi a voi una puntata che poi alla fine, in un modo o nell'altro, portiamo a casa, diciamo, l'inizio. Questa dice che non c'ha voglia.
3: Vabbè, verrà, perché, sai, l'appetito viene mangiando.
0: Ma perché non hai voglia? Spiegaci. No, io
3: no,
0: vedo
3: non voglio
0: una signora
3: un di giornata così.
0: Una signora brasiliana che comunque quotidianamente dimostra la propria energia, la propria passione verso il lavoro, con dei live, con dei cos'è, sempre no, belli. E come mai? Da parte di noi siamo curiosi, è come se fosse una famiglia, tu vedi il figlio che è un pochino indietro, no? E cerchi
3: indietro.
0: Dico, sei indietro rispetto agli altri.
3: Ma non mi pare.
0: C'hai voglia, non c'hai voglia di parlare, dici che non
3: c'hai voglia. Ma non ho voglia stamattina perché ho avuto un inizio di giornata rocambolesco.
0: Ah, perché rocambolesco abbondantemente.
3: Certo.
4: Perché è come la figlia che si sveglia non ha voglia di andare a scuola.
0: In famiglia c'è sempre così. Ce l'avete anche voi in paragonabili, qualcuno che zoppica. E vabbè, è un classico delle famiglie. Aldo, vengo da te. Oh, abbiamo... il cos'è professionale realizzato in Africa, raccontami.
4: Siamo andati io e Marcello la scorsa settimana a Dakar, capitale del Senegal.
0: Ovviamente con il budget del procediamo,
4: certo, che si alza sempre di più perché qui andiamo sempre a livelli.
0: Però non gli extra, calmatevi con gli extra.
4: Gli extra, beh, già che sei in vacanza, in giro.
0: Vabbè, vabbè,
4: per
0: siete
4: l'Africa.
0: Andati in Africa, sentite, quindi
4: a Dakar, nei famosi La Boutique Studio.
0: La Boutique a
3: Dakar. C'è una boutique in Africa.
4: È uno studio di registrazione famosissimo, abbiamo ingaggiato uno dei musicisti africani più conosciuti al mondo, Youssou N'Dour,
0: quindi in Senegal sei
4: in
0: stato.
4: Senegal e ha
0: fagli
4: realizzato
0: Youssou N'Dour un attimo, faglielo. Bravissima,
4: esatto, ha realizzato per noi un chi è con una base afrobeat che potrebbe diventare una hit.
0: Allora, io ho paura di bruciarmelo ora questo perché credo che sia un momento altissimo, però sai cosa faccio? Rischio. Così

0: nel continente africano. Hai qualcosa da dirci sul continente
1: allora,
0: africano?
1: Allora sì, ho creato una scheda su tua richiesta, senti, dicendo che l'Africa è il terzo continente più vasto della Terra.
0: Con calma.
1: Ed è il secondo più popoloso al mondo.
0: Ok.
1: È attraversato dall'equatore dai due tropici.
0: Oggi geografia.
1: Il territorio è prevalentemente pianeggiante e ospita sia il deserto più grande del mondo, che è il Sahara, ma ospita anche il fiume più lungo del mondo, che è il Nilo.
2: Hai capito? Okay.
1: 54 stati riconosciuti.
3: Che intelligenza, però.
0: Che intelligenza.
1: L'ho letto.
0: Ma la stavi prendendo per il culo?
3: No, io l'ammiro, Sabrina.
0: Vabbè,
1: ammira e poi colpisce.
0: Ammiratevi tra di voi. E in questo continente nasce il cos'è, anzi, una costola del cos'è, il chi è, che altro non è che un test psicattitudinale per verificare, grazie a Procediamo, se oggi puoi farcela.

0: chi sono.
1: Chi è? Il triangolo mi ha portato subito un triangolo nella mia vita, Renato Zero, che non è. Allora dovete individuare immediatamente questo personaggio. Ripetiamolo per lo fare. Bella, eh? Ci avrei messo un po' di cuori, sai, da tribugio, bella, da mazzatura.
2: Beh, io mi aspettavo anche un po' di tambure.
1: Era pieno di tambure. Ecco, avrei fatto una cosa di questo tipo.
3: Beh, ma noi ci siamo affidati a Yusu e ha fatto quello.
4: È bravo, però.
1: Endure. Allora, il test.
3: Da quando sono nato c'è un triangolo nel mio passato. Mm. Ho venduto vernici, tradito gli amici, sparato ai nemici. Quando mi manca l'emozione, spalanco l'alettone.
1: Addirittura sparato.
2: Che è Baby Gang?
3: No.
1: Sentiamo Regina Saraiva dal continente americano, sudamericano.
4: Ragazzi, io non saprei, è molto complicato.
1: Come molto complicato? Una come te che si arrende dinanzi ad una semplice domanda, dai!
4: Una piramide mi viene in mente l'Egitto.
2: Di un personaggio.
1: Un personaggio stordita.
2: E chi è?
5: Ma io che sono come Sabrina non ce la faccio oggi. Allora potrebbe essere Shiva?
1: Shiva. Togliti la pellice, la pellice che ti trattiene i pensieri.
2: Dice?
1: Offusca tutti quei batteri, quegli insetti che ci saranno, che stanno facendo colazione.
4: Sono i miei insetti.
2: Beh, ma magari lei ce l'ha sotto naftalina a casa.
1: Allora, 331 80 90 101, puoi ripetere?
6: Flavio Briatore.
1: Vuoi vedere che ce lo bruciano subito? 331 80 90 101. C'è sempre
3: questa
1: stato.
3: Questa volta abbiamo alzato un po' il livello di difficoltà.
1: C'è un triangolo nel mio passato.
6: Lewis Hamilton,
3: no.
1: Vedi che
3: perché spalanca la lettone, certo, Formula 1, no.
1: I nostri ascoltatori
2: professionisti. Possiamo ripetere l'enunciato?
1: Aspetta, i nostri ascoltatori professionisti sono stati proprio toccati, adesso li senti? Senti che arrivano con delle risposte mirate.
7: E John Travolta.
1: No.
3: Come hanno fatto?
1: 2000 euro di voli in Sudafrica.
2: Io pensavo Antonio Albanese.
3: Era impossibile questo da risolvere.
1: Finisce qua sto gioco qua perché non c'ho più una lira. Cioè, finiti i soldi.
3: Dobbiamo spiegare poi.
1: Porca
3: sarebbe
1: miseria.
3: Meglio che spiegasse l'ascoltatore come ha fatto ad arrivarci.
1: Ce l'hanno bruciato lì. Il triangolo cosa c'entra? Triangolo?
3: Perché le origini di John Travolta sono siciliane e la Sicilia è l'isola del triangolo.
1: Poi
3: ho venduto vernici, tradito gli amici, sparato ai nemici. Tony Manero, personaggio della febbre del sabato sera, era un po' messo in negozio.
1: Pulp Fiction,
3: Vincent Vega sparava ai nemici. E Danny Zuko di Grease tradito gli amici per mettersi con Sandy.
4: È vero.
2: Senti Aldo come fiacco nel dare la spiegazione,
1: ragazzi,
2: è rimasto malissimo.
1: Sono soldi, non ce ne sono più.
2: Bruciati.
1: Basta, andiamocene, dai.
8: Procediamo!
9: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Procediamo.
1: Io mi devo ancora riprendere.
2: Bella, procediamo. No. Beh, bisogna fare i complimenti all'ascoltatore che ha indovinato questa. Per me ci avete veramente una spia.
3: Noi abbiamo una talpa qui dentro.
4: Ma
3: va bonificato tutto quanto. Va bonificato sto studio. Ok, devono venire. C'è qualche cimice. Secondo
0: forse
3: me,
0: nella pelliccia di Regina.
3: No,
0: più di una ne
3: vedo. Lascia quella ti hanno messo qualcosa dentro.
4: Ti hanno messo le cimici nella pelliccia.
0: È impossibile.
3: Certo. No, veramente. Cioè, mi devo... A parte la botta di soldi.
0: Già.
4: Però l'impegno. Che andare in Africa.
3: Vabbè. Mettiamo un disco nuovo? No, torniamo subito. C'è anche una canzone che ti fa stare bene. 331 8090
0: 101.
5: Viva viva il procediamo.
6: Ciao Fernando. Ogni tanto vi ascolto sempre.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio io come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Glielo ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Superabile Noemi.
1: Superabile Noemi.
2: No, però i jingle de Procediamo sono da urlo.
1: Spaccano, bello, spaccano. Oh mamma, buongiorno, è arrivato già questo. Sentiamo.
3: Martedì 19 maggio 2026, Sant'Urbano. E ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson, ogni muro è una porta. Ciao.
1: Ogni mulo?
4: Ogni muro.
1: Ogni muro è una porta. Va bene, riflettete. Io non riesco a farmene una ragione, perché è uno specchio anche della vita questo. Tu più fai, meno ricevi,
5: meno ottieni.
1: Hai capito? Cioè, voglio dire, messo a confronto con il test psicoattitudinale di Regina, che diciamolo
5: è fatto
1: a cazzo, diciamo. a caso. E poi invece quello che abbiamo messo su andando in studio, realizzando sta roba, lo vogliamo sentire? Perché è uno spreco, ormai mi è costato 4.500 euro solo di studio, ma c'è giusto il gusto di sentirlo un po'. Ci abbiamo lavorato 3 giorni, bruciato in 30 secondi. Del resto, la meniamo tanto su sto fatto che abbiamo gli ascoltatori imparagonabili. Se avessimo ascoltatori e lì di altre radio, non avrebbero indovinato.
5: Avremmo avanti mesi.
1: Abbiamo i nostri imparagonabili che

0: poi con l'alettone, cioè, era ancora più difficile. Invece hanno indovinato il personaggio racchiuso in queste frasi, era John Travolta. Bravo l'ascoltatore.
1: Bravissimo.
0: Mi piacerebbe conoscerlo dare una testata perché mi ha indovinato.
1: Dai. Farle un applauso.
2: A me piacerebbe capire qual è stato la molla scatenante che gli
0: ha
2: fatto indovinare.
0: Ma adesso dobbiamo capire un attimo, perché c'è sicuramente dentro una talpa. Allora io vi metto subito a confronto un test di Regina.
3: Vai.
0: Cioè, quelli di Regina fatti così, con tutto il rispetto, senti un po', cos'è? Dai, buttaglielo, guarda, guarda, tra i fogli. Senti questo.
3: Cos'è?
0: Ecco.
3: 2026. Sono pelato. E a volte no.
0: Ecco.
2: Riaggomitolamelo. John Travolta.
1: No. Riaggomitolamelo.
0: Se siete bravi adesso.
1: Riaggomitolamelo. Io dico il pomodoro.
3: No, amore.
0: Però ci stava, eh?
1: Certo. Vedi, che ci stava.
0: Di fronte ad una cosa fatta a zero, sai quanto...
2: Questa era la risposta originale che
0: sai quanto costa? Sai quanto costa questo test?
2: Zero.
4: No, ci diamo!
5: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
4: Su R101.

0: These beautiful things that I've got.
1: Procediamo.
2: Fernando, io lavoro in una ditta. Il primo giorno mi dicevano: guarda che più fai, più ti danno da fare. Meno fai, meno ti danno da fare. Oh Fernando, è vero. Questa ditta funziona così.
1: Quindi bisogna far di meno qua. Va bene. Andiamo di corsa, perché andiamo verso una canzone che ti fa stare bene ed è molto impegnativa stamattina, perché state scegliendo delle perle. Disco nuovo, chi me lo vende e chi lo lancia?
3: Salve. Lo vendo io, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Ieri sono stati ospiti del Good Times con Melita Tognolo e Marco Santini, quindi andate sul nostro sito per rivedere l'intervista. Il singolo è Sorry, scusa, lo sento.
4: Procediamo.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Griffin Bone trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Griffin Bone. Ogni momento è quello buono.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanu fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanu, costruite intorno a te.
13: Ah, dai ragazzi!
14: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
13: Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
16: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Sa

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: testa agli ascoltatori. Qualcuno ha avanzato questa ipotesi. Adesso giura di dire la verità, solo la verità.
1: Nient'altro che la verità.
0: Dai.
2: Lo giuro.
0: Hai dato tu la risposta del test psicoattitudinale ad uno dei nostri imparagonabili?
2: No.
1: Nemmeno a qualche tassista?
2: No.
0: Ma nel caso l'avresti data per 1000 euro?
1: Sì.
0: L'ho data.
1: Ma anche per 100 euro io.
0: L'ho data. Andiamo con la ruota, va. Che almeno qua uno truffa e lo fa in maniera palese, capito? Io non mi nascondo. Cioè, c'è un pezzo che proprio.
1: No, deve... non mette le mani avanti adesso.
0: Allora, faccio un giro di prova, perché ieri. No, è buona. Adesso c'è entrata. Ci hai pensato tu, caporedattore?
3: L'ho revisionata.
0: Avevi messo troppo grasso di foca.
3: Troppo.
0: Perché ti sta piacendo, ci prendi gusto con lo grasso.
1: Con la foca.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Allora, 7 canzoni individuate, scelte tra tantissime segnalate dai nostri imparagonabili, legate ai 7 colori. La peppa, che bello! Ai 7 colori della ruota. Andiamo.
2: Canzone vera.
4: Ciao amici pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei When I Think of You di Janet Jackson.
5: Canzone viola.
6: Ciao ragazzi, sono Giulia. Per la canzone che oggi ci fa star bene mi piacerebbe ascoltare Best of My Love di Emotion.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno fotosensibili.
5: Buongiorno.
7: Sono l'angelo di Rissone. La canzone che vi farebbe stare bene oggi è Flash in the Pan, Midnight Man.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Amor de mi vida dei Sottotono.
5: Canzone rossa.
10: Buongiorno R101, buongiorno, procediamo. Sono Pantaleo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è In the Last Music delle Sisters Rage.
8: Canzone fucsia.
11: Ciao Fernando, buondì.
0: Buongiorno.
11: Sono Alessandro D'Alecco. Ciao ragazzi, per farci star bene oggi vi propongo Si viaggiare di Battisti.
0: Vieni.
11: Ciao.
5: Canzone gialla.
12: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Stomp The Brothers Johnson.
0: Erano i magnifici 7, i nostri 7 ascoltatori insuperabili senior, con tanto di tessera da ascoltatore professionista. Ma chi ti tira fuori Flash and Pen? Ma anche Brother Johnson, quando viene fuori la Greta, eh? Allora, dovremmo fare in questa maniera: il primo giro dei Magnifici 7, poi ogni tanto se uno va meno bene lo escludiamo e inseriamo, capito? Allora, cosa volete?
2: Sottotono.
1: Sottotono.
0: E allora,
1: vai, allora no, blu, no, allora
3: io
1: blu.
3: No, io no.
0: E tu sei minoranza.
1: No, azzurro, scusate, azzurro i sottotono.
0: Vuoi azzurro, Belletti?
1: No, sì, azzurro.
0: Azzurro. Cos'è?
1: L'azzurro.
3: Viola.
5: Canzone viola.
6: I ragazzi, sono Giulia. Per la canzone che oggi ci fa star bene mi piacerebbe ascoltare Best of My Love, The Emotion.

0: No, Fernando, lo so che non lo leggerai, ma leggilo comunque, almeno memorizzalo.
1: Okay.
0: Allora, Sassà da Roma, Pantaleo, tutti i giorni sono quelli delle, che richiedono le canzoni. Vuoi vedere che su migliaia e migliaia e migliaia di persone, allora, che ti mandano i messaggi per le canzoni, sempre quei due lì?
1: No, innanzitutto fanno parte dei Magnifici 7, sono i 7 che non dormono la notte e la mattina già te li trovi lì presenti in messaggeria e facilitano il lavoro, giusto per capire. E quindi sono i 7 che da oggi hanno la priorità.
2: Addirittura!
3: Sì, la prima scovano delle canzoni, particolari,
1: capito? Poi c'è una commissione anche lì, capito? Tu mi tiri fuori un pezzettino di questi qua che cantavano gli anni 90, che cantavano tutti. Non è che possiamo metterlo lì, capisci? Cioè, detto proprio onestamente adesso. Va bene! Era una canzone che ti fa stare bene, Best of My Love, The Emotion. C'è qualcosa da dirmi degli Emotion?
2: È un gruppo
1: americano. Ti ringrazio
2: americano.
1: Tantissimo, andiamo avanti, tra un'ora. Con tanto amore. Tra un'ora, dicevo, c'è Con tanto amore. Pelletri, perché ridi?
2: No, ridevo per questo ridi? Cambio così repentino.
1: Anzi, tu, Morelli, dovresti fargli quotidianamente un pensiero d'amore.
2: Ma certo che glielo faccio. Pranzo, cena, lavastoviglie, cucina.
1: Non aspettate che
2: rifacimento dei letti.
1: Sì, non aspettate che
2: intrattenimento nei letti.
1: Non aspettate che non ci siano più, guarda, ne stanno anche 5. Ma per favore. Allora, se avete un pensiero d'amore e una bella canzone d'amore, tra un'ora precisa sarà proprio il vostro momento. Non abbiate paura, tirate fuori
2: scioglietevi.
1: Le cose, scioglietevi pure. 331 80 90
2: 101.
4: Procediamo.
5: Lo show di Fernando Proce
4: su R101.
6: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Fernando, così si fa.
1: Andiamo avanti.
2: Sì. Sai, Pantaleo, fate come me, che è una vita che non dico più che sono Domingo.
1: Domingo è tra i magnifici sette. Non litigate tra voi, piuttosto scavate, tirate fuori dei pezzi ai quali non si può dir di no ed entrate pian pianino. Non vi aspettate che pop tac. È tutto un iter. Va bene, con un vocale se volete per la prossima. Pegnatevi su quella che ti fa stare bene la canzone d'amore nei contenuti. Voglio proprio sentirvi cosa riuscite a esternare lì. Ecco, invece di litigare tra di voi. Mi sembra di essere lo zio a casa che deve mettere a posto i nipotini, capito? Un vocale a questo numero!
3: 331-8090-101.
1: Allora, piacere di avervi qui anche stamattina, sia in radio che in televisione, sul 67, le 10. Vado da Aldo, ci parli di cosa, Aldo?
4: Parliamo di auto, di motori, perché Stellantis, che è il colosso dell'auto nato dalla fusione tra il gruppo italo-americano Fiat Chrysler e i francesi di Citroën e Peugeot, lancia un progetto per un'auto elettrica compatta ed economica. L'uscita è prevista nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. I vertici di Stellantis spiegano che sarà un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico. In una nota l'azienda spiega che con l'assegnazione della e-car a Pomigliano e la prospettiva di volumi di produzione molto significativi, Stellantis valorizza quella che è una lunga tradizione dello stabilimento nella produzione di alcune delle vetture più iconiche d'Europa, tra cui l'amatissima Fiat Panda. Con questo nuovo progetto, Stellantis punta a un'ampia diffusione di veicoli 100% elettrici a costi accessibili.
1: Sarebbe anche ora, no? Che tirasse fuori qualche macchina completamente nuova, perché ormai sono solo rifacimenti dalla 600 alla 500. Oddio, sono stati quei veicoli che l'hanno tenuta abbastanza in piedi, no? Tra l'altro un accordo di $1 miliardo con la Cina per tutti gli apparati di intelligenza artificiale, insomma di apparati fondamentali per le macchine. Oggi sono schermoni, magari qualcuno saluta, qualcuno ci sta guardando gli schermoni, dire.
5: Ciao schermoni.
1: Lasciala stare, sì, va bene.
4: Ma poi è importante che la produzione sia a Pomigliano e non
1: Pomigliano
4: all'estero.
1: Dove nacque l'Alfa Sud. Ricordate l'Alfa Sud? Non ce ne sono più, non ne vedi più uno in giro. L'Alfa Sud, che poi doveva avere come gadget, come option, la coda di volpe sulla parte
4: o il volante di pelo.
1: Il volante di pelo, quello usciva già di serie.
6: Che orrenda visione.
1: Cosa vuoi? E poi c'erano anche alcune con cagnolino che muove la testa dietro.
4: Con cornetti vari appesi allo specchietto.
1: Che tempi, che bello. Sono tutti uguali, tutti così. Beh, una bella canzone, ce l'avete?
5: Sì.
1: Dai, sentiamo.
5: Normale,
6: certo.
1: Certo, figurati se vi impegnate per fare qualcosa di diverso. Prego.
3: Grazie.

0: procediamo.
1: Comunque stamattina siete unici. Aldo a maniche corte e Regina con la pelliccia.
2: È un classico,
1: cioè,
2: questo.
1: Ma che temperatura avete là dentro?
2: Diverse temperature corporee, diverse estrazioni, diversa la natura. Che dovrebbe essere al contrario. Lei è nordico, caporedattore, quindi dovrebbe essere un pochino. Invece la signora sono cambiata.
3: Ma lei è del sud, è più freddolosa.
2: Lei è del sud, vabbè. Sì. Allora, 10 e qualche minuto, 10:10, buongiorno, porta bene 10:10.
4: 10:12.
2: Vabbè, sto lì a spaccare. Allora, avrei un live per Regina. Oggi la giornata è soleggiata a Milano, per cui l'esterna sarà particolarmente colorata. Ormai abbiamo imboccato la strada delle hit straordinarie, famose. Ieri Purple Rain, nella versione di Polpo Rain, che ha avuto successo. Sai che uno mi ha chiamato ieri, ha detto: ma la cantante viene con te se facciamo qualcosa? Ho detto: guarda, io ormai non è che faccio tante cose e costo tanto.
5: Infatti.
2: E insomma, un 22, segnati il 22 d'agosto.
4: 22.000 euro?
2: No, 22. Tu il 22 d'agosto sarai a casa a combattere con le zanzare. Questo è su un palco. Grazie alla performance di ieri. Perché gli ascoltatori. E oggi esageriamo. Tipo sono 12:15, facciamo 11:10.
4: Okay. Un'ora dobbiamo aspettare.
2: Ci abbiamo altre cose da fare. Per i residenti, soprattutto se volete assistere ad un momento di spettacolo dal vivo a gratis, la signora canta I Was Made for Loving You Baby dei Kiss. Come no?
3: Ma si trucca anche?
2: Non lo so, vedremo. Ha un'ora di tempo. Ha un'ora di tempo per allestire una performance che questa, Marcello, vale almeno 3 date. Quando la vedono su 60 e tu stai a casa con le zanzare, questa
4: no, con le zanzariere starò quest'anno
2: e questa incassa, sbaglierà con le fatture, ma tanto lì facciamo tutto nero.
5: Meno male.
2: Ora torniamo velocemente sul test insoluto di Regina. Test facilissimo, vi faccio un breve riassunto della puntata. Siamo partiti super carichi stamattina perché avevamo quest'asso nella manica, un lavoraccio con un test cantato bello eccetera, articolato, bruciato in 2 minuti?
3: Più o meno.
2: Ora, questo invece è più, come vogliamo definirlo?
5: Casalingo.
2: Questo è un test casalingo, cioè vi mette in difficoltà. Lo riproponiamo.
5: Cos'è?
2: Però io senza canzone non ci sono cose.
5: Non ci sono più

0: entusiasmi, ma una breaking news io dal mondo della musica.
1: Oh, santa pazienza!
2: È un evento eccezionale.
0: Eccezionale
2: questo,
0: che riguarda anche Regina. Oh, gli mamma. Anni 90, 2000 si sono sciolti gli Acqua.
3: No!
0: Non nell'acqua, si sono sciolti come gruppo.
1: Erano già liquidi. Vabbè. Prego, frega un gazzo. Il cinese, cioè la filosofia cinese. Prego, signora.
4: Cos'è? 20 e 26.
1: 26.
4: Sono pelato. E a volte no.
1: Attenzione. Verificate.
5: Mio marito.
4: No.
1: No. Verificate.
6: La risposta. Ragazzi, è il neonato quando nasce, no?
4: Bravissimo! E neonati!
1: Cioè, siamo diventati lo zimbello.
4: Ma sono bravi, cosa cioè, possiamo fare? Cioè,
0: però è vero, alcuni nascono con i capelli, altri no.
2: Una volta facevamo dei test che resistevano mesi.
4: Calma, c'è un
1: altro. Due sono le cose: o sono diventati particolarmente perspicaci e intelligenti i nostri
0: imparatori. Sono allenati.
2: Essere.
1: Oppure noi dovremmo farci vedere. Le cose, cioè, non c'è.
0: Forse più la seconda.
1: Comunque mi è piaciuto.
4: Grazie.
1: Devo dire che questo è il tuo periodo migliore. Sei proprio, si sente che sei in ovulazione.
2: Sei fertile.
1: Sei fertile.
4: Sei chi?

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza,
4: in Umbria.
5: Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Senti come nasce il risparmio.
10: Oh, wow!
9: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: R101 Meteo.
18: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un martedì tra sole e momenti nuvolosi con più nubi e qualche pioggia al nord-est tra Levante, Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria, maggiori schiarite al nord-ovest, coste tirreniche e versanti ionici. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombardi e orientali, nelle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata c'è stanno le precipitazioni, temperature senza grandi variazioni. Per altri dettagli consultate meteo.it.
13: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: via.
1: Manco un euro 50 vengo per
2: dai.
1: 70 euro per
2: un eurino.
1: Hai capito? Adesso devo mettere in gettone.
2: Ma se io devo fare una fattura di 70 euro, tolte le tasse,
1: ma
2: tolto tutto, che rimane?
1: Non voglio fatture, tanto non mi fanno scaricare nulla con gli altri. Nero, tranquilla. Vascone, tra l'altro Vasco lancia un'altra sfida, un concerto da 500.000, 500.000, e dove lo farà? Beh, forse a Rio de Janeiro.
2: Probabile, ragazzi.
1: Beh, c'è una piazza, qua uno spazio. Vabbè, ci sta pensando. Vedi, bisogna mettersi sempre degli obiettivi. Nonostante Vasco abbia una carriera lunghissima, Florida,
2: sì,
1: di grande successo. Se a quest'età tu non ti metti, tu che obiettivi? Vabbè, tu ti sei buttata sul cinema, no?
2: Certo,
1: c'è Mick Jagger che sta girando.
2: Sì, in
1: un
2: Italia,
1: film a Stromboli, mi pare. Insomma, sta girando, fa parte di una. Ma ci sono novità? Ci sono messi altri obiettivi?
2: Io ce l'ho un obiettivo. No, andare a prendere un Oscar a Hollywood, ragazzi,
1: vabbè,
2: ci andrò.
1: È troppo vago, cioè Vasco dice io faccio 500.000, trovo un posto, l'obiettivo è l'Oscar, dai, così da bambini e puerile, dai.
2: No, ragazzi, è un sogno che realizzerò.
1: È un sogno, ma una roba invece pratica, si può toccare, che si può fare, un obiettivo.
2: Cioè, tipo arrivare a domani.
1: No, o cambiare casa, cambiare posto, ti devi, ad una certa età, se tu non hai stimoli nuovi, ti appassisci, capito? Va bene, salutiamo Vasco. Io avrei, guardando un pochino la scaletta, due cose. Ho una notizia che ha a che fare con nuovi posti di lavoro che si cercano in Italia, si trovano in Italia, che curiosa. Mancano allenatori di calcio perché stanno mandando via tutti. No. Oppure una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti porti un nuovo obiettivo.
2: Carina.
1: La ricerca di
2: Aldo.
1: La ricerca. Allora, sigla.
0: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti porti un nuovo obiettivo.
1: Faccia.
2: E quello di Regina era fare la sigla.
1: Attenzione, fermi tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto a
2: imparagonabili.
1: Sempre sta veloce. Ma cosa devi fare? Dove devi andare? Sentiamo, Aldo.
3: Abbiamo tempo?
1: Abbiamo, dai.
2: Di solo il titolo.
1: Almeno il titolo.
3: La fonte, la ricerca è una ricerca, uno studio di un economista americano che si chiama David Blanchflower, che ha intervistato persone in 132 paesi
1: nel
3: mondo.
1: Perché una ricerca seria. Allora, Blanchflower e Aldo Preda ci possono aspettare perché torniamo subito. No, e se no c'ho questo qua.
3: Non c'era tempo.
1: Che mi si attacca.
2: Avevate 11 secondi.
1: Come

0: disco nuovo.
1: Questo spacca, dillo che spacca.
2: Già dai,
1: è meglio dei Black Sky Skies. Cioè, meno male che ti chiedo di lanciare i tuoi colleghi e me li lanci. Cos'è successo? Spiegaci, perché la gente si preoccupa.
2: Si è atrofiata la lingua, scusate.
1: Si è atrofiata la lingua. Poi, perché sembra fatta apposta.
2: No.
1: No, dico meno male. Allora, Irama tra i protagonisti dell'estate, ma la musica anche in questa primavera ha i suoi big. E ve li facciamo vedere tutti quanti in fila domani sera in prima serata. Ale!
3: Domani sera c'è l'ultimo appuntamento live con Michelle Hunziker, Alvin per Team Battiti Live Spring. Sempre dalla suggestiva piazza di Trento e Trieste di Ferrara potrete guardare i vostri beniamini, ascoltare le loro voci. Troverete Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J, The Colors, Amy Schilla, Rocco Ante, Serena Brancale, Levante, Delia, Mick, Fred De Palma, Baby K, Nait, Malika Yan, Michele Bravi, Tropico, LDA, H7, Bianca 6, Sara Toscano e Mr. Rain. Guardate che porpurì di artisti incredibili.
1: Non c'era. E Cenci che fa la regia? Roberto, me la puoi mettere durante il pomeriggio nell'allestimento almeno?
2: Sì, per favore.
1: mentre montano gli strumenti. Vabbè, un
3: non
1: saluto.
3: Mancate domani sera, ti imbatti di live sprint.
1: Ad Alvin, al nostro Alvin, e viva la bella musica domani sera, prima serata su Canale 5.
4: Ascolta, procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
5: Voi regalate sempre emozioni di prima mattina. Procediamo io.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
18: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
17: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
18: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
17: Allora la faccio subito.
19: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
22: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
23: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
25: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
26: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
27: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio, e stivali da pioggia leopardati. Wow. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
0: Ah già, solo fango.
27: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati

0: anticiclone africano.
1: No!
0: Ha un nome questo anticiclone?
2: Non ancora.
0: Anonimo, arriva l'anticiclone africano anonimo, sto giro nelle prossime ore fino ai 30 gradi in assaggio d'estate. Oh, del resto siamo a maggio, belli. Allora, una comunicazione di servizio. Ripristiniamo oggi eccezionalmente l'Happy Bidet.
1: Sì,
0: per cui
1: come
0: se
1: mai?
0: Avete qualcuno è perché ho pezzi grossi da festeggiare.
1: Ah, ecco.
0: Robe personali. Allora, se avete qualcuno da festeggiare, collega, amico, amante, vicino di casa, insomma, quello che volete, potete mandare un vocale al 331 80 90 101. Poi la signora dopo farà gli auguri cantati. Un'altra indicazione per Tom e Jerry, che sono i responsabili del chi è chi è, questo test psicoattitudinale articolato, il prossimo, a sto punto la prossima settimana, perché bisogna organizzare voli eccetera, perché fatto proprio, vi porto, se vi va, nelle vie di Napoli.
1: Oh.
0: Il prossimo chi
2: a
0: è chi è
2: Napoli.
1: E bisogna organizzare con una settimana d'anticipo,
0: certo,
1: per Napoli,
0: trovare gli studi, fare le cose, brigare. Quindi il prossimo chi è chi è, questo test che sta incuriosendo molti, e sarà in un contesto napoletano. Adesso l'amore,
3: con tanto amore te la dedico.
0: Allora, ogni mattina a quest'ora c'è la canzone che ti fa stare bene, quella che vi piace, legata ad un vostro pensiero, all'amore, ad una dedica, insomma, un riferimento, un'esternazione a qualcuno a cui volete particolarmente bene.
4: Imparagonabili. Io amo la canzone Love is Love dei Culture Club, perché penso che sia una tra le più belle in assoluto. La dedico all'amore, la dedico soprattutto alle persone innamorate come me di un uomo meraviglioso, che però non si dice.
5: Buongiorno, per la canzone che ti fa stare bene, Modern Words degli Extreme, per Alessandro, che non mi dice mai quello che mi dovrebbe dire.
0: Diglielo,
5: ma
0: Alessandro,
5: lo fa senza dire nessuna parola.
6: Buongiorno R101, stamattina la mia dedica d'amore è per mio marito, che siamo insieme da 24 anni. Ci siamo conosciuti 16 anni, eravamo piccolini, poi ci siamo sposati 10 anni fa, quindi siamo insieme da 24 anni, nonostante tutte le difficoltà che si possa attraversare nella propria vita, siamo sempre insieme, e voglio dire che lo amo da morire, e una vita senza di lui non riuscirei a immaginarmela, e gli voglio dedicare la nostra canzone del matrimonio, Harry Style, con Sign of the Time, grazie. Un bacio.
7: Buongiorno Croce, sono Angela. Per il momento canzone d'amore vorrei dedicare Isn't She Lovely alla mia cara nipotina Alma, di un annetto, che ha portato tanta gioia nella nostra famiglia in un momento che stavamo attraversando piuttosto difficile. Ti voglio tanto bene, ciao.
8: Buongiorno Fernando.
0: Buongiorno,
8: chiamo
0: caro,
8: dalla provincia di Lecce. Io con tanto amore a due donne ucraine, mamma e figlia, che ospito gratuitamente da un anno e mezzo nella mia casa, insieme a mia moglie e ai miei due bambini, e conosciute tramite la Caritas. Con tanto amore e con tanto affetto.
1: Bravo.
8: Ci fa sentire veramente bene.
1: Ottimo gesto.
8: A loro, Paolo Vallesi, la forza della vita, sperando che un giorno si rifacciano veramente una nuova vita. Grazie.

0: ridi, sguaiata.
1: Non cosa che quella ridi, non abbia la sua forza, però era la vita.
2: Ragazzi, questo momento è bellissimo. Però io non posso tutti i giorni intorno alle 11:15 piangere al lavoro.
1: Oddio, piangere, sì.

0: Una basta, ne farei una versione per l'estate, però un pochino travisata. Ciao Paolo,
1: grande Paolo Vallesi,
0: l'amico Paolo Vallesi. Era la canzone di Passare Bene, dedicata all'amore. Domani a quest'ora, come diceva l'ascoltatore, non per piangere, non so, però mettere in primo piano i sentimenti. Ora da questa canzone tiriamo fuori un termine per la prossima che ti fa stare bene. Testo.
1: Allora, vuoi la prima parte, il ritornello?
0: Quello che vuoi, quello che vuoi.
1: Ok, dai. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando casa è il posto più invivibile e piange, non lo sai cosa vuoi,
0: ferma,
1: credi.
0: Ferma, grazie. Prego. Allora, il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene nel testo o nel titolo è casa.
1: Ok.
0: Ok, una, dimmene una.
2: I come home. Michael Bublé, caso
1: come si chiama? Michael Bublé.
0: Ma come stai storpiando tutti? Michael Bublé. Vedete?
1: Io dico nessun posto è casa mia, Chiara Galeazzo.
0: Galeazzo.
3: Sweet Home Alabama.
0: Bene, e voi, imparagonabili, tirate fuori le più belle con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.
6: Sì.

0: siete
1: altissima.
0: Fuori Dima,
1: sì,
0: siete,
1: è alta.
0: Cioè, dovete fare l'equilibratura, la convergenza.
1: È Annalisa è alta.
0: Perché Annalisa è alta, è giusta. Ciao Annalisa.
1: Ciao Anna.
0: Canzone estiva, questo è il Procediamo in radio e in televisione sul canale 67. Cosa dire? Vi state proprio scervellando stamattina, ma tirando fuori delle cose bellissime. Per quanto riguarda la prossima canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine casa nel titolo, nel testo, ce ne sono un miliardo, ma bellissime. Dalla Casa del Sole, The House of the Rising Sound, ti ricordi?
1: Come
0: fammene
1: no.
0: Fammene un pezzo. Non sta bene. Non è vero? È
2: una qualcosa. Mia...
1: la pillola, non ho preso la pillola.
0: Beta bloccante. Prendi il beta bloccante, io vado d'Aldo per parlare di una cosa che, a cui teniamo tanto in particolare, che sono il futuro, e che non sempre, anzi purtroppo spesso, non diamo la giusta attenzione ai bambini.
2: Sì, Save the Children, che è l'associazione che da oltre 100 anni è impegnata nella difesa dei diritti dei bambini, ha presentato questa mattina la ricerca I luoghi che contano. Nelle nostre grandi città italiane, secondo l'associazione, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà, di dispersione scolastica, e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulla possibilità di futuro di ciascuno di loro. Nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane prese in esame da questa ricerca, un minore su 10, e sono circa 142.000 minorenni, vive in un'area di disagio socio-economico urbano, e in queste aree, che sono, secondo l'Istat, 158 individuate in tutta Italia, il 42% delle famiglie vive in povertà relativa.
0: E non è assolutamente un bel quadretto.
1: No.
0: Va bene, Aldo, grazie mille, ci sentiamo tra poco.
2: Grazie.
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: lascia stare, lascia stare. Sei anestetizzato.
1: Insuperabile, Miley Cyrus, insuperabile.
0: Allora, passate le 11 nel Procediamo di R101 in radio e in televisione. Siete arrivati da poco, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Siete benvenuti. Devo un po' mischiare le carte. Abbiamo in bilico la ricerca di Aldo. Aldo, devi perdonarmi, ma facendo un po' l'economia del programma non posso fare a meno del live, capito?
2: Ma ci mancherebbe.
0: Non abbiamo tanto tempo, considerato che ripristiniamo le Pividette, poi c'è la canzone che ti fa stare bene, rimane lì, vediamo un attimo. Anche perché questi live dobbiamo farli per forza, perché poi faranno parte di una serie televisiva, perché non ve l'ho detta tutta per intero. E secondo me, prima che sia troppo tardi, perché non è che sai quanto tempo puoi tenerla. E allora, in live ci colleghiamo, Regina è di fuori. Ale!
3: Regina di fuori!
0: Cane Paola, Peppa! Guardate che grinta, che carica il sole, Sono questi raggi di sole che scaldano, che anticipano il ciclone, l'anticiclone africano che sta per piazzarsi in tutta Italia. Allora, pezzoni abbiamo detto, non si discute. Ieri abbiamo fatto Purple Rain, che era Purple Rain, però è venuta bene anche la versione Purple Rain di Prince. Regina, mi senti? Sei carica?
4: Carica come una dinamiti!
0: Dinamiti, e c'è gente, ma beh, come mai non c'è mai gente in questo? Pure siamo nel cuore di Milano, due passi dal Duomo, sta lavorando, sono imboscati in tutti quegli uffici lì. Allora, la gente, vedete, si affaccia dalle strade, ci sono anche dei cecchini. Allora, il pezzo di oggi, attenzione, rock, ma un bel rock potente, I Was Mad for Loving You Baby, dei Kiss, dal vivo in radio e in televisione sul 67. Le riprese sono di Sabrina Bambi, si vede però le riprese.
5: Ooh, yeah.
0: L'inizio è perfetto, dal vivo.
2: Ah, questo è l'intro.
0: È l'intro. Guardate questa Milano con questo cielo azzurro, questi nuvoloni, guarda la nuvola.

0: con la pelliccia con 30 gradi.
1: Viene proprio scuro il viso,
2: no?
3: Sarà il sole.
1: Il sole, dice la...

0: perché rovinare un pezzo di storia in questa maniera?
1: Per favore, taccia. C'è nemmeno un passante, uno per caso, un cameriere che porta niente. Ma perché sgomberate? Bonificate prima la zona. Si intravedono le forze dell'ordine ad un'allerta a tutela del consolato americano.
2: Che inglese, ragazzi, proprio madrelingua.
1: Niente da dire, madrelingua. Stai a guardare lì. Bello, perfetto. Tutti. Abbassa. Però dai, è furba. Ma quello è il mestiere, del resto, no? E sai che lì non ci può arrivare. Io direi che è sufficiente come prova.
2: Superabile, Regina.
1: Regina insuperabile, ha detto. Raggiungi immediatamente lo studio, grazie. Regina, beh, dai, niente da dire, superata la prova. Oh, non è un pezzo, cioè doveva essere un pochino più alta ad un certo punto. Però sai, l'interpretazione in live. Com'è? Ti senti? Vieni. Mamma mia, come che. Ma ti senti? Non hai a fare? No, sediti un attimo, sediti. Siediti. C'hai le arterie anche pulite, non hai una
3: pulitissime,
1: fanno.
3: Le ho lavate
1: una
3: ieri.
1: Una coronografia con contrasto.
3: Di chi?
1: No, contrasto, si chiama così. Cioè, vedi, nonostante fumi un sacco di sigarette, sei la forza della natura.
3: Grazie,
1: morta.
3: Maestro.

0: weekend, ma si vota in tante altre città italiane, no?
1: Oltre 600 comuni.
0: Tanta, è un bel test elettorale. Si vota anche a Gallipoli. Ma io non posso salutare qualche candidato, no?
2: No.
0: Comunque vi saluto tutti.
2: Bravo.
0: Io sono con chi vincerà. Sarò a fianco del vincitore.
2: Non avevamo dubbi.
0: Forza Gallipoli, forza. Ma anche Venezia si vota, no?
1: Sì.
0: Venezia,
1: Reggio Calabria, dicevamo.
0: Macerata. Va bene. Era la signora Brancale, ora disco nuovo. Andiamo verso l'Happy Bidet. Tra un po' la signora festeggerà chi compie gli anni. Se avete un vocale, se avete qualcuno da festeggiare, mandate ora un vocale, perché poi dopo non c'è più tempo. 331 80 90 101. Non abbiamo un disco nuovo?
2: No.
0: Pensavo di sì.
3: Devo dirvi che anche se non mi sentite sempre, vi ascolto sempre.
4: R101 e l'ascolteremo per sempre.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Sites di Olio.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
24: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
25: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
24: Ma non ho nemmeno l'acqua.
25: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte, Cystiset Forte!
25: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
26: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 35 euro.
1: Io.
0: Gettone da 35. Adesso tutti.
2: No, no, no.
0: Ma questo 35 euro. Diviso 3.
3: No,
1: no, io
3: poco.
1: Non ho detto nulla.
0: Quindi 30 euro.
3: Vabbè, allora, 17 euro e 50.
0: Butti via. Stavo aspettando da stamattina dalle 9. Tardava ad arrivare. È arrivata la comunicazione ufficiale martedì, puntata da.
2: Da Urlo.
0: Non perdiamo tempo perché torna in vita clamorosamente.
3: Resuscita.
0: L'Happy Be Dead. Il momento in cui la signora omaggia i festeggiati di questo 19 di maggio, prego.
4: Happy birthday a Carlo.
0: Aspetta. Hai fatto uno scontro frontale. Allora partiamo prima con gli ascoltatori e poi andiamo al festeggiato. Prego.
5: Ciao a tutti, mi piacerebbe tanto che Regina mi facesse gli auguri. Oggi compio 45 anni. Sono Rossella da Taranto.
0: Bella.
4: 45 per Rossella, bella da Taranto.
6: Happy Day a Maria Carla, ha compiuto 86 anni. Tanti auguri a Maria Carla. Ciao,
0: 86.
6: Ciao.
4: 86 per la principessa Maria Carla.
0: Da 45 a 86.
3: Maria Io ho capito Calla, in senso calda.
0: Avanti.
7: Regina, oggi mio figlio Patrick compie 33 anni ed è anche interista. Grazie mille.
0: Puoi evitare interista, prego.
4: Oh Patrick, 33 sono importanti.
8: Ciao, Regina, tanti auguri al nostro bellone, tace la mare, paga il caffè.
0: Cos'è che hai detto? Paga il caffè, se hai capito.
3: Da Cellammare, sì, ma Cellammare, Lellone.
4: Auguri a Cellammare.
9: Provincia di Bari. Potete fare gli auguri a Alberto, uno splendido studente di medicina che oggi compie 25 anni, bello, dalla sua 25. Mamma Maria che lo adora.
0: Alberto 25.
4: 25 Alberto, vai avanti, sei numero uno.
10: Sono imparagonabili. Regina, mi fai gli auguri a mio marito che oggi compie 59 anni, si chiama Pino e siamo insieme da quando avevo 11 anni. Prego, gli fai gli auguri.
0: Che pazienza, 59 per Pino, prego.
4: Pino 59, sei meraviglioso per tua moglie.
0: E adesso compie 60
3: per gli altri
0: anni.
3: No, solo va a moglie, è meraviglioso.
0: Compie 60 anni il barmacista di Sant'Angelo Lodigiano, ok? Carlo, barmacista, fai proprio, mettici tutto il cuore, l'anima,
3: tutto,
0: prego,
3: mettici.
0: Prego.
4: Oh Carlo, barmacista,
0: sei
4: la speranza per tutti.
0: Ma esattamente il contrario.
3: Ma lui è più bar o più farmacista?
0: Più bar. E oggi a tavola 30 uomini, di mamma mia, un disastro.
4: 30 è un numero giusto.
0: Auguri Carlo.
3: Augurissimi,
0: auguri.
3: Carlo.
0: E la fine, andiamo.
11: Fernando, liberati i cani.
12: Procediamo.

0: Wella wella wella, disco nuovo di Pacca.
1: Guarda che Rocco non ne sbaglia uno, soltanto il nostro amichetto Rocco.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: La più bella del mondo, Rocco Hunt su R101 in radio, in televisione, verso la canzone che ti fa stare bene. Arriva una roba esagerata, cioè ne arrivano 7 di canzoni da scegliere e lo scegliamo attraverso la ruota, però... La canzone deve contenere il termine casa nel testo e nel titolo. Se pensi di averne una che potrebbe essere la più forte di tutte, puoi mandare un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
1: Torniamo subito in radio e in TV. Adesso.
3: Procediamo.
0: Ascolta.
2: Procediamo.
0: Dalle 9 a mezzogiorno su
2: R101.
4: Ma perché?

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili!
6: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1.000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro... come sopra, a sud, bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: E quasi mezzogiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: E qui siete stati insuperabili. Allora, abbiamo lasciato fuori canzoni bellissime, esagerate, come che ne so, La casa in riva al mare di Lucio Dalla,
2: La casa di Luca della Salemi,
0: La casa di Luca, ma hanno tirato fuori anche Vendo casa dei Dick Dick. Ne abbiamo sette individuate, abbiamo dovuto veramente lasciarne tante fuori, legate ai sette colori della ruota. Con il termine casa nel testo o nel titolo.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che mi fa stare bene. Allora, rotta per casa di Dio 883.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno, sono Monica. Per la canzone che ti fa star bene con la parola casa e Talking Heads, Burning at the House.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, Wherever I Lay My Head, That's My Home.
0: Capisci?
8: Paul Young. Ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao Fernando Soladani. Per la canzone che mi fa stare bene con all'interno del testo il termine casa, vorrei sentire Marmellata hashtag 25 di Cesare Cremonini.
11: Canzone rossa.
12: La canzone con casa che mi fa stare bene è Promise Me di Beverly Craven.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao Fernando, ciao ragazze, ciao a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene oggi con la parola casa non puoi non mettere Take Me Home Country Road di John Denver.
13: Canzone
15: sì,
13: gialla.
15: La top dei top, Break House Commodores. Ciao, buona giornata, un Commodore. Abbraccio a tutti.
0: Ditemi voi, ma quali ascoltatori delle altre radio avrebbero individuato sette canzoni? Ve li scordate! Cioè, uno dei nostri, se prima valeva intorno, era su un rapporto, avevano fatto un'indagine, una ricerca di questo tipo, Aldo, no? Uno dei nostri valeva tipo 35, cioè di VRTL. Adesso siamo oltre i 100. Cioè uno dei nostri vale 100 di quelli là. Mi spiace. Allora, giro?
1: Vai.
0: Sono tutte belle, però io mi farei
16: azzurra.
0: Una Beverly Craven, Promise Me. Azzurra.
13: Canzone azzurra.
10: Ciao Fernando Soladani. Per la canzone che mi fa stare bene con all'interno del testo il termine casa, vorrei sentire Marmellata hashtag 25 di Cesare Cremonini.
0: Era la mia seconda scelta dopo Promise Me, che quando ti capita, bella Promise Me, bella. Però altrettanto bella questa di Cesare Nostro, Marmellata, numero 25, la canzone che ti fa stare bene.

0: Grazie Fernando, insuperabile Cremonini,
1: insuperabile anche il nostro Leonardo Fiaschi. Bravissimo. Che lo fa benissimo, anche perché si assomigliano anche. Sì. Salutate Leo. Leonardo.
2: Bravo Leonardo.
1: Allora,
2: insuperabile Fiaschi.
1: Insuperabile, cosa dirvi? Cosa dirvi? Bravi, bravi, bravi. E so che vi stuzzica sta roba di individuare canzoni con un termine, con un'indicazione. E allora, la prima di domani mattina, 9:40, la prima canzone Ti fa stare bene deve contenere un termine. Ma quale? Lo estrapoliamo da questa di Cremonini. Testo!
2: Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. Ah. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo è ancora in questa casa. Proprio lì dove ti ho immaginata c'eri tu.
1: Allora, quanti spunti. Voglio mettervi in difficoltà. La canzone che ti fa stare bene, la prima di domani mattina, deve contenere un termine. Profumo.
2: Bello.
1: La Nannini, mica c'è solo la Nannini, direi un altro in inglese.
3: Oh, profumo, sai che non mi ricordo in inglese com'è.
1: No, parfum è francese.
3: Parfum è francese, parfum in portoghese.
1: Com'è in portoghese? O parfum?
3: No, parfumi.
2: Parfum in francese. Parfumi. Ah, portoghese.
1: E com'è in inglese? Com'è in inglese profumo, profumo?
2: Fragrance.
3: Fragrance.
4: Fragrance. Woman.
1: È difficile?
3: Scienza of Woman.
1: Dai, un
2: chiedete
1: altro. Un altro.
2: Profumo di mamma, Anna Tatangelo.
1: Chi te l'ha dato? Aldo
4: di mare, profumo di mare.
2: Bravissima.
1: Profumo, c'era il tuo profumo. Il profumo c'è in tante canzoni, eh. Adesso magari non ti vengono, però se ci pensi un attimo, profumo, profumo, profumo. Tanto poi è il vostro compito, cioè noi vi diamo l'indicazione. Quindi domani mattina la prima canzone che ti fa stare bene. Cosa? No, no, che ce ne siamo dimenticati. Le prendiamo subito. Allora, scavate, impegnatevi, un vocale a questo numero.
2: 331

0: squarcio abbiamo fatto nell'FM. Perché tu dici profumo? Ci sono poche canzoni col termine profumo, perché questa è l'indicazione per la canzone di domani mattina. Se tu me lo metti in napoletano, adoro, c'è una discografia infinita. Adorimara di Pino Daniele, ce ne sono tante, ma ce ne sono anche italiane, oddio, molto ricercate. Mi suggeriscono qualcosa a qualcuno di Umberto Tozzi che ha il termine profumo.
1: Dentro profumo.
0: E dove,
1: vero?
0: Ce l'ha? Dove ce l'ha? Dove ce l'ha? Nella scella. Dico dove? Dove? Qualcosa.
1: Profumo d'adolescenza.
0: Avete tutto il tempo per lavorarci in italiano o in qualunque altra lingua, anche in napoletano, quello che volete. Adoro, profumo, insomma, quello che vi pare. Con un vocale domani mattina 331 80 90 101, il vocale potete mandarlo anche ora. Ce ne andiamo, belli.
1: Ciao.
0: Grazie per aver vissuto con noi questa mattina superabile, in puntata insuperabile. Chi ha lavorato per la TV?
2: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore e titolare della linea Euforia?
2: Aldo Breda.
0: Buongiorno. Sabrina B.
1: Buon martedì.
0: Regina S.
3: A domani.
0: Oggi c'ho da fare. A domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina per recuperare gli altri due cadaveri. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. Ci sono ottime possibilità di accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. L'imam parla di intolleranza e odio senza precedenti. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, perquisizioni e sequestri della DICOS. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. Lo scorso anno almeno 82 i suicidi in cella. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono

0: Puntata ricca, ci si ficca. Parliamo dei bonazzi di R101 anche oggi on air, in onda, da mezzogiorno alle 14 qui su R101.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi è in regia, guardalo lì con il suo sorriso straordinario, il nostro Michele Lipsticks.
0: Che salutiamo e ringraziamo sin da adesso, così come salutiamo e ringraziamo per tutte le news che ci porta ogni giorno la nostra redattrice e autrice, nonché naturopata e nonna salice, Roberta Bussolati.
1: La nostra apocalisse umana.
0: Benissimo.
1: Dio ce l'ha data, noi ce la teniamo.
0: Esatto, ci ha dato anche però un paio di ospiti oggi incredibili che avremo con noi. Prima Luca Abete e poi Francesco Gabbani. Vi consigliamo di restare sintonizzati su R101.

tutte le altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: notte dei desideri di Jovanotti qui su R101 per iniziare al meglio questa puntata dei bonazzi di R101. Attenzione, attenzione, nel caso vi siate sintonizzati solamente adesso, dopo con noi Luca Bete per primo, che sì, tu omaggi con il tuo outfit di oggi.
1: Oggi mi sono vestito come lui, ho messo la giacca verde e il pantalone marrone per omaggiare appunto Luca Bete.
0: Esatto, e poi ci sarà Francesco Gabbani sempre qua con noi, insomma una

0: puntata ricca, però rimarrei un po' sul tema musicale prima di accogliere i nostri ospiti, perché per l'ennesima volta ci hanno detto, ci hanno scritto, sarà anche un po' la hype del momento, che Michael Jackson è vivo.
1: Chi è che l'ha detto?
0: Lo dice il web.
1: Ah, ma io lo penso anch'io, eh.
0: Non lo so.
1: Sì, Michael Jackson secondo me è arrivato a 50 anni, era esausto. Ha detto, senti, sai cosa c'è? Mi rimangono 20-30 anni da vivere, mi compro un atollo.
0: Atollo Creed.
1: E me ne vado lì e vivo lì per sempre. Vado a svecchiare.
0: Esatto, l'hanno trovato in Brasile. Non stava bevendo la cachaça, ma era praticamente a bordo di un bus, di un pullman. E effettivamente
1: non
0: sembra lui.
1: Non era Michael Jackson.
0: Perché?
1: Ma per una persona. Michael Jackson a 5 anni era già una star mondiale. Ok?
0: Oggi però se lo vedi adesso sembra la zia Maria, Jackson, cioè non sembra Michael Jackson,
1: classe,
0: da quella foto.
1: Classe 1958,
0: sì,
1: vuol dire
0: esatto.
1: Che ha 30 anni più di me, quindi 67 anni. Capisci che uno che è famoso da quando ha 5 anni a 68 non lo trovi sul pullman? Non è possibile che tu possa trovare Michael Jackson su un pullman in Brasile.
0: E io mi chiedo, e se lui invece avesse voluto comunque imbastire una sua vita bucolica, un po' come se girasse, diciamo così, tra i trulli di Alberobello?
1: Non è possibile, perché quando usciva in incognito, quando appunto era Michael Jackson, si camuffava in una maniera incredibile. Figurati te se oggi che dovrebbe essere morto, vai sui pullman in Brasile, normale, vestito cioè da Michael Jackson.
0: Però
1: non
0: devo
1: è
0: dirti
1: possibile.
0: Che allora la foto, adesso con l'intelligenza artificiale si fa tutto. Però dalla foto effettivamente sembra lui che si sta trasformando nella zia Maria.
1: Ma
0: cioè,
1: sarà un sosia.
0: Ma anche secondo me. Tra l'altro, quando lo inquadravano nel video, sembrava fosse molto risentito. Ma perché secondo me non è altro che una persona comune che ogni volta si sente dire: ma va là, c'è Michael Jackson. Che è proprio un modo di dire che c'è a Ipanema.
1: In quel caso, o ne fai una fortuna sui social, come ci sono i soci di Will Smith, Vin Diesel. Sì. Mamma, c'è il nano che fa Vin Diesel che mi spezza, è meraviglioso, è straordinario. O ne fai una fortuna sui social, o niente. Niente.
0: Guarda, secondo me il sosia comunque di Michael Jackson per eccellenza rimane quello che dice So della Tina.
1: Lui è fantastico. Paparazzi. Poi il grande
0: esatto.
1: Pio 3D ne ha fatto poi un meme che è diventato virale in tutta Italia.
0: Pio 3D, un talent del web di YouTube. Forse colui che ha inventato i video su YouTube, no?

0: Evil Dream di Alex Warren qui su R101 alle 12:15. Tra qualche minuto qui con noi Luca Bete. Prima Luca Bete, è arrivato?
1: È arrivato qua fuori.
0: L'hai sentito dal profumo di pigna?
1: Ho sentito la nostra redattrice che sta in scalmania.
0: Redattrice, autrice, naturopata?
1: E se non la salice.
0: Ok, perfetto. Vabbè, tra un po' Luca Bete qui su R101, state con noi in radio ma anche in TV se vi va.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Corso a premi valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sa,

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea. E cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per il parco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 24 minuti all'inizio di questa puntata. Insomma, abbiamo promesso ben due ospiti. Il primo l'abbiamo annunciato anche qualche minuto fa, ma possiamo farlo dicendo insieme: Popolo di R101!
1: Popolo di R101!
2: Luca Petre!
1: Si fa così, si fa! E lo si fa così, lo si fa!
3: Lo facciamo bene, Luca!
0: Come stai, Luca?
1: Io sto bene, però sono davvero molto contento perché un'accoglienza del genere non l'ho mai ricevuta. Addirittura c'è chi si è messo la giacca verde in mio onore.
3: Io, anche il pantomiato in piedi, per i fortunati. Che sono sul 67, giacca verde, pantalone marrone, incredibile, solo per Luca Abete.
0: Esatto, grazie. È una settimana che va avanti dicendo mi vestirò come Luca Abete. Io ho pensato, pensa se poi Luca Abete si veste invece in modo formale. Infatti, così
1: è eccolo qui. Pensa se inizia un giorno Capitan Ventosa, ci sarebbe da mettersi in testa lo sturo alla bandiera.
3: Esatto. Noi ci siamo sentiti ieri sera, sì, detto, sì, io mi vesto da te, e tu hai detto allora io mi vesto da Musazzi.
1: Da Musazzi, una chiavica.
0: Bene, Luca, tu sei un amico di R101, sì. R101 è partner del tuo spettacolo Non ci ferma nessuno. Vogliamo spiegarlo a chi non lo conoscesse di cosa parliamo?
1: Ma certo, Non ci ferma nessuno nasce 12 anni fa, è una campagna sociale per non tanto motivare ma per ispirare i ragazzi, e lo fa con un metodo secondo me rivoluzionario: nessuna lezione di vita, soltanto ragazzi che si incontrano e fanno la cosa più bella, più analogica del mondo: parlare, guardarsi occhi negli occhi, emozionarsi, mettere a nudo le proprie fragilità, esaltare il proprio coraggio e magari accorciare le distanze, ritrovarci più vicini. Questa formula funziona, lo posso dire, è ufficiale dopo 7 tappe, domani c'è l'8ª, e quindi abbiamo le prove anche quest'anno che funziona.
0: Avvicina anche i cosiddetti strati sociali, quindi, cioè tutti diventano un tutt'uno all'interno di questa missione, possiamo chiamarla così?
1: Ma sì, perché pensiamo sempre, ma anche gli adulti lo fanno, no? Che quel problema, quella difficoltà, quel momento buio capiti soltanto a noi, siamo un po' egocentrici. Vero. Da questo punto di vista. Invece poi ci rendiamo conto che il mondo intorno va avanti nonostante i problemi, le difficoltà, e allora si trova quel coraggio, si trova quell'energia di cui poi tutti hanno bisogno, e noi così dispensiamo energia senza neanche accorgercene, perché io sto lì, porto i ragazzi, faccio un po' da maestro di cerimonie, poi sono studenti straordinari che raccontano cose davvero molto belle.
0: Ecco.
3: Ma maestro di cerimonie, lo spettacolo è sei te sul palco che parli e basta, o c'è anche un'interazione con questi ragazzi?
1: No, siamo all'università e creiamo un qualcosa di incredibile, perché già nei giorni precedenti creiamo questo laboratorio dei linguaggi della comunicazione, perché l'adulto che arriva e parla ai ragazzi e vuole essere ascoltato
0: non ce la può fare.
1: Invece il bello è proprio questo: noi mettiamo a disposizione dei ragazzi gli strumenti, affidiamo a loro i linguaggi, le sensibilità, quello che hanno voglia di raccontare sui social network, ma lo facciamo anche con qualcosa di molto provocatorio, esperimenti sociali con azioni di guerriglia.
0: Dicene uno.
1: Ma abbiamo fatto degli esperimenti sociali simulando persone, ragazzi in difficoltà, e vedere se qualcuno si fermava, in che modo si fermava, e anche perché il claim di questa edizione, di questa 12ª edizione, è dimmi davvero come stai, un modo per focalizzare l'attenzione poi sull'autenticità del racconto nostro, del racconto di ognuno, costruendo questo mosaico che poi è davvero straordinario, di tante personalità, sensibilità, di momenti che possono alternarsi, che possono completarsi, e quindi così lo riusciamo a fare anche con questo laboratorio.
0: Immagino che si basi anche molto sul fatto che noi tutti in Italia, ma forse anche nel mondo, siamo abituati a rispondere come stai? Ma sì, bene, dai. Cioè, bravo, anche se le cose vanno male.
1: Ma sì, ma sai Fabio, io sai cosa ho fatto? Ho inventato un nome, un vocabolo che non esiste nel vocabolario, nel dizionario. Un neologismo che è il benegrazismo.
0: Ok.
1: Dobbiamo sconfiggere il benegrazismo.
3: Benegrazismo.
1: Sì, perché questo benegrazie è detto tanto per toglierci dalle scatole quello che ci dice: e ciao Fabio, come stai? E allora a questo punto, ragazzi, cominciamo a dire la verità, cominciamo a dirlo innanzitutto a noi come stiamo, e andiamo fieri del nostro momento buio, proviamo a superarlo, e se non lo superiamo,
3: Luca,
1: andiamo avanti.
3: Posso dire una cosa? Io sono fan del benegrazismo, però io sono il primo che non vuole niente a che fare con gli altri. Come stai? Bene, grazie. E tiro avanti. Però io sono fan, devo dirti. Poi mi piace anche l'altra medaglia, però.
0: Senti Luca, tra un po' parliamo anche di risultati, perché sono 12 anni che comunque tu porti in giro Non ci ferma nessuno, quindi mi piacerebbe sapere anche a livello esperienziale cosa ti porti dietro di tutti quelli che sono stati i risultati. Luca Abete qui su R101, se avete domande anche voi, 331 80 90 101, in radio e in TV sul 67, noi ci siamo. Luis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Love You Love di Luis Capaldi qui su R101 alle 12:32 minuti, sempre presenti con Luca Abete qui con noi.
1: Eccolo!
2: Un Luca ballerino anche.
1: Ma sì, guarda, devo dire la verità.
2: C'è qualche stacchetto di ballo nel tuo spettacolo?
1: Ma le veline le ho inventate. No,
2: le ha create lui.
0: Senti, Luca, a proposito di parentesi, striscia la notizia, come va con i follower barra haters? Perché poi tu ne hai tanti e li esalti sui social, perché comunque li pubblichi.
1: Sì, perché loro.
0: Quelli che ti chiamano Luca B.
1: Esatto, bravissimo. Noi ci seguiamo su Instagram e tu sai che cosa succede. No, beh, mi offendono, mi insultano. Io invece con leggerezza provo a rispondere in maniera così un po' dissacrante, sdrammatizzando i miei abaters.
0: Gli abaters, non male, non male, non male.
2: Ma questa cosa, come nel senso, secondo te, dare adito alle persone che ti insultano non è promuovere un po' l'arroganza?
1: Sì, infatti secondo me poi quando uno si offende, quando uno risponde infastidito, si alimenta quel meccanismo che probabilmente cerca stesso,
2: esatto,
1: chi ti sta offendendo. Invece noi lo distruggiamo, io lo distruggo con delle risposte che poi insomma non lasciano scampo.
0: Li fai sentire piccoli.
1: Esatto.
0: È un po' quello il concetto. Senti, torniamo un po' sul tuo spettacolo, Non ci ferma nessuno, che peraltro è in scena al punto che domani, se non vado errato, c'è l'ultima data.
1: Ultima data, Università di Reggio Calabria, sarà insomma una tappa davvero molto particolare. Mancavamo da un pochino, ci sono tantissimi ragazzi che stanno partecipando in queste ore, anzi li saluto perché ci stanno ascoltando al laboratorio dei linguaggi della comunicazione e stanno creando tante cose per coinvolgere gli altri studenti, per veicolare i valori di questa campagna sociale che è molto utile a tanti ragazzi.
0: Risultati, dai, qualcosa che ti è rimasto nel cuore in questi 12 anni, qualcuno che comunque è tornato da te dicendo: guarda, avevo sto blocco, avevo sta difficoltà, ma grazie a te ho fatto.
1: Ma capita sempre, vedi, proprio all'Università di Varese qualche settimana fa una ragazza mi ha aspettato tutto il tempo e poi dopo alla fine, quando si è un po' diradata la folla, perché i ragazzi si intrattengono sempre un pochino, è venuta da me e mi ha detto: Luca, io non avevo il coraggio di parlare, ho ascoltato le testimonianze degli altri e in ognuno ho sentito un pezzetto di me e ti volevo ringraziare perché senza neanche aprire bocca loro hanno raccontato quello che è il mio momento. Vedi. E dalle risposte, dal meccanismo poi di scambio che si è creato, ho avuto qualcosa che mi porto dentro e mi ha abbracciato con gli occhi commossi, e ti rendi conto che forse è questo quello di cui hanno bisogno i ragazzi, di aggrapparsi a storie credibili.
0: Esatto.
2: E questo è quello di cui hai bisogno anche te quando fai questi spettacoli, perché comunque la gratificazione personale alla fine c'è, no?
1: Sì, hai ragione, ma al di là di tutto io dico che questa esperienza in 12 anni mi ha cambiato la vita. Cioè io ho dovuto scavare nel mio passato per rispondere a delle domande, e noi forse lo facciamo poco, ci dimentichiamo di quanto siamo eroici, di quanto siamo stati capaci di resistere in momenti difficili, difficilissimi, meno difficili. E allora dovremmo tutti riscoprire un po', scavando nel nostro passato, quello che siamo. E i ragazzi sono una lezione di vita incredibile, ragazzi che hanno delle sindromi importanti, che alzano la mano e davanti a 200-300 studenti, davanti al rettore, davanti ai professori, si raccontano senza vergognarsi e raccolgono da parte degli altri presenti silenzio, ascolto e rispetto. Questo vuol dire che non è mai troppo tardi per raccontarsi, per mettersi a nudo, e se qualcuno ci giudica, ci fa sentire sbagliati, sono loro i primi che devono vergognarsi.
0: Qual è il consiglio per andare a terminare insomma questa chiacchierata insieme che tu daresti sulla base delle esperienze che hai accumulato in questi anni ai ragazzi che magari si sentono un po' bloccati?
1: Siate autentici, questo vale per tutti. L'autenticità è un qualcosa che ci libera, che ci fa sentire più leggeri. Siamo dietro delle maschere, abbiamo delle pressioni che ci arrivano dall'esterno, i ragazzi le vivono da parte dei genitori, gli adulti forse le vivono da parte della società, i social network a volte non ci aiutano. Dobbiamo essere tutti quanti un po' più autentici, riscoprire veramente quanto sia bello essere veramente noi, prenderci il merito di quello che siamo, magari prenderci anche i problemi che possono generare delle autenticità, però comunque meglio essere protagonisti della nostra storia vera che magari essere così comprimari di una storia costruita soltanto per piacere agli altri.
0: Non fa una piega, non ci ferma nessuno e l'ha dimostrato anche qui in diretta su R101,
1: sì,
0: che è radio partner appunto del suo spettacolo, che va in scena da ben 12 anni nelle università italiane. Domani ultima data e poi ce ne saranno altre.
1: Sì, quindi saremo ancora uniti anche nel 2027.
2: Ci rivediamo fra altri 12 anni per i 24 anni di questo spettacolo.
1: Grazie, grazie R101,
2: grazie
1: Luca,
2: grazie
1: del tour.
2: Ciao.
1: Enjoy the music.

0: 101 alle 12:40 minuti, abbiamo lasciato e ringraziamo nuovamente Luca Bete per essere stato con noi, ma oggi gli ospiti mica terminano qua.
1: Esatto, perché nella prossima ora avremo un cantante grandissimo.
0: Ma cosa abbiamo fatto di così bello per avere così tanti ospiti qui nei Bonhausers di R101?
1: Secondo me perché siamo bravi e perché gli ospiti come disponibilità danno questo orario.
0: Sarà per quello.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
7: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
12: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
11: okay,
12: ogni
11: okay. Ora. Un altro magari?
12: Non so cosa ci penso.
11: Ah, va bene.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
20: Campeggio a 4 a 5 stelle.
21: Certo, con Sandaia.
22: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
23: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
24: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
25: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
26: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
27: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
28: Scegli il campeggio su sandaia.it.
29: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
30: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
31: Che fitta il dente!
32: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
31: Quando imparo a risparmiare.
32: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
31: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
33: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
34: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
35: Wow!
34: In viaggio fanno amicizia con tutti.
35: Piacere!
34: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
36: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtherContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Junior, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ma che dico bene? Benissimo.
1: Benissimo, e questa qua, per nello specifico, fa stare benissimo chi?
2: The Right Thing, Simply Red, grazie.
0: Lei, ah, proprio lei. Così, vedi?
1: Fa stare bene lei comunque.
0: Cioè, manco un
1: ciao.
0: Perché,
1: ma... un ciao, no? Non chiedo tanto. Ciao. Vorrei ascoltare, non dico niente. Per favore, è superato, però.
0: Esatto, un ciao comunque, ma magari l'hanno tagliato così, i nostri registi. Vabbè, Simply Red.

0: Simply Red con The Right Thing qui su R101, le 12:51 minuti, canzone che ti fa stare bene di questo gruppo molto longevo. Perché devo darti una notizia.
1: Ah, su cosa? Riguardo che mondo?
0: C'è un gruppo musicale di quelli proprio stralongevi che si è sciolto. E non ti parlo dei Pooh, neanche dei Rolling Stones.
1: I Neri per caso?
0: Neanche i Neri per caso, neanche gli Aerosmith. Ma un gruppo che ti farà male.
1: Che si sono sciolti?
0: Chi? Dopo 30 anni.
1: Chi?
0: Gli Acqua.
2: Ma gli Acqua non si sono sciolti dopo aver fatto
0: nell'acqua?
2: Dottor Jones.
1: Cioè, hanno continuato a produrre musiche.
2: Ma per, tra di loro, cioè in taverna a casa, se l'ascoltavano tra di loro.
0: Loro sono saltati fuori nel 97 con Barbie Girl. Poi hanno fatto
2: morti,
0: il follow up.
2: Sono morti a dicembre del 97 comunque.
0: Quando ha fatto Dr. Jones, Dr. Jones, wake up now.
2: Poi basta, non so, quella lì? Capodanno, basta.
0: Poi basta
2: tutto.
0: Tra l'altro c'è una roba che vorrei diventasse un argomento un giorno, no? Quelle persone che anche da giovani sembrano nate vecchie. Cioè, uno dei protagonisti degli Acqua, non lei, che si chiamava Lene, se non vado errato, c'era quello lì praticamente pelato, no?
1: Sì, sì.
0: Søren, sì, me ne ricordo.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, lui è nato che dimostrava già 60 anni. Quanti anni ha?
1: Perché sì, loro quando hanno fatto Barbie Girl nel 96, appunto. 97. E quanti anni avevano? Avevano 20 anni.
0: Ma che ne so. Ma lui è nato come Baresi, cioè è nato che sembrava già anziano, capisci?
1: È vero.
0: Ma che ne so, vabbè, grande, comunque Baresi. Ragazzi, sono sciolti.
2: Anche Bergomi, comunque. Comunque è nato vecchio.
0: Beppe Bergomi, una grande verità. Va bene, dai, la musica su R101 c'è sia questa.

0: 101 ogni giorno in onda, sia in radio che in TV sul canale 67. È un format questo che tu definiresti con quali aggettivi, se proprio te lo chiedessero? Ma
1: questo è una bella macedonia di emozioni.
0: Ok, mi piace.
1: Ti piace. Sì, c'è il detto anche, morto un papa se ne fa un altro. Da noi invece è andato via un ospite e ne arriva subito un altro.
0: Esatto, perché prima Luca Bete, tra un po' avremo Francesco Gabbani, sia in radio che in TV sul 67. Quindi mi raccomando, se siete a casa, sintonizzatevi. Se avete un telefono tra le mani e ce l'avete, potete vederci anche in piccolo. Ma chi siamo noi?
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, e in regia abbiamo Michele Lipsticks.
0: Poi abbiamo la nostra redattrice, autrice, nonché naturopata e esperta di arti marziali, Roberta Bussolati.
1: Grazie per essere qui anche oggi. Cosa? Fa tutto lei.
0: Ah, ok.
1: Fa tutto.

0: Mike Holding con Love Me Like You Do. Qui su R101 alle 13:05, noi presenti, il Musassi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Voi tutti ci state ascoltando, perché no, magari anche guardando.
1: Sventolio? Sventolio?
0: No, no, ah, non ho sventolini.
2: Abbiamo fogli della nostra redattrice.
0: Se vuoi sventolo il telefono, perché in digital
1: non si sente.
0: Non si sente.
1: Notizia dell'ultima ora.
0: Però è una notizia che comunque ci ha fornito la nostra Roberta Bussolati, che ci ha linkato nel nostro gruppo, che tu ogni giorno comunque attentamente guardi e studi.
1: 1327 messaggi non letti ho in quel gruppo lì, non ci entro, l'ho archiviato, guarda.
0: A me piace però questa cosa, va detto,
1: archiviato.
0: La nostra Roberta, che è stoica e soprattutto resiliente, quando scrive in quel gruppo scrive sempre al plurale. E io ogni volta chiedo perché scrive al plurale quando sa che il Musazzi non legge quello che scrive.
1: Non leggo per partito preso comunque,
0: esatto.
1: Non perché è proprio una regola che mi sono imposto.
0: Va bene, va bene. A proposito di soglia d'attenzione, c'è una notizia che appunto ci ha fornito, che volevo insomma così consegnare a te per avere una degna conclusione. Del fatto che un cinema canadese ha proiettato un film con velocità 1,5. E tutto questo l'ha fatto per attirare la Gen Z, perché la Gen Z non va più al cinema, a dire il vero mancano i millennial, molto poco ce ne andiamo, perché la soglia d'attenzione è bassa, quindi per tenerli incollati hanno proiettato, un po' come succede su YouTube, questo film a 1,5 per farli restare meno in sala e farli assistere comunque.
1: Su tutti i social oramai puoi mettere le velocità aumentate.
0: Esatto.
1: Anche
0: cosa
1: Instagram,
0: che...
1: TikTok, te fai sempre.
0: Allora, sempre.
1: Devo dirti la verità, su alcune cose lo faccio anch'io, su altre invece no, mi piace prendere il tempo giusto per godermi a pieno del disagio appunto che sto guardando, perché tendenzialmente io guardo solamente quelle robe lì sui
0: esatto,
1: social.
0: Esatto, io vi assicuro che quando il Musazzi guarda dei video fatti con, non con intelligenza artificiale, ma con disagio naturale, lui li guarderebbe anche a 0,5 se ci fosse la possibilità.
1: Sì, perché sono, li trovo stupendi, veramente.
0: Esatto.
1: È un disagio mio, lo so, non ci posso fare niente.
0: No, beh, ma ci sta, perché tutto questo potrebbe diventare un giorno un festival per andare
1: festival
0: a esaltare.
1: Il festival del disagio.
0: Il festival del
1: a
0: disagio.
1: A mio agio nel disagio.
0: Bene, potresti essere concorrente appunto di Luca Bete per vedere chi è che fa più.
1: Io voglio essere giudice. Io giudice di un programma.
0: Ok, ok.
3: Di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous qui su R101 alle 13:13, sempre in radio ma anche in TV sul 67. State lì perché sì, tra un po' ce l'abbiamo.
2: È arrivato, è qua che ci aspetta qua fuori il nostro grandissimo Francesco Gabbani.
1: Con o senza scimmia, chiedo?
2: Senza, ma con un grande entourage
1: e con delle grandi virtù. Vabbè, dai, lo aspettiamo qui su R101 a breve. Se avete domande, 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Se resto allaccia la libertà!
20: Una cittadina isolata.
21: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
20: Una terribile minaccia.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati sempre.

0: Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue qui su R101, le 13:23 minuti. Abbiamo promesso in una puntata incredibile come quella di oggi, non uno, bensì due ospiti. E il secondo io lo annuncerei con un tanto di rullo di tamburi. Fai il rullo o dici l'ospite?
1: Non lo so.
0: Faccio io il rullo.
2: Posso dire
1: Sanremo, nuove proposte 2016.
0: No.
2: Aspetta. Parte un ragazzo con una canzone. Amen. Io guardo la persona che avevo al mio fianco e le dico: questo qua, vedrai che questo qua si farà.
0: E poi, questo qua,
2: aspetta, perché è stato eliminato.
0: È stato eliminato.
2: Ho detto: no, com'è possibile? Tornato il giorno dopo, ripescato. E poi il resto è storia. Francesco Cappani
0: è nato da una debacle. E invece abbiamo qui uno dei più grandi cantautori italiani di oggi. Francesco
3: Grazie
0: Cappani.
3: Grazie ragazzi. Ma mi sciolgo con questa presentazione.
0: Ma è tutto
3: mi sto
0: vero.
1: Scusate,
0: è tutto vero.
1: Per la presentazione un po' troppo lunga.
2: Però mi è venuta dal cuore, Francesco, perché io ho un debole. Cioè, io sono fan. Io di Francesco Cappani sono fan.
0: Va detta una cosa, Francesco, no? Tu te lo ricorderai. Grazie. Magari eravamo praticamente al concerto di Max Pezzali insieme. Prima ancora che andasse in scena Max, tu eri praticamente un po' in disparte. Stefano Musazzi mi guarda e mi fa: oh, c'è Gabbani, viene da te. E con un'arroganza ti dice: tu sei bravo, tu sei uno dei pochi di oggi che mi piace un sacco. Ma te l'ha detto così.
1: Uno dei cinque. Perché per me dal 2000 in poi Francesco Gabbani, Il Volo, Marco Mengoni, Tiziano Ferro e ultimo. Io salvo questi cinque.
0: Tra questi io eliminerei uno, ma sono fatti miei. Come stai?
3: Caspita. Io sto molto bene. Poi dopo tutte queste vostre lusinghe ancora di più. Cioè proprio mi autopavoneggio di questa cosa.
0: Come giusto sia.
3: Sto molto bene. Io sto bene.
0: Dai.
3: Posso dire un'altra volta bene.
2: Continuiamo con le lusinghe. Nuovo pezzo straordinario.
0: È vero, il nuovo pezzo è molto bello.
3: Anche questo, tutti questi, questi vocaboli, questi aggettivi.
2: Ma non è vero. Perché ogni volta che esce un tuo nuovo singolo, io dico The Live, anche questo non l'ha sbagliato.
0: È vero, è tutto vero. Infatti la prima volta che l'abbiamo ascoltato qua in radio, quella, lo dicevi prima nel fuori onda, con la compressione radiofonica, ci si è resi subito conto, e qui puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, che è un pezzo super estivo che ci porteremo fino a settembre, almeno.
3: Dai.
0: Falli se ti va fra gli scongiuri.
3: Ma nei Paesi Bassi devo farli. Con l'incrocio delle dita in alto, visibili, cioè non so come.
0: Quando nasce questo pezzo? No. Quando l'hai scritto? Come ti è venuto in mente?
3: Allora, in realtà è arrivato un po', diciamo, in corsa, in un modo inaspettato, nel senso che io stavo scrivendo in quest'ultimo periodo, stavo scrivendo in un modo, se vogliamo, un po' più, passatemi il termine, cantautorale, no? Partendo dai testi, eccetera, eccetera. Però siccome io coscrivo anche con mio fratello Filippo, che è mio batterista live, ma è anche co-producer, co-autore, eccetera, eccetera, è venuta fuori questa canzone, questa idea che ha avuto, e ho detto: caspita, questa gira bene. Quindi mi sono messo a lavorarci, ho rifatto il testo, eccetera, eccetera, ho sistemato un po' di... È venuto fuori questo brano che effettivamente ho detto: caspita, è un brano... È un bel brano, ecco.
0: C'è una domanda che mi viene sempre in mente quando ascolto i tuoi pezzi, ma credo sia un po' nella testa di tutti. Tu, il pezzo che resta in testa, cioè fai apposta a trovare quei meccanismi o ti viene naturale?
3: Beh, allora a me viene abbastanza naturale, perché anche nelle dimensioni, se vogliamo, più intimiste, o comunque devo dire in un modo, credo, innato la propensione alle melodie. Io sono un melodico, cioè mi piace, e quindi la melodia inevitabilmente poi sfocia in questi vari ritornelli che sono poi alla fine
0: che
3: ti restano anche in testa, per quanto l'approccio non sia quello adesso mi devo mettere a tavolino a scrivere una melodia che rimane in testa, però in automatico è un po' la fortuna che poi invece ha quelle caratteristiche.
2: È mixato tanto comunque anche al tuo timbro di voce, che non è usuale, ecco, soprattutto vista la musica italiana oggi.
3: Sicuramente diciamo che
0: quei cinque.
3: Sicuramente quei cinque. Ho un po' la mia, sicuramente una mia caratteristica, ecco, una mia formante di voce, così come si suol dire, perché io paradossalmente non nasco come cantante, vi racconto un po' della mia storia. Nella mia gavetta io ho prima suonavo, padre musicista, batterista, prima ho iniziato a suonare la batteria, poi ho iniziato a studiare chitarra a 9 anni, cioè prima ero musicista, poi ho iniziato a cantare le cose che scrivevo e le cose che quando si andava in giro a fare le cover, insomma le cover blues nei locali.
0: Hai
3: iniziato sicuramente. quella detto, che oggi forse non si fa più, è sparita, quantomeno in linea di massima.
1: Hai detto, anche cantare.
3: Sì, perché parte da quasi un'esigenza, no? Perché andavamo ai locali a suonare, magari dovevi suonare 2 ore e mezzo di musica dal vivo, quindi ovvio che c'era un repertorio, dovevi tenere il palco per 2 ore e mezzo, e quindi da lì ho iniziato a cantare.
0: Tu tra l'altro lo tieni il palco anche facendoti, cioè sei molto presente sul palco, hai anche un po' delle velleità da ballerino fondamentalmente, ti piace? No, però ti piace, cioè, farti vedere che ti muovi.
3: Ma mi muovo in un modo, mi dinoccolo sul palco, cioè,
0: c'è qualcosa,
3: mi muovo a tempo, dai.
1: Non mi ricordo in quale show hai tirato giù anche il televisore con le parole, stai ballando,
3: sì,
1: hai preso dentro e hai buttato giù tutto,
3: me
1: lo ricordo.
0: Ma non come le rockstar, non l'hai fatto apposta?
3: No, sono inciampato, sono talmente, entro talmente nel questo volteggio di danza contemporanea, scontemporanea, in questa data scontemporanea, e ho preso dentro, ho preso sotto tutto.
1: Ma il bello secondo me è proprio quello, si vede che comunque se sul palco si vede che comunque trasmetti felicità e energia alle persone. Io sono stato al forum a vederti, sì. E tra l'altro ci tengo a dire che il telegiornale mi ha anche ripreso mentre cantavo le tue canzoni nel pubblico. Grandi primi piani mi hanno fatto.
0: Okay.
1: E lì è proprio, cioè, trasmette un suo concerto, un suo live, trasmette proprio allegria.
0: Eri felice.
1: Ero molto felice.
0: Come quelli che appunto vanno a vedere i concerti dal vivo di Francesco Gabbani. Dopo magari daremo anche un po' di date, perché se ne sono aggiunte tantissime, quindi andremo a leggerle, perché a memoria sarà difficile ricordarsene. Ma prima sentiamo il tuo pezzo nuovo.
3: Volentieri.
0: Stiamo parlando, ma poi alla fine, voglio dire.
3: Yes.
0: Dai, lo balliamo? No, forse meglio di no. Summer Funk, Francesco Gabbani.
3: Lo buttiamo giù tutto.

0: Bello,
1: bello.
2: Summer fun.
0: Molto bello, molto bello.
2: Senti
0: qui con noi.
2: Insomma, ho bevuto l'acqua gasata.
0: Sì. Summer
2: fun.
0: Siamo tutti quasi alla rotta praticamente. Ok. Esatto. Francesco, io devo farti i complimenti non solo per il pezzo, te li facciamo chiaramente entrambi, ma grazie, anche per l'outfit nel video che alcuni hanno visto. Ah. Quei pantaloni in vinile incredibili, nonostante quelli riuscivi a non brasarti comunque nel ballare. Bravo.
2: Mi sono brasato, voglia te. Lo stracotto c'era sotto lì. Che...
3: Tra l'altro, Francesco, c'è una cosa che tu non sai, che io con i miei amici organizzo delle serate un po' particolari, sì, che vanno avanti fino alle 5-6 del mattino, e parliamo, sì, sì, e analizziamo testi di musica italiana. Io ti posso dire che uno dei brani di punta di queste serate è Fogli al gelo.
2: Ma pensa,
3: Fogli al gelo,
0: no,
3: per me
0: posso confermare.
3: Sì, sì.
2: Ma mi stupisce questa cosa. Di solito fino alle 5-6 del mattino si fa altro.
3: No, credo, invece pensa serata, te,
2: parlare
3: pensa
2: di Fogli al gelo di Francesco Gabbana.
0: Talvolta ci sono delle...
3: Pensa te, c'è che vita miserabile
2: che
0: talvolta, Francesco, mi sento di dire che le cose si possono anche fare in contemporanea. Però vabbè, adesso,
2: certo,
0: togliendo questo, queste serate sono serate di prosa, dove appunto il Musazzi, è tutto vero, prende un pezzo, lo snocciola e lo spiega a tutti i suoi commensali.
2: Ma bella questa cosa. Ma posso partecipare qualche volta?
3: Volentieri.
2: Perché guarda, è una delle cose,
0: una in programma giovedì,
2: guarda,
0: se vuoi,
2: vabbè, è una delle cose che mi affascina molto questa cosa,
3: è bellissima,
2: perché per me è un po' sempre il cruccio che ho, cioè il capire se effettivamente poi il pubblico che ascolta le canzoni che faccio, dato che per me ovviamente ci sono delle dietrologie, ci sono più livelli di lettura,
3: vengono capite,
2: vengano veramente, certo, banalizzate per quello che sono. E
3: allora, che una delle frasi che dico più spesso io è: le persone oramai sentono ma non ascoltano. Ascoltare è un'altra cosa.
2: Esatto.
0: Ma tu hai voglia magari di sentire, che so io, una ventina di secondi di prosa di uno dei tuoi pezzi? Tanto immagino che tanti di questi allora
3: aspetta,
0: tu mettilo lì un pezzo, tieni un testo, lo snoccioli attraverso la tua prosa,
3: una situazione nella serata che possa comunque accompagnare, ecco.
0: Non è né il momento né il luogo. Va bene, e detto questo parliamo di date, perché hai,
2: sì,
0: un tour di, vado così, beh, a leggere 3, 6,
2: sta,
0: no,
2: dalle 20, diciamo, 20, non me lo ricordo, comunque, sì.
0: A Napoli, Livorno, Montichiari, Bologna, Bergamo, Catania e poi ancora La Spezia, Bari, Ancona,
2: sì,
0: vabbè, sulla tua pagina Instagram le trovano,
2: ovviamente,
0: tutti,
2: trovate tutte le date e sì, sarà un tour estivo dove fondamentalmente continuo un,
0: cioè,
2: po',
0: perdonami,
2: prego.
0: Ma tu intanto stai ascoltando le canzoni di Gabbani dal telefono?
3: Non ho capito, scusate, perché
0: prego,
3: ho aperto,
2: facciamo
3: la,
2: prova,
3: no, ho aperto
2: prosa,
3: la lista, okay, delle date,
2: sì,
3: e è partita la tua canzone sotto.
2: E beh, giustamente,
3: vabbè, era comunque tua, voglio dire,
2: le pensano tutti quelli che amministrano le pagine, le pensano tutte.
0: No, a un certo punto mi sembrava avessi quasi il dono dell'ubiquità, sentivo due volte la tua voce. Dicevamo
2: che in questo tour, insomma, giro un po' tutto il territorio nazionale e continua, diciamo, la possibilità di un po' celebrare e anche festeggiare ormai ben 10 anni di musica inedita, perché siamo nel 2026, io nel 2016 ho, come dicevi prima, il Musazzi, esatto, è uscita Amen, ho visto il Festival di Sanremo Giovani, quindi sono passati ben 10 anni, quindi è un tour che mi permette, insomma, di ripercorrere, se vogliamo, tutte un po' le tappe fondamentali di questi 10 anni.
0: Di solito quanti pezzi metti in scaletta?
2: Beh, guarda, dalle 22-23 canzoni, 24, perché
0: quindi
2: comunque,
0: un bel paio d'ore di concerto,
2: più o meno, sì.
3: Non pesa assolutamente, giuro, no, credimi.
2: No, davvero.
3: Da spettatore.
2: Grazie.
3: È proprio bello, è una festa un tuo concerto.
2: Ben, grazie, veramente.
0: È vero.
2: Ho fatto incetta di complimenti oggi.
0: No, ma adesso torni a casa.
2: Incetta
0: con una...
2: fa figo come termine, ma io non so assolutamente cosa voglia dire.
0: Chi se ne frega, va bene.
2: Però,
0: però magari a casa con un'autostima pazzesca.
2: Esatto.
0: Senti, parliamo anche di Francesco Gabbani giudice, perché poi da qualche tempo a questa parte, a proposito di musica, tu giudichi anche e insegni ai ragazzi che comunque hai davanti a capire un po' questo mondo.
2: Sì.
0: Come ci si sente in questi? Perché nella canzone c'è un passaggio dove fai capire che della televisione ne è un po' piena le balle.
2: Sbaglio. No, non è piena le balle. Vedi la libera interpretazione soggettiva. No, quella è una canzone. È una frase che dice: se pensa quando io volevo andare in TV, adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più. E ovviamente sembra che sia incollabile alla mia, sovrapponibile alla mia di esperienza, però ovviamente è una frase che ragiona un po' sul fatto che nella vita spesso le proiezioni che ci facciamo rispetto a quello che vorremmo raggiungere non corrispondono quasi mai poi alla realtà. che vivi quando le raggiungi.
0: Cioè, inseguiamo
2: quindi
0: qualcosa.
2: Poi cambiano, esatto, cambiano i punti di vista.
0: Bene.
2: È una continua evoluzione. Però rispetto alla televisione, se parli dell'esperienza come giudice, è stata X Factor una buona esperienza, l'ho affrontata con l'entusiasmo del principiante, come dicono.
0: Ti sei divertito?
2: Gli orientali. Mi sono divertito, ho provato delle nuove emozioni, quindi sì. Non è facile mettersi nell'ordine di giudicare qualcuno, non è facile.
0: Non
2: per
0: è facile,
2: nulla.
0: Okay,
2: sì,
0: ok.
2: Non è facile.
0: Dai, sentiamo un altro dei tuoi pezzi, anzi facciamo che viceversa, che ascoltiamo tra poco, San tu Remo... da lì mi estrai magari qualcosa per fare la prosa.
3: Sanremo 2020, viceversa. Francesco Gabbani.
0: Sei Pippo Baudo, dai.

0: pensa sì, che sì. sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
1: È un momento è finita, un po' mi è piaciuto, ma un po' mi ha creato imbarazzo.
2: Perché sono stato molto stonato?
3: Sei stato bravissimo. Fra l'altro, hai messo questo connotato jazzy perché a un certo punto è cambiato tonalità.
2: È cambiato tonalità perché io
3: modale.
2: Perché non ho la mia voce in cuffia.
3: Certo. Se non ti ascolti, è impossibile.
1: Esatto. Francesco, non me ne volere più che connotato jazzy con la J, un connotato Jessy con la C. Va bene, state con noi.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Ehi, ehi, ehi, ma se mi rubano l'autoradio posso ascoltare R101?
7: Ma che certo, ma certo, puoi scaricare l'applicazione R101, è gratuita, possono anche guardarci da lì.
6: E allora rubatemela l'autoradio, tanto a questo punto non mi serve più troppo.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare,
12: oi oi,
11: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
17: apri R101.
0: R101.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
19: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
18: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
25: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.

0: ogni ora su Radio 101 c'è la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi. Ma quando noi abbiamo un ospite come Francesco Gabbani, sceglie lui mica.
1: Sceglie l'ospite, quindi noi non contiamo niente come sempre.
0: Ma come sempre,
1: Francesco, che canzone
2: hai scelto? Io ho scelto una canzone meravigliosa dei Keen, di cui però non riesco a pronunciare il titolo.
0: Lo potete pronunciare.
2: Everybody's changing.
0: Ma basta che la impasti e va bene.
2: Everybody's changing. Esatto.
0: Va bene, dai, l'ascoltiamo qui su R101.
1: Pezzaccio, bella.
0: Mi piace.

0: dei Kin qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che non avete scelto voi, bensì Francesco Gabbani, ospite qui in studio nei Bonazzi di R101.
1: Francesco, tu hai scelto
2: belli
1: questa
2: Bonazzi,
1: canzone
2: belli Bonazzi,
3: perché avevi dei canoni comunque da seguire imposti dalla radio, giusto? Però io capisco che spaziare nel mondo musicale italiano sia difficilissimo. Però se dovessi chiederti la tua canzone preferita italiana, proprio di sempre, lo so, è una domanda difficilissima.
2: È difficile, lo perché so, no, io non riesco a essere... sono tante, capisci?
0: No, cioè, pezzi che però ti hanno ispirato, che ti hanno fatto venire voglia di fare sto lavoro qua? Quei 3-4 che metteresti sempre
2: no,
0: nella tua playlist?
2: No, una, poi 3-4, non lo so.
3: Una, dai. 3-4 volevamo facilitare.
2: In italiano?
3: Sì, italiano.
0: Oh, quanto abbiamo? Perché
3: no, fa niente. L'artista
2: allora,
3: sta
2: andando
3: pensando
2: a fare un po' sofisticato. Sempre per sempre di De Gregori.
3: Bella.
2: Sempre per sempre.
0: È il pezzo da baracca, cioè quello proprio festoso.
2: Quello da festoso, ti direi Funky Gallo. Come sono sveglio stamattina.
3: Vedi, non ho vedi più la mia amorosa.
2: Sono più leggero di una piuma.
0: Ci sta.
2: Va bene. Grande Sugar.
0: Senti, invece, parlando anche un po' dell'estero, ci sono i personaggi, i cantanti a cui tu ti sei ispirato, cioè quelli che vedi un po' come i tuoi idoli?
2: Oh, ma io non mi sono preparata a queste domande. Dovevate
0: dire. Non ha fatto nessuno.
2: Allora, no, al netto del fatto che io non ho mai avuto idoli veri e propri, però internazionali sicuramente, perché in pochi lo sanno, nella mia, diciamo, infanzia, siccome sono cresciuto in mezzo ai musicisti eccetera eccetera, c'era tutto quell'ascolto di musica un po' più jazz, blues, funky, rhythm and blues, e quindi in realtà ti direi un nome fra tanti, Stevie Wonder.
0: Beh, insomma,
2: giusto che unisce il rhythm and blues al pop, ecco, Stevie Wonder. Per poi non parlare ovviamente dei grandi Beatles, per me, cioè, i Beatles è incredibile perché hanno fatto tutto.
0: È vero,
2: cioè,
0: è vero.
2: I Beatles hanno fatto tutto.
0: Cioè tu sei quello che tra i Beatles e Rolling Stone sceglierebbe sempre i Beatles.
2: Allora, per una questione di eterogeneità sicuramente sì, perché i Beatles, la cosa bestiale dei Beatles è che in pochi anni hanno fatto tutto, ma tutto davvero, cioè dalla Beat Generation, quindi canzoni molto molto orecchiabili, veloci, ma poi hanno fatto poi dei dischi psichedelici e sono risultati credibili neanche nel fare quella cosa, cioè che è una cosa di sì, esatto, che è difficilissima da fare, cioè sfondare facendo cose tra virgolette leggere pop e poi costruirsi di nuovo una credibilità anche da tutto quel pubblico che invece segue le cose più alternative, underground, quello che era l'underground dell'epoca, e loro sono riusciti a fare anche quello, cioè quindi hanno fatto tutto i Beatles, e in un modo o nell'altro, secondo me, lo dico con modestia, però dal mio punto di vista, la maggior parte della musica dai Beatles in poi prende spunto dai Beatles, c'è poco da fare.
0: Beh, che sì, un po' come nell'ambito dance si prende spunto dagli anni 80 e 70, no?
2: Sì,
0: un po' quel mondo.
2: Esatto, sicuramente.
0: Ok, ma te non è mai venuta voglia sul palco di fare magari la cover di qualcun altro? Cosa che molti cantanti fanno, prendono un pezzo che amano e lo buttano sul palco.
2: Sì, certo, mi è capitato di fare cover, ora non ne sto facendo, però ho fatto cover di Celentano, ho fatto cover di Capossella, addirittura ho fatto cover di Battiato. Però ormai almeno non ne faccio più, perché in realtà ormai ho tutte le mie canzoni, quindi,
0: devo
2: rinunciare ad alcune mie canzoni e non riesco a farle tutte.
3: E le tue canzoni? Questa è una domanda di rito che faccio sempre. Per esempio, io in macchina ascolto Francesco Gabbani. Ma Francesco Gabbani,
2: sei triste come autista.
3: Francesco Gabbani, ascolta Francesco Gabbani in macchina.
2: Solo quando devo ascoltare le cose mixate in cui abbiamo in produzione, perché in realtà per me il test vero di una canzone dal punto di vista emozionale è ascoltarla
3: in macchina. Vero,
2: cioè, quindi quando faccio i provini, li faccio la preproduzione, porto in macchina, ormai ovviamente mi mando una mail, cioè un WhatsApp sul telefono, quindi collego il telefono al Bluetooth e ascolto il brano in macchina, perché quando tu ascolti un brano in macchina è come essere dentro una scena di un film, cioè nel senso ascolti, percepisci...
0: È una dimensione diversa.
2: Sì, che è diverso che essere dentro uno studio che è asettico e sì, ti immagini, ma è diverso essere con il mondo che ti scorre a destra e a sinistra.
0: Però non sei uno di quelli che nel van dice, ciao, mettiamo una mia playlist da Spotify.
2: No, assolutamente no, io ascolto altri
3: tu
2: ovviamente.
3: Hai fatto un successo enorme anche all'Arena di Verona. Ma
2: sì,
3: io voglio chiederti, la tua ambizione qual è? Ce l'hai un'ambizione? Cioè come pubblico,
0: suonare,
3: come posto?
0: Cantare, dove?
2: Beh, Guarda, io sono uno che vive il percorso di vita e quindi conseguentemente anche quello artistico, passo dopo passo, non te lo saprei dire. Cioè non mi piace pensare voglio arrivare a suonare a San Siro.
3: No, quello no, però comunque farebbe piacere, suppongo, no?
2: Ovviamente mi farebbe piacere, se è verosimile rispetto al bacino di utenza,
3: certo,
2: che ho.
3: Certo.
2: Cioè non mi piace l'idea di dover fare il passo più lungo della gamba. Cioè, fortunatamente oggi riesco a fare tour e concerti dove il mio pubblico, diciamo, è, come posso dire, è giusto,
3: segue.
2: Mi segue davvero. Sono dati realistici. Cioè, se faccio i palazzetti, faccio l'arena perché so che posso col mio pubblico che
3: l'arena comunque
2: riempirlo.
3: Tanto di cappello,
2: ecco,
3: ragazzi, l'arena di Verona.
0: Che dire se non amen. Dopo tutto questo, arriviamo al termine di questa intervista, di questa bella chiacchierata. Anzi, è un po' come una chiacchierata tra amici. Ci fa piacere. Noi ti auguriamo tutto il meglio, Francesco, perché te lo meriti.
2: Grazie anche a voi, siete meravigliosi. Ve lo dicevo fuori onda, è la verità.
0: Terzo Bonazzo, Francesco Garbani.
3: Francesco Gabbani, live tour 2026.
0: Noi
3: abbiamo finito. Grazie a tutti per l'ascolto, per l'attenzione e a domani.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump sospende l'attacco in Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. Ma se l'intesa fallisce, siamo pronti a colpire. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Teheran replica le nuove minacce. Se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti di guerra. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub morti nelle acque dell'atollo di Vavu. Mancano gli ultimi due, le operazioni riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Strappo nella Lega, Laura Ravetto lascia Salvini e va da Vannacci. In Parlamento dal 2006 era passata al Carroccio nel 2018 da Forza Italia. La accoglie il generale, offrirà un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale. Udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La procura ha chiesto la custodia in carcere, senza contestare però l'aggravante terroristica e la premeditazione. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Arrestato in Spagna Jonathan Andic, il figlio del fondatore della catena di negozi di abbigliamento Mango, è accusato di aver ucciso il padre Isaac, morto nel dicembre 2024 precipitato da un burrone. Secondo gli inquirenti, lo avrebbe spinto giù. Lui ha sempre sostenuto che sia caduto accidentalmente. I dati del 22esimo rapporto dell'associazione Antigone fotografano la situazione delle carceri italiane al collasso. Il tasso di sovraffollamento supera il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno

Amici di R101, eccoci qui, 14.04, inizia il Good Times, come sempre il pomeriggio insieme a noi. Marco Santini, ciao a tutti, Michelino in regia e oggi, insomma, chi ci ha seguito ieri lo sa, siamo orfani di Melita. Oggi anche domani, ma come succedeva quando si andava a scuola, bisognava portare cosa, Michi, la giustifica, assente, giustificate, quindi salutiamo Melita, salutiamo ovviamente soprattutto voi, grazie per essere dei nostri, soprattutto fammi fare un saluto anche ai nuovi ascoltatori, 331 80 90 101, segnatevelo, questo è il numero che vi dà l'accesso diretto ai programmi, quindi in questo caso anche al Good Times, quindi vi potete far sentire le vostre voci, messaggi anche scritti. Siamo anche in TV sul canale 67 alle 15, come sempre nel Good Times c'è la nostra immancabile polemica, ma come sempre prima di tutto si comincia con la nostra musica. Andiamo!

Adele su R101, Set Fire to the Rain. E allora ci siamo, amici, abbiamo cominciato così il nostro pomeriggio insieme. 331 80 90 101, saluto già ovviamente, prima gli ho citati, i nuovi ascoltatori, e una si è fatta sentire, ci ha scritto e si chiama Isabella. Ciao, benvenuta Isabella, grazie, è bello anche sapere che ci sono i nuovi ascoltatori. Ovviamente anche poi un abbraccio a quelli che sono sempre qui da un sacco di tempo

0: con noi e a quelli che magari ascoltandoci oggi per la prima volta stanno cercando di capire un po' come funziona il Good Times. È molto facile, ve lo spiego. Alle 15 arriva la nostra polemica, che è un grande dibattito libero, aperto, dove tutti possono esprimere la propria opinione dicendo da che parte stanno, al 331 80 90 101. E prima di arrivare alle 15 c'è una domanda che adesso vi sto per fare, che in buona sostanza si collega alla polemica del giorno. Oggi, ve lo dico già amici, andremo a Vicenza, perché la storia arriva proprio da quelle parti, dove è successa una cosa che sicuramente vi dividerà, ma questo succede sempre quando c'è la polemica, un fatto, un episodio che sta scatenando un vero e proprio dibattito nazionale. Protagonista un automobilista, appunto, non aggiungo nient'altro. È successa una cosa a quest'uomo che ha fatto questa cosina qua, che poi capirete, state con noi. La domanda quindi che si collega alla nostra polemica di oggi è questa, ve lo chiedo: vi è mai capitato di lasciare qualcosa aperto con conseguenze disastrose? Allora, non parliamo solo di ambienti domestici, cioè ho lasciato aperto la finestra, sì, anche può succedere, qualcuno ce lo potrà anche dire. In generale, insomma, quella volta che avete lasciato aperto qualcosa, qualsiasi cosa, che ne so, uno potrebbe dire: ho lasciato aperto, ho lasciato aperto il cellulare sbloccato, e lì è successo il patatrac perché qualcuno me l'ha preso, la moglie, il marito, la fidanzata, e lì è successo il finimondo. Insomma, quella volta che avete lasciato aperto qualcosina ed è successo il finimondo, conseguenze disastrose. Questa è la domanda. 331 80 90 101 è il numero per dirci e risponderci a tutto questo.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Boys, American Girls, qui su R101 e vi stiamo chiedendo: vi è mai capitato di lasciare qualcosa aperto con conseguenze disastrose? Parliamo non solo dell'ambiente domestico, in generale sì, certo che vi è successo. 331 80 101, cominciamo, vai Miki.
1: Io una volta ho lasciato aperto il rubinetto del bagno e avevo messo a lavare le spazzole, e quindi col lavandino chiuso, peccato che il rubinetto era aperto e ho allagato il bagno, metà camera, metà corridoio, c'era acqua che usciva dalla porta del bagno, sembrava di essere in un fiume in piena.
0: Tipo la scena del Titanic, avete presente quando è tutto allagato? Una roba così. Poi
2: ho lasciato aperta l'acqua del pozzo in campagna per un mese, non sono passato. Quando sono passato dopo un mese, la pompa buttava proprio poca acqua, quindi bruciata, e poi mi è arrivato 600 euro di corrente anche. Dopo la beffa anche, l'inganno e quant'altro.
0: 600 euro di corrente, ci sta. Poi ho lasciato aperto il sacchetto delle patatine in macchina con 40 gradi e c'è stata nel giro di pochi secondi un'invasione di formiche.
3: Quella volta che il mio compagno ha lasciato il telefono aperto e io ho letto un messaggio che aveva mandato a suo figlio con tanto di risposta, dove parlavano molto male di me, questo è successo il 1 agosto, la sera non sono più tornata a casa.
0: Vabbè amici, questo è solo l'inizio, continuate a dirci se vi è mai capitato di lasciare qualcosa aperto con conseguenze disastrose al 331 80 90 101.

0: Ray su R101 è quella volta che avete lasciato aperto qualcosa con conseguenze disastrose.
1: Mi è rimasto lo sportello della dispensa leggermente aperto una volta riposto il pan grattato in una bustina. Se non che il mio gatto è pazzo di tutti i panificati, è aperto e niente, a distanza di 2 anni sto ancora raccattando pan grattato.
0: A distanza di due

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 €.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 € al chilo.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha?
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
25: Carrefour. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Craig David, 7 Days, R101, 14.30, martedì pomeriggio, il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini qui con voi, Michelino in regia. Vi stiamo chiedendo, insomma, al 331-80-90-101, se vi è mai capitato, e vi è capitato, sì, di lasciare qualcosa aperto con conseguenze disastrose. Ovviamente io ho detto, non ci riferiamo solo all'ambiente domestico, anche più in generale. Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché tra mezz'ora arriverà la nostra polemica. Vi porteremo in quel di Vicenza, dove il protagonista di questa storia incredibile, un automobilista, anche lui ha lasciato aperto qualcosa. State con noi, poi dibatteremo tutti insieme su questa vicenda, ma intanto sentiamo.
1: Ciao, io Ciao. Avevo lasciato aperta la sorbettiera quando lavoravo al ristorante. Una serata incasinata mi ho dimenticata di chiudere la maniglia che serviva per appunto erogare sì. il sorbetto. E fatto sta che quando me ne sono accorta era troppo tardi, oramai tutto il sorbetto era sul piano bar del ristorante e davvero sembrava che avesse, non lo so, nevicato. Vi lascio solo immaginare.
0: Io sento il sapore e il profumo del sorbetto della nostra amica, così mi è venuto proprio collegato. Poi
2: questa cosa non è successa a me, ma è sì? successa a una persona che conosco. Questa persona lasciava sempre le chiavi attaccate al quadro della macchina e le lasciava lì, cioè nel senso non, ovunque andasse sì? le lasciava dentro la macchina aperta con le chiavi al quadro. Ma niente, sta di fatto che quest'auto veniva tutte le notti presa da non si sa chi. E questa persona andava in giro sì. e poi al mattino la riportava.
0: Cioè l'auto del popolo praticamente.
3: Buongiorno, buongiorno. Sono Cosmin da Cuneo.
0: Sì.
3: Mio amico mi ricorda che qualche anno fa si era comprato una macchina carina e la manutenzione se la faceva lui praticamente.
0: Ok.
3: E ero andato da lui e per fare il fenomeno ha iniziato ad accelerare il motore mentre era ancora dentro l'officina. Peccato che non aveva chiuso il tappo dell'olio del motore, quindi figuriamoci mentre accelerava l'olio che usciva a fontane, tipo da a fontana dal motore, scena bellissima, un panico totale, quindi
0: panico.
3: Chiudete sempre il tappo dell'olio del motore.
0: Bravo, ottimo consiglio. Quindi 331 80 90 101, vi è mai capitato di lasciare qualcosa aperto con conseguenze disastrose? Ci scrive anche Paolo, dice: ho lasciato aperta la borraccia nello zaino e dentro c'era il computer si è letteralmente annegato. Questo è grave, Paola. Intanto c'è Eros Ramazzotti.

0: Breaking Me, Topic A7S R101. E voi che ci state dicendo quella volta che avete lasciato aperto qualcosa con conseguenze disastrose?
1: Beh, io una sera ho tenuto premuto il tasto della chiave della macchina che apre le portiere. Se si tiene premuto si abbassano in automatico tutti i finestrini.
0: Chiaro.
1: Non me ne sono accorta, la notte è venuta a piovere, mi sono ritrovata la mattina tutti i sedili bagnati. E siccome era ancora inverno, non si sono asciugati per almeno 4 giorni. Ho dovuto mettere le asciugamani per potermi sedere.
0: Poi Ivan dice: ho lasciato aperto la tasca del giubbotto sulle montagne russe. Addio monete, addio cellulare, addio tutto.
2: A me una volta è successo di lasciare acceso il fornello del gas tutta la notte.
0: Sentite?
2: Andava piano piano, però ho la genialata, non mi sono accorta, ho chiuso il coperchio del fornello, quello in vetro infrangibile.
0: Lo sopra.
2: Quindi la mattina a un certo punto, noi fortunatamente eravamo ancora a letto, abbiamo sentito una gran botta come se fosse scoppiata una bomba,
0: e
2: quando siamo arrivati in sala c'era praticamente tutti mille pezzi di vetro in giro per tutta la cucina.
0: Che uno poi adesso Mari lo racconta e sorride, ma in realtà sono anche cose pericolose. Non è pericolosa la nostra musica. Dimmi come

0: senza di te. Cioffie, Noemi, farfalle nello stomaco, R101, il Good Times. E voi che ci dite, insomma, quella volta che avete lasciato aperto qualcosa con conseguenze disastrose. Simone ci scrive: sentite bene, ho lasciato aperto il profilo social sul PC dell'ufficio e i miei colleghi si sono divertiti parecchio. E abbiamo già capito tutto. Ciao Simone.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Amici, tra pochissimo arriva, come sempre qui ogni ora, il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso, con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Senti come nasce il risparmio.
0: Oh, wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2.000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
11: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
19: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
8: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
7: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
7: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
21: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
22: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.
26: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: La canzone che ti fa e ci fa stare bene, questo R101, ogni ora il vostro appuntamento. Abbiamo una bambina, se non ricordo male, sentiamo, vai.
1: Ciao R101, io voglio

Riccione sono i dei giornalisti qui su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Le vostre canzoni continuate a segnalarcele al 331 80 90 101. Una cosa invece ve la devo segnalare io, molto importante: domani, mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, con alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin. Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco, tra l'altro, anche Tommaso Paradiso, che abbiamo appena ascoltato, Annalisa, J-Ax, Fedex, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Alfa, Samurai J, The Colors, Amy Schilla, Rocco Ant, Serena Brancale e molti, molti altri. Quindi appuntamento, segnatevelo, per domani sera, mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, con l'ultimo appuntamento di Team Battiti Live Spring.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Le 15 in punto, sempre qui su R101, in viaggio verso la polemica, amici, per citare Achille Lauro che abbiamo appena ascoltato. Ciao a tutti da Marco Santini, Michelino Rossetti in regia e ovviamente anche tutti voi lì fuori che già da un'ora al 331 80 90 101 ci avete raccontato quella volta che avete lasciato aperto delle cose in generale, non solo in un ambiente domestico, con conseguenze disastrose. Perché ve l'abbiamo chiesto? Perché tra poco appunto andremo, grazie alla polemica, in quel di Vicenza e c'è una storia pazzesca che sta facendo già dividere un dibattito nazionale tutti quanti. Un automobilista che lascia aperta una cosa e poi succede anche lì il patatrac. Pronti a dirci come sempre cosa ne pensate, da che parte state, al 331 80 90 101. Direi che siamo pronti, possiamo continuare, c'è la nostra musica e i Coldplay.

0: Coldplay su R101 In For The Weekend. 15:05 è il momento, allora, anche oggi, amici, come sempre, di partire con la nostra polemica. Ma al 331 80 90 101, scusate, dobbiamo farvelo sentire questo messaggio a proposito di cose lasciate aperte.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Io un giorno ho lasciato aperto il mio cuore e c'è entrata dentro subito mia moglie con la furgona. Buona giornata.
0: Va bene. Invece andiamo a Vicenza, dove quest'uomo non ha lasciato aperto il suo cuore, ma bensì ha lasciato, non si sa se si è dimenticato o volutamente, lasciato abbassato il finestrino leggermente della sua automobile. Al ritorno, qualche minuto dopo, nessuna sorpresa sgradita come un furto o un danno, ma, ascoltate bene, sul parabrezza una multa da 42 euro. Sì, ad attenderlo c'era una bella contravvenzione. La sanzione si basa, attenzione, su una disposizione del codice della strada che vieta di lasciare il veicolo incustodito senza averlo adeguatamente chiuso. Non stiamo scherzando, è tutto vero, una norma pensata per prevenire furti e atti vandalici, ma che in questo caso ha colpito appunto questo automobilista di Vicenza senza conseguenze reali. Fatto sta che l'unica cosa, sì, è la multa, l'unica conseguenza vera e propria. La polizia locale ha difeso la multa, sottolineando che un finestrino aperto rappresenta un invito ai malintenzionati indipendentemente dall'esito. È una questione di prevenzione, hanno spiegato le autorità, ribadendo che la norma esiste per tutelare la collettività. E ovviamente qui si è aperto un grande dibattito, un vero...
2: polemica,
0: puoi dirlo forte, una grande polemica anche qui sicuramente nel Good Times. Grazie a voi al 331 80 90 101, perché io adesso dico a Michelino: Michelino, sale la Claire, la apriamo, facciamo entrare tutti voi pronti a dirci che ne pensate. Vi sembra normale che uno viene multato per aver lasciato abbassato il finestrino della propria macchina? Sì, ok, è una disposizione del codice della strada, ma non vi sembra un po' esagerato? Che ne pensate e da che parte state?

0: 101 è scattata allora anche questo martedì la nostra polemica. Ci stiamo occupando di questo caso che arriva da Vicenza, dove un automobilista ha scoperto a sue spese che anche l'aria fresca può costare cara, perché questo automobilista lascia il finestrino leggermente abbassato per qualche minuto, ritorna alla macchina e scopre una bella multa da 42 euro sul suo parabrezza. Che ne pensate, amici? Da che parte state? Vi ricordo che la sanzione si basa su una disposizione del codice della strada, articolo 158,4, vai!
1: Certo, siccome il ladro non c'era, hanno pensato loro di fargli capire che il furto lo avrebbe subito comunque.
0: Bravi vigili, sempre bravi. Allora, stiamo calmi, dai.
2: Giusto o sbagliato non è importante, se quello è il codice della strada, è quello e basta. Saluti Maurizio.
0: Ma in tanti ci state dicendo questa cosa, eh? Anche Davide scrive: ma ragazzi, ci lamentiamo sempre che non vengono applicate le leggi. Se la legge c'è ed è quella, cosa devono fare quelli della municipale? Poi
3: può succedere di dimenticarsi, no? E cioè, io devo pagare perché qualcuno forse, ma qui siamo alla follia, siamo alla follia, invece di sbatterli in galera, no, devo anche pagare, ma che davvero.
0: Facciamo un esempio: in piena estate tu sei incasinato con delle pratiche e l'aria condizionata non funziona, lasci un po' aperti i finestrini e al ritorno trovi una multa, appunto come è successo a questo signore. Come minimo la multa, il vigile dice vabbè, e poi il resto non si può leggere. Amici, che ne pensate? Da che parte state? Favorevoli o contrari? Sono stati troppo severi, sì oppure no? Continuate a dircelo. 331 80 90 101.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

star male. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, R101, il Good Times, la polemica, e che fastidio, l'ha detto anche l'automobilista di Vicenza, che per aver lasciato abbassato il finestrino si è beccato una multa da 42 euro.
2: Confesso che non conoscevo la norma del codice, però la ritengo giusta perché è una tutela collettiva per tutti. Quindi la polizia aveva ragione. Ciao Bruno da Benevento.
1: Ciao Bruno, continua la polemica.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Amore, mi racconti una storia?
1: Va bene, dai.
2: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: animali allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fineri.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: R101 Meteo.
5: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un martedì tra sole e momenti nuvolosi con più nubi e qualche pioggia al nord-est tra Levante, Ligure e coste dell'Alta Toscana e in Calabria, maggiori schiarite al nord-ovest, coste tirreniche e versanti ionici. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombardi e orientali, nelle zone interne del centro-sud, specie lungo l'Appennino e localmente fino alle coste del Medio Adriatico. In serata c'è stanno le precipitazioni, temperature senza grandi variazioni. Per altri dettagli consultate meteo.it.
4: R101 Meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101, 15:29, il Good Times. Ciao a tutti ancora da Marco Santini. Michelino in regia, c'è la nostra immancabile polemica, come tutti i giorni a quest'ora.
1: Polemica.
0: E stiamo polemizzando tutti al 331-8090-101 per questa storia pazzesca che arriva da Vicenza, di quest'uomo che ha parcheggiato la sua macchina, ha lasciato il finestrino abbassato e si è ritrovato sul parabrezza una multa di 42 euro, perché la sanzione si basa su una disposizione del codice della strada, non è che ce lo inventiamo noi, articolo 158,4, che vieta di lasciare il veicolo incustodito senza averlo adeguatamente chiuso. Ecco perché insomma la municipale poi intervistata ha detto: noi abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere, abbiamo applicato la legge, che ne pensate voi? Continuiamo a sentirvi al 331 80 90 101.
2: Vai. È una norma per tutelare le casse del comune quella, perché se vivessimo in una nazione civile nessuno ruberebbe in macchina di qualcuno e non sarebbe un invito a lasciare il finestrino aperto per farlo.
0: Sì, ma non è tanto secondo me una questione di nazione civile, il problema è che comunque i furti ci possono essere sempre. È chiaro ed evidente che se tu lasci una macchina con un finestrino abbassato, magari con dentro una borsa, delle cose, può anche passare qualcuno che ha la tentazione, qualche ladro che... capito? Poi
3: allora, al di là che è assurdo, ma vi pongo un quesito.
0: Sì.
3: E se uno ha un animale in macchina o lascia un bambino un attimo,
0: no,
3: che va a prendere il pane con giù il finestrino, cosa fanno? Lo multano?
0: Amico mio, io non lascerei mai né un neonato né un animale, soprattutto quando fa caldo d'estate, cioè non si fa proprio quella roba
4: per
0: lì.
4: Quanto possa essere assurdo, è legge, esiste, va rispettata.
0: Sì.
4: Poi non lamentiamoci, dovremmo lamentarci quando le cacciano queste leggi, non dal momento che subiamo la contravvenzione. Un saluto da Napoli.
0: Ciao, articolo 158,4. La sanzione si basa su una disposizione chiaramente del codice della strada.
5: Allora, a Cerignola, se lasci i finestrini aperti, la macchina aperta, non te la rubano perché pensano che sei un delinquente. Se invece la chiudi, c'è un navigatore, quello, il GPS satellitare, c'hai tutto, le catene, il catenaccio, il blocco sterzo, in due minuti te l'hanno fottuto.
0: Ma no, perché? Meraviglioso. Tra l'altro mi dicevano qui che non succede solo a Cerignola, in generale può succedere un po' dappertutto, cioè ci sono dei segnali che fanno capire che tipo di personaggio sei. Continua la nostra polemica, che ne pensate? 331 80 90 100.

0: Rolling Stones, i The Colors su R101, la polemica di oggi. Siamo a Vicenza, parcheggia lasciando il finestrino abbassato, viene multato di 42 euro per comportamento che istiga il furto. Sentiamo.
1: Sono pienamente favorevole coi vigili che fanno le multe per chi non rispetta le regole, ma mi sembra anche un po' esagerato, visto che il problema era solo un finestrino abbassato.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
15: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
21: Ops.
22: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
24: Fino a 27 km con un litro.
25: 116 cavalli!
26: Nuova Toyota.
1: sulla Taigo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Seresto allaccia la libertà!
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
28: Perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
31: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
32: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
31: Temperature in aumento. In aumento.
3: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101 c'è sempre ogni ora la canzone che ci fa stare bene. Tra poco andiamo a chiudere anche la nostra polemica di oggi, ma intanto sentiamo lei.
33: Allora, io vorrei ascoltare la canzone di Billy Idol, Eyes Without a Face, perché mi ricorda i miei bellissimi 16 anni e quel periodo della mia vita. Credo di aver già mandato 200 miliardi di messaggi e non li ho ancora contati, ma sicuramente anche questo non lo c***o nemmeno di striscio. Ma io vi voglio bene lo stesso. Ciao ciao Ornella.

0: Billy Idol su R101 1982 per la canzone che ci fa sempre, devo dire, stare più che bene, e grazie a voi che l'avete segnalata, anche all'amica che alla fine non ha mollato e nonostante i suoi mille rotti messaggi per chiederci questa canzone, alla fine ce l'ha fatta. Oh, andiamo invece a chiudere la polemica di oggi. Siamo andati a Vicenza, dove quest'uomo ha parcheggiato la sua macchina lasciando il finestrino abbassato, ma è stato multato dalla municipale di 42 euro perché questo è un comportamento che istiga al furto, ed è una norma questa prevista dal codice della strada, articolo 158,4. Che ne pensate voi, da che parte state? Sentiamo lui.
1: A me la cosa sbagliata che in tutta questa vicenda è il codice della strada, perché un ladro non ha bisogno di un finestrino abbassato per rubare la macchina. Poi mettiamo che la mia macchina ha 15 anni, 20 anni e non la vuole neanche il più bisognoso di un'auto.
0: Sì.
1: Io devo pagare una multa perché il ladro potrebbe rubarmi la mia macchina. Ma non scherziamo, cambiamo il codice della strada e buonanotte.
0: Sì, questa potrebbe essere una buona idea. Comunque, ragazzi, la sanzione si basa su questa disposizione del codice che vieta di lasciare, lo leggo, il veicolo incustodito senza averlo adeguatamente chiuso. Una norma pensata per prevenire furti e atti vandalici. Amici, questa è la spiegazione. Siamo tutti completamente ancora divisi, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Devo dire che la maggioranza però pensa che questa sia una multa un pochino eccessiva. Stop alla polemica, che torna ovviamente domani, sempre solo qui su R101 e nel Good Times. E intanto la musica c'è, Elodie.

0: Enjoy the music.
1: R. 101.

Taylor Swift, R101, amici, sono quasi le 16, quindi abbiamo finito anche per oggi l'appuntamento con il Good Times. Grazie a tutti voi per esserci stati, a Michelino in regia, da Marco Santini è tutto, a quelli che hanno polemizzato. Devo scappare, torniamo domani alle 2, però siccome ho lasciato abbastanza i finestrini della macchina qui fuori dalla... Non sia mai che poi mi ritrovo anche una multa. Ciao, a domani!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati, accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal, i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica: se ci colpiranno apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub-italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega, la deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Samson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima: il vero ergastolo è il nostro, perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna ma un parricidio è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
10: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

La radio che ti fa stare bene e che oggi ti racconterà, se non lo sai, che cos'è il teru teru bozu. Mi piace un sacco questa espressione giapponese che ripeterò molte volte oggi. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, cari amici, cari amiche dalla zia Manu. Teru teru bozu, che cos'è? Lo chiederemo anche a Federica Salvia, che si è occupata di indagare, di approfondire. A proposito, ne usciremo sicuramente più istruiti e più sereni. Grazie a Paride Ausili in regia, tutta la squadra pronta di cari amici. Su R101 arrivano i Bastille.

Sempre bello ritrovarli, Bastille, Pompei, 16 e 7 minuti in diretta su R101, con me, zia Manu, a cari amici, ho detto giusto tre paroline proprio sulla sigla iniziale e alcuni di voi hanno riaperto la mente a ricordi che io proprio forse non conoscevo proprio. Le parole sono Teru Teru Bozu e tra poco andremo anche a definire meglio che cosa significa questa espressione che arriva dal Giappone proprio letteralmente ed esattamente che cos'è. Ma intanto entriamoci, anzi prendiamo un aereo e andiamo in Giappone e torniamo in qualche modo anche indietro nel tempo, perché da circa 200 anni milioni di donne soprattutto fanno la stessa cosa la sera prima di una giornata importante. Qual è una giornata importante? E lo puoi sapere solo tu. Potrebbe essere una giornata legata a qualcosa di lavorativo, legata a qualcosa di sentimentale, magari il giorno del tuo matrimonio, la nascita di un figlio, un incontro importante, quella giornata che per te ha valore. Allora cosa succede? Che tu il giorno prima cominci ad avere un po' di ansietta, quell'ansietta buona, se è lavoro magari ansia da prestazione, se è invece una giornata di grandi sentimenti magari un'ansietta che non sai proprio ben definire. E come la gestisci? Innanzitutto ve lo chiedo, voi che avete dei riti che in qualche modo il giorno prima di un giorno importante vi portano a scaricare in modo corretto la tensione, qualcosa che fate? Al 331 80 90 101 potete raccontarlo. Dopodiché appunto la tradizione giapponese ci parla di questo Teru Teru Bozu che c'entra proprio con l'ansietta da giorno prima di una giornata importante. Ripartiamo da qui tra poco, intanto arriva Gracie Abrams.

0: pomeriggio, cari amici, cari amiche, in playlist in questa diretta insieme a me, zia Manu, su R101, anche Annalisa, la sua canzone estiva, per chiunque in questo momento sia collegato non solo dalla radio ma anche dalla TV e quindi dal canale 67 e dall'app gratuita, quindi da ovunque in giro per il mondo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
19: Outmin del 25/3/2026.
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Iconica 1997 Marina Rey Primavera, vedi, lei per far arrivare il bel tempo in qualche modo aveva deciso proprio di dedicare una canzone a una delle stagioni più belle dell'anno. E invece siamo partiti in questa diretta di Cari Amici con me, zia Manu, a parlare di questo rito molto antico che arriva dal Giappone, che ha a che fare proprio con il bel tempo. Si chiama Teru Teru Bozu, anche se poi chiaramente sfocia in qualcosa di più profondo. E qualcuno di voi si è addirittura ricordato, giuro che non me ne ricordavo e grazie a voi siamo andati a recuperarla, di una canzoncina che arriva direttamente dallo Zecchino d'Oro. Ringrazio Raffaella da Piacenza che ha mandato un messaggio dicendocelo, che parla proprio, si intitola e parla proprio del Teru Teru Bozu. Senti che hit. Vai!

ma andate proprio a vederla, rivivetela, parla del bel tempo, cerca di celebrare, in qualche modo di propiziare il bel tempo, ed è così letteralmente in giapponese, significa Teru Teru Bozu, il monaco lucida lucida, o tradotto più semplicemente il fantasma del bel tempo. Più di 200 anni fa milioni di donne e uomini hanno deciso di creare questa sorta di fantasmino fatto proprio con un fazzoletto bianco di stoffa, dentro ci mettono un batuffolo di cotone, lo legano con un nastro come a disegnare appunto la testa del fantasmino e poi diciamo il lenzuolo che cade giù, no? Il resto del fazzoletto, disegnando anche due piccoli occhi e una bocca, e lo appendono fuori dalla finestra. Lo fanno la sera prima di una giornata importante, dicevamo, ma importante per ciascuno di noi, no? Quindi che ne so, prima di un picnic, prima di un matrimonio, prima di un viaggio, prima di una gita scolastica, prima del giorno in cui sperano che possa uscire il sole. E ci sono tutta una serie di testimonianze proprio scritte e visive del Teru Teru Bozu realizzato proprio in Giappone, ancor prima in Cina. Ma ovviamente diciamo il significato profondo è ancora più profondo, e tra poco ne parliamo.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. LR
1: 101. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: sono altro che Lucio.
1: Rimane sempre una perla questa canzone, eh? Lucio Corsi su R101, a cari amici, volevo essere un duro, canzone perfetta per la chiacchierata che stiamo facendo sulla nostra fragilità, la fragilità umana fatta di insicurezze, fatta di paure. C'entra con quello che abbiamo imparato tutti insieme poco fa, ovvero questo Teru Teru Bozu, cioè questo pupazzetto ridotto proprio all'osso, al riassunto, realizzato come pratica antica davvero oltre di 200 anni in Giappone, che veniva e che viene tuttora realizzato come auspicio per il bel tempo, quando si desidera bel tempo per una giornata importante. Quindi il giorno prima lo metti fuori dalla finestra dopo che l'hai realizzato e esprimi questo tuo desiderio. A proposito di fragilità umane, è molto più profondo il significato del Teru Teru Bozu. Non è una semplice superstizione, è una pratica per gestire l'ansia. È una pratica anticipatoria per gestire quell'ansietta che ti viene prima di una giornata importante, e la gestisci non con la testa, che è sempre lì a rimuginare, ma con le mani. Una persona che teme la pioggia, tornando un po' al concetto iniziale del Teru Teru Bozu, prende questo fazzoletto, lo riempie, lo lega e lo appende. In 10 minuti ha trasformato un pensiero astratto in un gesto concreto. Ha detto al suo cervello: ho fatto qualcosa per questo pensiero, adesso mollami, non mi stressare, non mi far andare in sbattimento. La psicologia moderna ha un nome per la stessa tecnica, si chiama esternalizzazione ed è una delle più studiate per l'ansia anticipatoria. Cioè il concetto è: hai ansia per qualcosa? Metti le mani in movimento, fai qualcosa, sia un impasto, sia qualcosa che vuoi realizzare di artigianale, e vedrai che in qualche modo hai già dissipato gran parte del nervosismo, della tensione. Voi avete il vostro modo, il vostro rito, lo state raccontando al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Ecco, l'amuleto, perché un po' abbiamo sfiorato anche l'argomento amuleto parlando del teruteru bozu, insomma è tutto molto collegato, l'ansia da prestazione e gli oggetti che ci danno sicurezza. L'amuleto per eccellenza di Jennifer Lopez è il colore bianco. Prima dei concerti tutto il suo camerino deve essere tempestato di bianco. La prima collaborazione con David Guetta nella sua carriera, l'abbiamo appena ascoltata, si intitola Save Me Tonight su R101.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
19: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
18: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
20: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
21: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Anche una canzone, anzi soprattutto una canzone, musica particolare, può essere il tuo amuleto in qualche modo per scongiurare l'ansia e per propiziare il bel tempo, una sorta di teru teru bozu musicale. E allora la canzone che ti fa stare bene ogni ora su R101 la scegli tu, qual è?
24: Ciao bellissimi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è In the Air Tonight di Phil Collins.

0: Canzone che ti fa stare bene, 1981, qui su R101, scelta da voi, Phil Collins, In the Air Tonight. Canzone che sono andata a vedere, questo è sempre uno spazio molto bello per conoscere quei piccoli dettagli che non sappiamo dei dischi che amiamo, nata da una vera e propria frustrazione di Phil Collins, che in quel periodo stava elaborando il divorzio dalla prima moglie, ed è stato proprio uno sfogo emotivo messo su note e su testo, quindi scrivendo proprio tutto quello che sentiva e che lo attraversava. Stiamo parlando anche di questo, di come trasferire l'ansia che abbiamo facendo qualcosa, ognuno al proprio rito.
1: Ciao Manu. Ciao. Quando facevo parte della compagnia teatrale tempo fa, avevo un rito scaramantico il giorno della prima, no? Qualche ora prima di andare sul palcoscenico per scaricare l'ansia, un mega cono gelato per cena e poi in Nirvana maletta con Smell Like a Teen Spirit, e così mi caricavo e andava sempre tutto bene.
0: Ed è proprio questo, guarda, hai detto almeno un paio di cose che riguardano il fare, perché abbiamo letto che l'ansia non si combatte con la testa, si trasferisce in un oggetto, in qualcosa che fai, quindi ascoltavi la musica e mangiavi il gelato. La zia Manu approva, metto il timbro, approved.

Si intitola Drive Safe e questa è una collaborazione a detta proprio dei due protagonisti, nata realmente in uno studio di registrazione, che oggi non è più una cosa così scontata. Una volta tutti gli artisti si trovavano fisicamente a lavorare su un brano, oggi molti lavorano separatamente e non si incontrano mai. Non è il caso di Mai Smith e Niall Horan, che invece hanno lavorato proprio gomito a gomito. R101 radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan, trovate tutte le info su r101.it.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. I soccorritori confermano che le quattro salme erano insieme in un punto remoto della grotta che stavano esplorando. Un rapido ritorno al libero e sicuro transito attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi, è quanto si legge nel comunicato conclusivo del G7 Finanze di oggi a Parigi. Trump intanto sospende nuovi raid sull'Iran, in corso seri negoziati, le sue parole. Stiamo esaminando la richiesta del l'Italia sulla sospensione del patto di stabilità per l'energia, così il commissario europeo Dombrovskis. Il ministro Giorgetti: lavoriamo all'estensione dello sconto sulle accise, ma senza la sospensione è una strada difficile. Il GIP convalida l'arresto di Salim al-Kudri, il 31enne che sabato ha travolto con l'auto diverse persone a Modena. Confermata anche la custodia cautelare in carcere. L'uomo, parlando con il suo avvocato, commenta: è giusto che sia così, mi dispiace davvero per quanto accaduto. Per l'omicidio di Ilaria Sula nel marzo 2025 la Procura di Roma chiede l'ergastolo per l'ex fidanzato Mark Sampson, il giovane reo confesso accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Dopo averla stordita di pugni e accoltellata, l'aveva poi gettata in un dirupo. Giro d'Italia dopo due giorni di riposo in corso, la decima tappa sulla tratta Viareggio Massa, il padrone della crono è al momento Filippo Ganna in prima posizione con ampio vantaggio, attesa per i tempi di Vingegaard e della maglia rosa Eulalio, partiti da circa mezz'ora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

La radio che ti fa stare bene, come state? Per l'appunto, a proposito, perché la buona dose di musica c'è, ma poi ognuno giustamente si porta il carico della giornata. Siamo solo a inizio settimana, martedì 19 di maggio, l'appuntamento di Cari Amici con me, zia Manu. Ancora buon pomeriggio a tutti e tutte voi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, per l'appunto in due ore di chiacchiere. Qui siamo partiti da un amuleto per propiziare il bel tempo, adesso stiamo parlando di come gestire l'ansia. Capita a tutti, eh?

0: brava Katy Perry, Dark Horse. Abbiamo aperto così la seconda ora di Cari Amici in diretta su R101 con me, zia Manu. Il film di oggi oramai faranno parte della lista di quei film che io devo vedere, che Fede mi dice: Manu, questo film è un filmone, e sistematicamente io non l'ho visto. Si intitola Molto Forte, Incredibilmente Vicino. Il protagonista è Oscar, questo bimbo di 9 anni, brillante ma con difficoltà relazionali, ma d'altronde perde proprio da piccino il papà nell'attentato dell'11 settembre. Trova un giorno una misteriosa chiave lasciata proprio dal papà in camera e inizia a viaggiare per New York alla ricerca della serratura corrispondente. Tutto questo gli servirà, dicevamo prima quanto il fare ci aiuti a elaborare qualsiasi tipo di sensazione tosta, dall'ansietta al dolore del lutto, e lui in qualche modo lo elaborerà. C'è proprio il trailer che ci parla di quanto sia prezioso da vedere questo film.
1: Pensi di essere in gamba? Troviamolo.
2: Che cosa devo cercare? Quali sono gli indizi?
3: Se fosse facile, non varrebbe la pena cercare.
2: È stata la nostra ultima conversazione. Che cosa ti manca di lui?
4: Mi manca la sua voce che mi dice ti amo.
2: Dopo la morte di papà, ho trovato questa chiave nel suo armadio. Nonna, ti ha mai parlato di una chiave speciale?
5: No, credo no.
2: Papà diceva che non bisogna avere timore. Certe volte dobbiamo affrontare le nostre paure. Conoscevi mio padre, Thomas Shell?
4: Non so niente della chiave né di tuo padre.
2: E pensi che troveremo cos'è? Anch'io non ne sono sicuro.
6: Trovare la serratura di questa chiave sarebbe un miracolo.
1: Ci dovresti provare, Oscar.
2: Una volta mi disse di non smettere di cercare. E io non avrei smesso, mai.
0: Si intitola Molto Forte, Incredibilmente Vicino. Se non l'avete visto, guardatelo, perché effettivamente ci dà un bel insegnamento sul fare anche le cose con gli oggetti che appartenevano alla nostra vita, insieme magari a una persona che non c'è più e che ce la fanno sentire in qualche modo più vicina, ma in ogni caso a davvero rilasciare tutta la tensione che abbiamo accumulato negli anni e che continuiamo ad avere. È normale, ci passiamo tutti.

0: the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Abbiamo parlato poco fa della prima volta tra J.Lo e David Guetta. C'è una prima volta anche italiana tra Tiziano Ferro e Giorgia, ritrovati con Superstar su R101 a Cari Amici. Mi avete chiesto il titolo del film. Effettivamente mi devo abituare a dirlo un paio di volte in più, perché magari avete preso il momento in cui lo ascoltavamo, e quindi fa sempre bene ripeterlo molto forte, incredibilmente vicino. Ma vi ricordo che su R101.it c'è la possibilità proprio di riascoltare la replica di tutti i programmi a cui siete affezionati, e quindi anche di Cari Amici, proprio sotto la sezione repliche. Musica ora firmata K-Pop Demon Hunters con il cast delle Antrix. Eccolo.

Il cast del film d'animazione K-pop Demon Hunters con le Leantrix Golden su R101 alle 17:17 per tutti voi all'ascolto, non solo in radio, attraverso la radio, ma anche la TV sul canale 67 e dall'app gratuita di R101.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Senti come nasce il risparmio.
10: Wow!
9: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi conosce le sue bollette.
16: Nen.
15: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
17: Nen, gruppo A2A.
18: Mamma, mi racconti una storia?
19: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
21: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Pronti per ordinare?
23: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
24: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
25: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
26: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

parlando con tutta la squadra di Cari Amici, pari ed ausili in regia, Federica Salvi in redazione, di quanto sia rilassante. Fede ha detto bene, quanto ti porti nel chill la voce di Gabrielle. Out of Reach, tra l'altro, colonna sonora di un film iconico, Il diario di Bridget Jones. Questo, dato che in realtà non sono una filmettona, l'ho visto anch'io, anche perché le commedie, quelle semplici, leggere, ma con una sorta di insegnamento me le sono viste. Anzi, vi dirò di più, l'avete vista l'ennesima, perché non so quanti sequel abbiano fatto, dell'anno scorso, Bridget Jones, Un amore di ragazzo, forse, che ovviamente, essendo sequel, a me non ha fatto impazzire. Dopo il primo si cala sempre un po' di qualità. Perché ne parliamo? Perché effettivamente, parlando dell'ansia, perché si fosse appena collegato, siamo partiti da una tradizione antica giapponese, il Teru Teru Bozu, un pupazzetto realizzato già nell'antichità, ufficialmente per propiziare il bel tempo per il giorno dopo. Magari il giorno dopo sarebbe stata una giornata particolarmente importante, capendo che poi in realtà è qualcosa di più, è qualcosa che, facendoci andare le mani, lavorare le mani, ci fa scaricare l'ansia proprio rispetto alla giornata successiva, che magari è una giornata che richiede le nostre performance. E Bridget Jones l'ansia spesso la scaricava con una combinazione di abitudini, una su tutte il diario. Quindi scrivere un diario, molti di voi mi confermano, sia qualcosa che ti permette di gestire meglio questa sensazione. Parlare con le amiche, e lo avete detto al 331 80 90 101. Mangiare comfort food, questo lo dice la zia Manu, ma non ascoltatela, perché non va bene a livello nutrizionale. Cioè, io ogni tanto lo faccio, ma è un messaggio: don't do it at home. E poi, tra l'altro, Bridget Jones si scofanava calici di Chardonnay, di vino. Ecco, qui volevo arrivare, ma non perché sia giusto, perché l'articolo di approfondimento da cui siamo partiti, parlando di modi per gestire l'ansia, a un certo punto ha proprio detto, ci ha messo davanti la dura realtà, ha detto: oggi davanti all'ansia abbiamo due strumenti, il telefono o il vino. Vogliamo dire a quest'articolo che non è così, o che stiamo provando perché non sia così? Per me è importante, perché poi effettivamente ognuno deve fare un po' i conti su come la gestisce, però ci sono vari modi. Tra poco i vostri messaggi e anche qualche soluzione. Buon viaggio.

0: Te l'hanno ancora detto? Nessuno, vero, te l'ha detto, te lo dico io. Sei una o un supermodel. Ti sei guardato, ti sei guardata, ti sei dato una pacca sulla spalla per la giornata che hai realizzato, creato, vissuto fino a questo momento. Siamo in diretta su R101, sono la tua motivatrice, la zia Manu, sono le 17:35 minuti. Grazie Maneskin, ho avuto modo di ricordartelo. Il nostro appuntamento di Cari Amici, oggi chiacchierando proprio anche di modalità per gestire l'ansia. Ognuno ha un po' la sua.
1: Ciao Manu. Ciao. Io che soffro di attacchi d'ansia, l'ansia la combatto camminando. Buon pomeriggio, ciao Raffaella da Milano.
0: Grande Raffa, c'era anche una canzone che faceva proprio camminando, pam pam. Non mi ricordo chi la cantasse, adesso faccio la figuraccia. Già Fede dalla redazione mi guarda male. Fede, se riesci trovi l'autore di camminando. Nel frattempo quest'amico, io mi vergogno tantissimo a parlare in pubblico e sono un vice sindaco, fate voi il disagio. Innanzitutto grazie per aver condiviso la Anna Ox e Cheyenne, grande Fede, grande, grazie mille, non me lo ricordavo, no, non ti pago. Però a proposito invece di disagio, grazie per aver condiviso questa confidenza. C'è una bellissima, un bellissimo profilo Instagram che si chiama La Tela di Carlotta Blog. Tendenzialmente lei parla di emozioni legate ai bimbi e quindi gestibili dai genitori, ma sono cose che vanno bene a tutti e lei stessa dice il dolore va bene, il disagio va bene, le emozioni scomode vanno bene, le lacrime vanno bene e tutte queste cose sono nostre amiche, non vanno aggiustate, non vanno scacciate, non vanno ignorate, vanno vissute e magari in qualche modo esorcizzate facendo qualcosa, cioè scaricando questo tipo di emozioni nella pratica manuale che più ti aggrada. Scende la notte.

0: Ok.
1: Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica su R101, sono stati anche nostri ospiti qui negli studi di Milano, ospiti dei Bonazzi. Ritrovate l'intervista su R101.it.
2: Divertimento continua per tutta la serata.
3: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
2: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: I trafficanti di
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
16: Carrefour. Campeggio a 4 a 5 stelle.
17: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
18: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
17: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
18: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
17: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sa,

0: AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa? Me roba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: La canzone che ti fa stare, bene.
11: Il microfono è vostro e anche il tasto play. Qual è la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101?
12: Ciao ragazzi, sono Sabrina da Genova. La canzone che mi fa stare bene oggi è Celebration

0: perfetta questa scelta, Madonna, Celebration, canzone che ti fa stare bene. Cosa celebriamo? Un sacco di cose che abbiamo condiviso e imparato grazie ai tanti apporti che ci sono stati qui a Cari Amici sulla gestione dell'ansia, ma manca una cosina.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E a noi la fede viene data ogni giorno. Federica Salvia, redautrice, ti chiamerò d'ora in poi, cioè la crasi tra redattrice e autrice di Cari Amici. Buonasera.
2: E buonasera, no? Stavo per dire, praticamente come il Minotauro, metà uomo e metà toro.
0: Esatto, redautrice. Chi scomodiamo oggi per capire come gestire l'ansia?
2: Allora, oggi per capire come gestire l'ansia scomodiamo un aforisma che si trova spesso sul web, la maternità di questo aforisma o la paternità è sconosciuta.
0: Ah, però.
2: Quindi ci avvaliamo del diritto di rimanere in silenzio per quanto riguarda la genesi.
0: Sì.
2: E recita, ed è una bambina, la sinossi, che chiede come si affronta il dolore. E la risposta della nonna si concentra sull'usare le mani. Ed è così. Nonna, come si affronta il dolore? Con le mani, tesoro. Se lo fai con la mente, il dolore, invece di ammorbidirsi, si indurisce ancora di più. Con le mani. Sì, le mani. Quando le usi per cucire, cucinare, dipingere, accarezzare, la tua anima lì si calma e non ha più bisogno di manifestare il dolore. Tutto ciò che si fa con le mani si fa con il cuore.
0: Lei le usa le mani, Federica?
2: No.
0: Ah, pensavo le usasse. So che è una fanatica della pulizia. Secondo me la pulizia in qualche modo aiuta a dissipare l'ansia.
2: Sì, allora, se proprio devo dirgliela tutta molto brevemente, io dipingevo così male che sono passata a pulire casa.
0: Ecco, allora, se è un periodo in cui è particolarmente ansiosa, casa mia necessita davvero di un ritocchino
2: o di un quadro.
0: Tutte e due. Venghi pure lei. E così facciamo due cose: limpiamo completamente casa mia e dissipiamo l'ansia di Federica. Grazie, Fede!
2: Di nulla.
0: Ci sentiamo dopo, ci salutiamo. Arriva Elisa su R101.

0: My Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Si chiama Georgia Meek, in arte Meek, con la sua Fabulous arriva da Londra. La stiamo conoscendo meglio proprio grazie a questa canzone su R101, l'ultima, quella che ci dà giusto il tempo di salutare e darci soprattutto l'appuntamento a domani per, cari amici, se siete stati bene, alle 16 su R101, la radio che ti fa stare bene, con Mezzi a Manu, con Federica Salvi in redazione, Pari Deusili in regia. Vi bacio, godetevi la serata e i Filley, a domani, ciao belli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran. Spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro, tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari, sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Sampson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di sensazione.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo code lungo la 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto laziale della 1 allo svincolo di Colleferro per chi proviene dalla capitale. Sulla A25 la Torano-Pescara segnalata una perdita di carico tra Pescino e Cocullo verso il capoluogo abruzzese. Un ripristino da incidente in corso sulla A14 all'altezza del Laccio. Fanno raccordo per Fossombrone. C'è una perdita di carico sulla A16 la Napoli Canosa tra Cerignola e Allaccio con la 14 Bologna Taranto. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 113 la settentrionale Sicula con controllo di polizia tra 7 km dopo l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 e 3 km prima dell'incrocio Torrenova. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, che il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: cantanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Cam.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per le prossime due ore insieme a voi. Salutiamo anche Emanuela Maisano che ci ha preceduti. Salutiamo Diego Petta e Pari di Ausili che fanno la staffetta in regia.
3: A quattro mani.
0: A quattro mani.
2: Come faccio a salutare? Chi saluto?
1: Tutti e due.
0: Fai due.
4: Diego! Pappa Paride!
1: Ecco. Però ragazzi non litigate, questo programma lo potete fare entrambi. Adesso non lo so, prendete il numerino, facciamo li facciamo sfidare a singolar tenzone,
0: esatto.
1: Non lo so.
0: Il nostro Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no, come facciamo senza di lui? Dove andiamo?
0: No,
1: io, vado, io resto a casa.
0: Non si può fare.
1: Resto a casa.
2: Si lamentava poco fa perché delle forze dell'ordine l'hanno fermato per il controllo dei documenti.
1: Con quella faccia,
2: cioè, va bene la celebrità,
0: Gianni. Bravo ragazzi.
2: Va bene la celebrità, non si monti la testa ormai.
3: Il biglietto sul tram,
0: no? Ah, no?
1: Biglietto sul tram ancora. Sta pratica un po', posso dire, un po' fastidiosa. C'è mancanza di fiducia tra il cliente e...
3: Ho mostrato solo la tessera e hanno visto questa faccia da bravo ragazzo.
1: Tessera del detto, supermercato.
3: Ok.
2: Però dà più soddisfazione mostrare l'obliterazione.
0: Io
2: è un gesto un po' più antico.
0: Io e Ka abbiamo il magnete, la calamita.
1: Ah,
0: cioè,
1: beh, sì,
0: se c'è un poliziotto, un militare, una qualsiasi forza dell'ordine,
2: guardate,
0: in giro,
2: con tutti questi tatuaggi, i drogati.
0: Se io e lui giriamo insieme a piedi, stai sicuro che ci fermano? Non lo so perché.
1: No, te lo dico io perché. Perché poi quando guardano i documenti c'è scritto Cerignola e Castellammare di Stabia.

0: con Ray Dalton, Don't Worry, su R101. Anche se di preoccupazioni qui ne abbiamo, qua ci fermano sempre.
1: Anche perché noi ci informiamo, leggiamo tantissimo, lo facciamo solo per voi trafficanti, cioè noi ci documentiamo per arrivare qui preparati.
2: È per amore che lo facciamo alla fine, per vostro amore, per il nostro amore, per il nostro legame.
1: E tra le tante notizie importantissime di oggi, che sono uscite oggi, ci è cascato l'occhio su una notizia che è veramente forte.
3: Questa Tom
1: forte.
3: Cruise, cioè, il celebre attore.
2: Innanzitutto non si pronuncia
3: Tom
2: così.
3: Tom Cruise. Io lo pronuncio
2: quelli
3: come
2: bravi
3: vuoi.
2: Lo pronunciano Tom Cruise. Tanto si capisce, non è che poi
1: serve
2: sempre.
1: Non è che ha detto Brad Pitt, ha
2: Tommaso detto, Crociera, cosa ha fatto?
3: Sulla storia con Penelope Cruz ha dichiarato: ho dovuto imparare lo spagnolo per capire la sua famiglia.
1: E questa è dura, questa è una cosa. Comunque capisci, c'è un ostacolo importante, no?
2: Vabbè, ci quello sta, linguistico però. E lui per amore suo e della sua famiglia lui ha imparato lo spagnolo, ragazzi.
0: Al di là di per amore, che fai? Vai a cena di Natale e te siedi lì, non capisci niente, stai in disparte 4 ore senza capire una parola.
2: Ma potevi schiacciare il 777 del televideo.
1: Problemi di comunicazione sono anche a casa mia, per esempio mia moglie parla una lingua particolare che è, diciamo, questa accento romano molto
2: spesso. Il romanesco si dice così?
1: Io ho dovuto capire nella sua mente ogni volta che dice fregnetto. Cioè per lei il fregnetto è qualunque cosa. Mi prendi il fregnetto, sta lì sul tavolo. Fregnetto, dovremmo cambiare il fregnetto. E io devo capire ogni volta come lo declina. Capisci?
2: Cioè, beh, anche i nostri trafficanti ogni puntata devono capire la nostra lingua, che non ha né capo né coda. Eppure forse riescono a tradurla.
1: E voi per amore cosa avete fatto?
2: Beh, io ho finto di appassionare.
1: È, è una domanda troppo forte, Dani.
0: Eh sì, perché non.
2: No, Dani, perché Dani, io non ci tengo. Tu sei generoso, sei gentile, sì, sei un partner perfetto, tu fai tutto per amore.

0: Dillo,
1: ma non
0: dillo.
1: Mi sembra di fare cose con sforzo, cioè,
2: però una qualcosa che non pensavi di fare, che hai dovuto fare.
3: Non so, magari hai mangiato qualcosa che piace.
1: Beh, allora iniziamo a dire che per 4 anni ho fatto l'autista perché non aveva la patente.
3: Ecco che gli girano, guarda.
0: Scusami, senti. Dici poco.
1: Però poi l'ha presa e adesso mi sta, adesso io mi metto lì, posto guida e io faccio il passeggero, Pedro. E c'ho il tassista personale adesso perché deve recuperare.
0: Da dove cominciamo? Io non ho una lista. Io ho fatto tantissimi sacrifici in questi anni, comunque 20 anni di rapporto con mia moglie, ho dovuto fare diversi passi incontro a lei. Il primo è tipo fingermi un appassionato di design e architettura. Io sono aggiornatissimo, seguo le pagine su Instagram, vado ai musei, l'audioguida, le cose.
3: E riesci a sembrare credibile?
0: Ma certamente, ma simulare soprattutto una passione tale. Come quando fingo qui in trasmissione di sapere tutto,
2: Pedro,
0: di qualsiasi argomento.
2: Un architetto, qualcosa che ti ha appassionato.
0: Mi è sempre piaciuto tantissimo Le Corbusier. Io vado sui classici.
3: Che a me
0: poi
3: è piaciuto tanto.
0: Zadid.
3: Zidane.
0: Ha un posto nel mio. No, Zaha Hadid.
3: Bellissimi. Per amore.
0: Poi,
3: per amore si fanno tante cose. Anche voi sicuramente le avrete fatte delle cose per amore. 331 80 90 101. Le vostre storie tra poco verrete in onda con noi.
1: Raccontateci, apritevi con noi.

0: Alex Warren, Fever Dream su R101. Beh, trafficanti, per amore si fanno tante cose, ma si fanno anche con piacere. Chi impara nuove lingue,
1: è vero, come Tom Cruise.
0: Chi si interessa a cose che non avrebbe mai pensato di farsi piacere,
1: finge.
0: Come il design, l'architettura.
1: Al 331 80 90 101, vi state raccontando, e tra poco le vostre storie. Io ti giuro, ne ho già sentita una. Ho addirittura un nostro amico trafficante, per amore, è riuscito a
2: per
1: fare
2: amore?
1: Due cose contemporaneamente. Signori, facciamogli un applauso.
3: I trafficanti di R101.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
5: Ma che spettacolo?
0: Malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: Pronto?
11: No, direttore, è in vacanza,
10: in Umbria.
11: Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
20: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
23: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
25: Cheafa, che fa,
2: Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
23: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
25: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: E passiamo alla pagina sportiva.
26: Dai, racconta.
27: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
26: Un altro malessere?
27: No, è tornata la candida.
26: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Cranberries, Just My Imagination su R101. Solo l'immaginazione può,
1: il limite
0: può, è il limite per cose che ognuno di noi magari ha fatto per amore del proprio compagno, della propria compagna.
1: Siamo partiti da Tom Cruise.
0: Sì.
1: Tom Cruise, che per stare con Penelope Cruz
0: ai tempi
1: Cruz, ha dovuto imparare una lingua nuova.
0: Ai tempi ha imparato lo spagnolo, perché chiaramente seconda lingua.
2: Mi amor,
3: ragazzi, io per amore ho cantato Su di noi di Pupo al matrimonio, ragazzi.
0: Questo
3: gran al coraggio. Mio matrimonio. Bravo. Ragazzi.
0: Gran
1: e voi trafficanti?
4: Ciao trafficanti! Io da juventino per amore sono dovuto andare alla festa dell'Inter.
1: No, lì devi scegliere.
3: In che senso andare alla festa dell'Inter? Ti sei imbucato o hai festeggiato in uomo insieme?
1: È andato lì con la maglietta di Ronaldo a bandiera a festeggiare.
0: Anche senza maglietta lei festeggiava. Lui comunque poteva far festa a prescindere.
1: Sì, vabbè,
0: cioè, c'è una festa, infiliamoci. È bello imbucarsi anche. No,
2: questa roba qua non si fa.
1: No, cioè,
2: può essere tutto. Zerbini, schiavi e oltre. Cioè, soprattutto
1: puoi
2: se sei
1: spagnolo.
0: Vabbè, no. Scusa, Pedro, a me della tua squadra può non fregarmi niente, ma io vengo, sbevazzo, faccio allegria e mi diverto.
5: Se tua moglie ti chiedesse, che so, di andare alla festa dell'Inter, cosa diresti tu?
1: È difficile dire.
5: Cosa
1: no,
5: risponderesti?
3: In che senso?
0: Sei milanista e dovessi con tua moglie è interista, quindi
5: dice va, andiamo.
3: Ma certo che no! Ma certo che no! Ma stiamo scherzando, ma dove? Nell'hotel? No, c'è un catering?
0: Ma che piazza? In piazza
1: c'è il buffet, quello gratis.
3: Se ci fanno
0: gratis.
3: Certo.
6: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

0: Joel Corey, Mac, Head and Heart su R101. Trafficanti, stiamo ascoltando le vostre storie, le vostre imprese amorose, follie che avete fatto per amore. Al 331 80 90 101.
1: Ciao Finley, io per amore quando facevo le superiori ho falsificato la pagella di mio marito con Word. Peccato che poi l'hanno bocciato lo stesso quell'anno.
2: Però tu il gesto l'hai fatto, ragazzi. Sei andato
3: contro l'ordine delle cose.
4: È gravissimo.
5: È nel penale questa roba qua. Non si fa.
6: Ah, perché voi le pagelle non avete mai falsificato.
3: Ma poi tu hai copiato la tesina di laurea della tua ex fidanzata. Ce l'avevi paro paro.
4: Ma
3: no,
4: ma tu stai dicendo.
0: Ma che laurea? Ma non mi deludi.
3: Che argomento è del
5: era
3: diploma?
5: Era l'esame dell'asilo. No?
3: Che argomento era, scusami, che hai copiato?
5: Ma che ne so, era qualcosa su.
3: Hai preso la stessa tesina. La tua fidanzata era nella sezione B o C. E tu eri nella G.
5: Ho cambiato il nome, però. Cioè, apprezzo l'impegno.
0: Posso far notare dal messaggio alla nostra trafficante che parlava di questa cosa della scuola, ma ha detto mio marito. Quindi vuol dire che dai tempi della scuola ad oggi, grazie anche magari a questo gesto, sono rimasti assieme e poi si sono sposati.
5: E gliela vogliamo dedicare una canzone un po' così, un po' caliente.
0: Nuovo singolo di Rama, qui su R101, si intitola Cabana.

0: Il nuovo singolo di Rama su R101 si intitola Cabana.
1: Mi è appena arrivata una comunicazione da parte della scuola di K.
2: Non è PEC,
1: un comunicato stampa durissimo di cui vi daremo lettura tra poco.
0: No.
1: Eh sì, K.
3: Ma per forse esame della maturità da rifare. No, sembra la sceneggiatura di Immaturi che prende vita nella realtà.
4: Ma
3: incredibile.
4: Guarda, rinuncio alla mia maturità.
3: Sto proprio titoli.
4: Alla licenza, come si chiama, superiore.
0: Si tiene la licenza media.
1: Tra poco, tra poco.
0: State con noi, a tra poco, amici.
5: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
3: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissinbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
4: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
3: Grissinbon, ogni momento è quello buono.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
26: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
28: Ultima chiamata.
27: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
29: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
30: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
29: Verificare condizioni in negozio.
31: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
32: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
33: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
34: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
35: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
36: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
37: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
35: Perché se non deghi, non ci credi.
38: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: 18 e 48 minuti, Trafficanti, c'è la canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Giovanna da Bari, vi invito a ballare con me. Vai. One Step, The Kiss in the Pink. Ve lo ricordate? È stupenda.

0: Kiss in the Pink, One Step su R101, l'avete scelta voi come canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora più o meno ne arriva un'altra, scegliete sempre voi con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Siamo stati bene con la musica, però ora ci sono cattive notizie.
2: Che sono? Sì, è un momento di grande tensione, perché prima Pedro ha detto, ha accusato K di aver copiato la tesina degli esami di maturità. Il liceo Galileo Galilei di Legnano ci ha scritto,
3: ma è veramente
2: investendo me e Pedro della possibilità di testare nuovamente K e capire se merita o meno la maturità. Andiamo con la prima domanda.
3: Rispondo subito: no, io non la merito comunque.
1: Prima domanda, andiamo rapidi. Dici qualcosa sull'ermetismo.
3: Ma voi direte perché sta zitto? No, la mia è una scelta
0: stilistica.
3: Sì, per rispondere a questa domanda, tra l'altro banale, posso dire, sì. Ma potevate impegnarvi. Una cosa asciutta, capito? Che va. Non gira.
1: Bravo, bravo, andiamo avanti.
3: Circoncisa,
1: un'altra cosa, lasciamo perdere.
2: Della presa della Bastiglia, cosa mi sai dire?
3: Ma allora, alcune vanno a stomaco vuoto, perché sennò. altre meglio a stomaco vuoto, perché sennò fa male, capito? Diciamo nella digestione.
2: Ultima domanda. Galileo Galilei, che dai anche il nome al tuo liceo, quando è nato? Tre opzioni: nel 500, negli anni 70 o nel 2007?
3: Oh, tenderei
1: a escludere.
3: 2007 mi sembra.
1: Sì, 19 anni. Tenderei. Perché non ce lo vedo con lo smartphone in giro.
3: Già negli anni 70 comunque si parlava di Galilei, no?
0: Sì, ho capito, però cioè, voglio dire, secondo te
1: in effetti erano anni di di piombo, difficili.
0: Sì, vai prima.
3: No,
0: prima.
3: Ma secondo te?
0: Prima.
2: Cioè, non ti posso suggerire.
0: Prima
3: qual era l'altra?
0: Qual era la
1: 1500.
3: 500, come la tachipirina. Va bene,
0: come la tachipirina, va bene, certo, va bene. Sicuramente non negli anni 70 e neanche nel 2007, cosa ne pensi?
1: È revocata la maturità, mi pare di
2: 15
1: capire.
2: Febbraio 1564, Galileo Galilei, la maturità te la sei meritata, dai.
1: Come facciamo. Se l'è meritata?
3: Sì, dai.
1: Ma revoca subito.
2: Ha risposto bene sull'ermetismo.
3: Che stile.
2: Annuncia il prossimo brano, vediamo.
3: Miley Cyrus, Flowers. We were

0: Samurai J Ossessione su R101 Trafficanti. Tra poco giochiamo insieme, giocheremo alla lettera scartata.
1: Oh, che bello, per festeggiare la mia maturità.
2: Per candidarvi dovete rispondere a questa domanda.
1: Allora, intanto il numero lo conoscete, 331 80 90 101. Gioca con noi il primo che ci dice una verdura, un ortaggio senza la lettera A.
0: Forza, fatevi avanti, 331 80 90 101. Tra poco giochiamo insieme, ora le news, TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Teheran ha 2 o 3 giorni di tempo per fare un accordo, al massimo all'inizio della prossima settimana. Così Trump, che sostiene di aver sospeso i raid previsti per oggi in quanto sarebbero in corso negoziati seri, poi smentisce i sondaggi. La guerra in Iran è molto popolare tra la gente. La Global Sumud Flotilla accusa: Israele ha sparato proiettili di gomma contro di noi, tutti i natanti sarebbero stati intercettati, gli attivisti catturati sono in arrivo ad Ashdod, tra loro 27 italiani che confermano l'uso della forza da parte dei militari. Tajani chiede verifiche urgenti. Erano tutti insieme nella grotta i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi il recupero delle salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, domani saranno riportate in superficie le altre 2. Secondo un'ipotesi, gli esploratori sarebbero stati risucchiati dalla corrente. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis: prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate. Contestate l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di cadavere. Tennis: Alcaraz salta anche Wimbledon per l'infortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia: nella crono via Reggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line.
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: R101, traffico e mobilità.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano c'è un incidente tra Lambrate e Melzo, Dogana Segrate, allo svincolo via Rubattino in direzione del Laccio con la 1, un veicolo fermo segnalato in Emilia. Sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud ci sono code a tratti in Toscana. Lungo la 11 per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa, code sulla tangenziale di Napoli per un veicolo fermo in avaria tra zona ospedaliera e Cavaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Code per lavori invece sul tratto marchigiano della A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Sulla A5 la Torino Aosta Monte Bianco. Infine c'è vento forte tra Pont Saint Martin e Châtillon Saint Vincent. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera, buonasera di nuovo a tutti voi, amici trafficanti di R101, da Pedro, Kai, Dani, i Finlay. Siamo in diretta fino alle 20.
1: E in seconda ora si gioca.
0: Giochiamo quest'oggi alla lettera scartata. Poco fa il nostro K ha fatto anche una domanda preliminare.
1: Sì, dovete dirci un ortaggio senza usare la lettera A.
0: Sì.
1: Perché così si gioca.
0: Così si gioca. Adesso spiegheremo anche il regolamento per bene al candidato, la candidata di quest'oggi. Ma è molto semplice in realtà.

0: Può dire,
1: ciao,
0: scusa.
1: Chiara! Ci Chiara! Sei?
0: Ciao Chiara!
2: Ciao!
0: Eccoci qua! Chiara, ti faremo qualche domanda così per conoscerci meglio e risponderai a tutte queste domande senza utilizzare la lettera A.
1: Proprio come hai fatto per candidarti, perché la tua verdura era...
2: Il porro!
1: Il okay. Porro!
0: Porro! Puoi mentire, quindi se ti chiediamo come ti chiami, tu non dire Chiara, di Ugo, va bene lo stesso, ok? Puoi mentire. Ok?
2: Va bene.
0: E se per sbaglio nomini la lettera A, ricominciamo da capo con le stesse domande e ti togliamo la lettera E, ok?
2: Ok.
3: Ma non pensiamo a questa eventualità negativa, partiamo subito.
1: Beh, troviamo la casa. 2, 1, forza Chiara!
4: Ciao Chiara, in quale stagione ami andare al mare?
2: Inverno.
4: Un ingrediente che non può mancare nella tua colazione?
2: Biscotti.
4: Che oggetto suona la mattina quando ti devi svegliare, quando ti devi alzare dal letto?
2: Orologio.
4: Allora, per quale squadra fai il tifo, Chiara?
1: Non puoi dire.
2: Il millesimo.
0: Va bene, va bene.
4: Qual è
2: vicino a me.
4: L'ultimo giorno della settimana?
2: Venerdì.
4: Un indumento che stai indossando in questo momento?
0: Ah.
4: Beh. No.
2: No.
4: Cosa?
2: Il gilet.
0: Il gilet. Brava, bravissima. Brava.
4: Due ingredienti per un panino, Chiara.
1: Beh. Che ci mettiamo?
4: Quello di prima, il porro.
2: Porro.
1: Sì.
4: Sempre
2: pomodoro.
4: Un dolce che vorresti in questo momento, Chiara?
2: Il muffin.
4: Buono.
2: Ho scritto muffin.
0: Giusto,
4: chiaramente. Quanto fa 6 per 7?
0: 20.
2: 20
0: appunto.
4: Il tuo programma preferito, Chiara, puoi dire tutte le lettere.
0: Puoi dirlo, dai.
2: I 301.
0: Bravissima.
1: Chiara, sto panino, sì. Porro e pomodoro. Buono. Te lo mangeresti?
0: Buonissimo.
2: Guarda, se tu fai i porri abbrustoliti su una piastra,
1: però.
2: Con un filo d'olio, un po' di sale, è fantastico.
1: Me l'hai male. Già reso più non invitante, devo dire.
3: C'è anche quella nota croccante, il porro, che è interessante.
2: Esatto.
0: Chiara, complimenti. Ciao. Ancora, grazie per aver grazie. Giocato con noi.
2: Ciao.
0: Ti abbracciamo.
2: E buona serata,
0: a
2: grazie per la compagnia.
1: Ma
2: che
1: figurati.
2: Fate
0: a te.
3: Grazie a te.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi su R101.
2: Ho subito una domanda per voi: dei supereroi senza la lettera A, forza.
1: Spider-Man.
2: No, ce l'ha.
3: Spider-Man.
2: No, Spider-Man.
3: Ah, giusto. Ah, sì, giusto.
2: Batman,
1: Hulk.
2: No, lo so.
1: Hulk. Bravo. Ok.
2: Thor. Vantaggio.
3: Thor.
2: Pareggio di Pedro, 1-1. Il prossimo che di voi due che va a vincere?
3: Io non li so i supereroi.
1: Sì, anche faccio di noi che sono stato.
2: Wolverine.
1: Wolverine.
2: Bravo, Kai, campione.
1: Bravo.
2: Grandissimo.
1: Bravo.
3: Beh, lui è esperto sui supereroi. Vammi a chiedere qualche altro argomento che lo batto.
2: Sì, come
3: capito,
2: in questo momento, ciupa. Enjoy the music.

0: Nemmeno in che punto siamo della 1, però
1: prima di Reggio Emilia. Vabbè,
0: prima di Reggio Emilia,
1: direzione,
0: fate attenzione, la coda è in direzione Milano. Tutti
2: Milano,
0: coloro che
2: con la M.
0: Milano,
2: no,
0: Milano,
2: perché Milano,
0: Milano,
3: i trafficanti di R101.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cistiset Forte!
8: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle.
14: Certo, con Sandaia.
15: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
16: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
17: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
18: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
19: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
0: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
9: Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
19: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Infinito su R101 Trafficanti.
1: Infinito come l'amore. L'amore che noi abbiamo ritrovato sul nostro sito R101.it, perché è pieno, pullula di amore. L'amore infinito di Javier. Aspetta, aspetta che lo dico bene. Javier Bardem.
0: Ma perché questa canzone
2: straordinaria?
1: Perché lui è spagnolo.
3: Sì,
1: no?
0: Non c'è bisogno che fai la così. Beh, non
1: Javier ha detto che sua moglie Penelope Cruz è così. Lui la guarda, è così bella, è così incredibile, che lui dice: ma quella è veramente mia moglie?
0: E che capita?
3: Ma così, con questa accento.
1: No, l'ha detto in spagnolo, tipo così: ma è mia mujer? Ma è veramente mia mujer?
0: Incantato! Non so se, vabbè, comunque sia. Siamo passati alla cronaca rosa, mi pare di capire.
1: Stiamo dando. Ci facciamo anche ingolosire da dei gossip che sono lì a fior d'acqua, no?
2: Sentite il rumore delle riviste che si sfogliano, no?
1: Signori, Pamela Anderson. Pamela Anderson.
0: Sì.
1: Pare che stia inciucciando.
3: Inciucciando, dai.
0: Sta frequentando
3: con chi
2: flirta?
3: Ti faccio indovinare, dacci degli indizi.
1: Non c'è tempo, Gianni.
0: Ma come non c'è tempo?
3: Hai ragione.
1: Tom Cruise.
0: Wow.
1: Proprio lui.
0: Io sapevo che si frequentava con l'attore, non ricordo il nome.
2: Liam Neeson.
0: Che fa Lord Voldemort in Harry Potter. Sapevo
1: chi lo
0: che
1: sa?
0: Frequentava.
1: Lo scopriremo solo vivendo.

0: Lady Gaga, Doci Runway su R101, amici trafficanti. Tra pochissimo, lo sapete, arriva un'altra canzone che vi fa stare bene.
1: Spesso legata a un ricordo, a un'emozione che spesso vi va di raccontarci e noi siamo ben felici di accoglierla.
0: E allora, 331 80 90 101, scegliete appunto la canzone che volete ascoltare e raccontateci anche come mai l'avete scelta.
2: E allo stesso numero potete segnalare anche il traffico e aiutare la viabilità in giro per l'Italia degli altri vostri amici trafficanti.
0: A tra poco!
3: I trafficanti di 101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Senti come nasce il risparmio.
14: Oh, wow!
13: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
15: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
16: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
15: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
17: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, i Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: compromesso tocca a voi, trafficanti. Scegliete una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Patti. Chiamo da Salò. La canzone che mi farebbe stare bene è Why di Annie Lennox.
0: Va bene, Patti, tutta per te. Come facciamo una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, siete i padroni della nostra playlist musicale. E scegliete appunto la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101.
2: Ma questo è molto più di una canzone,
3: no,
2: questo è un
3: davvero,
2: interrogativo, eccolo. Questo è un mettersi in discussione, questo è scegliere la voce di Annie Lennox. Why su R101.

0: Wise. Annie Lennox, Wise su R101. Avete scelto voi la canzone che vi fa stare bene, amici.
1: E succede ogni ora qui su R101 al 331 80 90 101. Ma stasera?
0: Cosa?
1: No, dico, stasera, ma stasera,
0: stasera
1: che
0: cosa?
1: Facciamo?
0: Che facciamo?
2: Io vado a casa.
0: Io vado a casa. Io vado a mangiare tra poco.
1: Ah, tutti, avete già tutti impegni?
0: Avrei un certo languore.
1: Ma non lo so, io chiederei a Marco Mengoni se ha consigli. Ma stasera
0: non capivo dove volessi andare a parare.

0: per quel che ci riguarda, amici trafficanti. Siamo in saluti, grazie mille per
1: essere...
0: Grazie mille a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche oggi.
2: Ma anche grazie a Pari d'Ausili, che ormai si sta trovando benissimo in questa squadra, no?
0: Si è ambientato in questa gabbia di matti. Grazie anche a Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no!
0: Appuntamento a domani dalle 18 alle 20. State qui, state dove siete, perché tra poco arriva il nostro Yaki in diretta
2: con Diego Petta in regia.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 29 italiani della flottiglia, tra cui un deputato 5 Stelle, che accusano contro di noi proiettili di gomma. Così gli attivisti, ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera, cali fino al 70% sulla rotta spagnola, tra i motivi accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub-italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby, in Toscana. Così illegale, voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri, i PM non procedono per terrorismo. L'annuncio di Trump, ero a un'ora dal bombardare l'Iran, ma sono in corso seri negoziati. Lo stop dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky, che attacca. Soggetti USA fanno affari in Crimea. Tennis, Alcaraz getta la spugna, non giocherò neanche a Wimbledon, l'annuncio del numero 2 ATP, la guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso diventa un caso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: R101. Traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strada, autostrada. I lavori sono segnalati lungo la A14 tra Vasto Sud e Termoli per chi è diretto verso Bari, perdita di carico sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e la statale 16 Adriatica verso Ravenna. Ci sono lavori sulla A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Code invece per traffico intenso in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Secondigliano, raccordo 1, Capodichino e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Sulla 1 c'è un veicolo in avaria che provoca code tra Allaccio con la 22 e Reggio Emilia in direzione Milano. Una perdita di carico segnalata sulla 14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Ultima segnalazione che ci porta in Basilicata sulla statale 407 Basentana con rallentamenti all'incrocio stazione di Albano di Lucani in direzione incrocio metapunto statale 106 Ionica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Martedì sera 19 di maggio, siete su R101, queste sono le stories, come vuole la consuetudine, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Diego Petta in regia. 331 80 90 101 come sempre il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. A farci da colonna sonora, a dare il via alle stories di questa sera, Tiziano Ferro, il regalo più grande.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: R101.

Runaway, Sony War Republic su R101 alle 20:11 minuti. Una buona serata da Yaki in questo martedì 19 di maggio. Diego Petta in regia, voi che state condividendo già i vostri spostamenti al 331 80 90 101. Quindi inizio subito a dire buon rientro verso casa a tutti coloro che appunto stanno tornando verso casa dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro in radio R101, poi quando arrivate a casa canale 6-7 del digitale terrestre. Oggi parlavo con una mia amica storica, ci conosciamo da 20 anni, e lei è una di quelle persone che conservano le foto del telefono per un periodo lunghissimo. Cioè, sul mio telefono la foto più indietro che posso trovare risale, non lo so, al 2024, sul suo telefono al 2011, una roba del genere. Quando ha comprato il primo telefono, da lì ha trasferito la memoria, che può essere anche molto utile in certi casi. Nella giornata di oggi per me non è stata molto utile, perché mi ha fatto vedere com'ero io a 14-15 anni, in particolare gli outfit, il modo di vestirsi. Non so perché mi è uscito outfit, non penso di averlo mai detto nella mia vita, ma il modo di vestirsi: andavo in giro con questo cappello da baseball messo all'indietro, stile allenatore di Pokémon, che era obrobrioso, un qualcosa che al tempo io, secondo me, mi sentivo anche abbastanza figo a portarlo. A 10-15 anni di distanza capisco che quella era una moda che non andava seguita, o almeno da me personalmente non andava seguita. Lo chiediamo a voi, amici, perché secondo me, anche un po' per il malcomune mezzo gaudio, per sentirmi meglio con me stesso, ognuno

di noi ha attraversato un periodo della propria vita che poi riguarda e dice: ma come facevo a vestirmi in un determinato modo, o come facevo ad avere quel determinato taglio di capelli? Al 3318090101 condividetelo con noi, con la voce, senza imbarazzi. Nel frattempo la musica con Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese. Enjoy the music.

End of Beginning con Joe nelle stories di R101, Joe che arriverà in Italia quest'estate. Noi di R101 siamo la radio partner delle date italiane di Joe. Sul nostro sito www.r101.it trovate tutte le info del caso. Al 331-8090-101 invece messaggi e voci per condividere con noi quella moda che avete seguito e di cui vi siete pentiti. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
14: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIR Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata.
16: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
23: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17 al giorno. Con almeno 20 euro di spesa ricevi un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità innocua al nord-est, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Prevalenza di cielo sereno nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi accompagnate da isolati rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, in generale nella norma o di poco al di sopra. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rock DJ nelle stories di R101, 8:30, martedì sera da Yaki. Buona serata a tutti e buon viaggio ai tanti amici e amiche in macchina che stanno condividendo con noi i loro appunto spostamenti di questa serata. Al 331 80 90 101, invece, ci state raccontando di quella moda che nel corso della vostra vita avete seguito e di cui poi successivamente vi siete pentiti. Sentiamo una voce.
1: Ciao ragazzi, sono Samantha da Milano. Ciao. Di sicuro fine anni 80, la permanente, inguardabile. Io liscia, permanentata, orrenda. Un bacione.
0: Un bacione, Samantha. La permanente che sì, da quello che so, andava parecchio di moda. Tra l'altro qua vicino alla radio c'è sempre l'indicazione. Diego mi guarda già male perché sa quello che sto per dire. C'è l'indicazione Museo della Permanente, che io so che è... Bravo, risate anticipate. Perché che io so che è un museo della Società per le Belle Arti ed esposizione permanente, ma ogni volta il mio cervello fa l'associazione. Ogni volta che leggo Museo della Permanente mi immagino queste donne con i capelli ricci. Associazioni molto basilari. Il mio cervello non ci si può aspettare così tanto da me, in effetti.

Senza una stupida storia, Achille Lauro nelle stories di R101. Buon martedì sera, amici. Date importanti, date da segnare in rosso sul calendario. Domani, mercoledì 20 di maggio, perché in prima serata su Canale 5 ci sarà la terza e ultima puntata di Team Battiti Live Spring, lo speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione, sempre Michel Hunziker con Alvin. La cornice è quella della suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, e nel corso, ovviamente, anche di questa puntata saranno parecchi gli ospiti ad alternarsi sul palco. Per farvi venire un po' di acquolina ve ne cito qualcuno: Annalisa, Samurai J, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, J-Ax, Fedez, Alfa, ma vi assicuro ce ne saranno tanti altri. Sarà Toscano, così per citarne ancora una. Mi raccomando, domani sera in prima serata su Canale 5, mercoledì 20 di maggio, Team Battiti Live Spring.

Dead, Olivia Rodrigo su R101 alle 20:42 minuti. 20:42 significa che tra poco, amici, arriverà la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica qui su R101. Ogni ora siete voi a scegliere quella che sarà la canzone che ascolteremo, che servirà anche un po' a farci tornare indietro nel tempo. Siete ovviamente ancora in tempo per fare le vostre scelte con i messaggi, ma soprattutto con la voce al 331 80 90 101. Tra poco scopriamo la canzone.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
23: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
22: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
23: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Meno di un quarto d'ora alle 21 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ve l'ho detto, amici, l'avete scelta voi come vuole appunto questo spazio al 331 80 90 101 con la voce. Sentiamo insieme chi l'ha scelta e qual è la canzone.
1: Mi fate ascoltare Fairground dei Simply Red. Ciao, Anna Maria da Ruvo.

Fairground, Simply Red per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Amici, il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo, tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101. Potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà stare bene, che servirà a farci tornare un po' indietro nel tempo. Tra l'altro l'appuntamento delle 21.45 circa è speciale, è particolare, perché fra le vostre scelte sarà scelta una canzone che appartiene al mondo R&B e hip hop. Si parla degli anni 90 e dei primi anni 2000. Le regole, cioè il modo per chiedere la canzone che ti fa stare bene, è sempre lo stesso: il titolo del brano, chi lo canta e magari appunto due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi farebbe stare bene. L'unica cosa che cambia è che appunto il prossimo appuntamento apparterrà al mondo R&B e hip hop. Nel frattempo la musica non si ferma su R101, Tate McRae.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101
2: 101.

Annalisa, canzone estiva su R101 alle 21 in punto del nostro martedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte. Tra pochissimo, ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. I dettagli li diamo tra pochi minuti. Adesso su R101 ci sono le news, state con noi. Questa

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto della custodia in carcere per Salim El Kudri, l'uomo che ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto sabato a Modena. I magistrati non hanno contestato al giovane l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata invece per El Kudri l'accusa di strage e lesioni gravissime. La tragedia è avvenuta alle Maldive. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. Intanto la procura di Roma sta indagando per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche gli italiani a bordo della Safari Boat Duke of York. L'economia e i partecipanti alla riunione del G7 a Parigi hanno chiesto di riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran. L'imperativo è un rapido ritorno, dicono, alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto e una soluzione duratura del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump, intanto, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni, dice la Casa Bianca, tempo aggiuntivo ai negoziati auspicato dal Qatar. Gli sforzi diplomatici del Pakistan richiedono più tempo, dicono dall'Emirato. Dal Mediterraneo, spari della marina israeliana sulla flottiglia. A denunciarlo gli stessi attivisti che precisano 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani ha chiesto che Israele garantisca l'incolumità dei connazionali coinvolti. Un'ultima notizia che riguarda il calcio, con il playoff di B, Monza e Juve Stabia sono sullo 0-0 al termine del primo tempo nel match di ritorno per accedere alla Serie A. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

3 minuti dopo le 9, martedì sera, 19 maggio, siete su R101, queste sono le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Diego Petta in regia, tra pochissimo amici, si gioca è lui o non è lui, gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale del suo funzionamento, 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, subito gli Empire of the Sun, Walking on a Dream.

0: The Weeknd, Doja Cat, In Your Eyes su R101, 21:11. Buon martedì sera da Yaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice. Tra poco vi elencherò una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci chi è la persona misteriosa. La prima manche è italiana, quindi la persona che stiamo cercando è nata in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1980 con il film Arrivano i gatti. A seguire Canto d'amore, Zero in condotta, Impiegati, Il giocatore invisibile, Una domenica sì, Ultimo minuto, Io e mia sorella e mi fermerei a Sposi. Chi è la persona che ha fatto questi film? Che ripetiamo velocemente: Arrivano i gatti, Canto d'amore, Zero in condotta, Impiegati, Il giocatore invisibile, Una domenica sì, Ultimo minuto, Io e mia sorella, Sposi. 331 80 90 101 per provare a indovinare. Sappiamo che la sua carriera è iniziata nel 1980 e che la persona che stiamo cercando è nata in Italia. Tra pochissimo le vostre voci, nel frattempo il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Su Sorry Scusa Lo Siento.

nucleare, scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo singolo nel martedì sera di Stories di R101. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è passato ieri in quel del Good Times da Marco e Melita. Per recuperare l'intervista fate un salto sul nostro sito r101.it, ovviamente anche per seguire la diretta, per recuperare le ultime news e tante altre cose. Tra pochissimo si continua a giocare, state con noi.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
2: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
10: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
9: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
10: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
9: Allora la faccio subito.
11: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
12: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti.
17: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere.
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One Love, i Blu nelle stories di R101, martedì 19 di maggio, buona serata da Yaki. Stiamo giocando a È lui o non è lui, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo una serie di film, sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. L'indizio che abbiamo dato è che la persona che stiamo cercando è nata in Italia, la sua carriera è iniziata nel 1980 con il film Arrivano i gatti. A seguire Canto d'amore, Zero in condotta, Impiegati, Il giocatore invisibile, Una domenica sì, Ultimo minuto, Io e mia sorella sposi. Chi è la persona che ha recitato in questi film?
1: Ricky Memphis.
0: Non è Ricky Memphis.
2: Luca Argentero.
0: Non è neanche Luca Argentero. 1980 abbiamo detto che la carriera di questa persona è iniziata, Luca Argentero, un pochino dopo. Non abbiamo la soluzione, questo è strano. Di solito siete molto preparati in questo gioco, quindi diamo un ulteriore indizio. Allora, diciamo che è una donna la persona che stiamo cercando, e dopo sposi aggiungiamo anche tre film che sono Ne parliamo lunedì, L'assassina, Burro, ne aggiungiamo un altro, In nome del popolo sovrano. Questo per completare un pochino questa filmografia. Chi è la persona che stiamo cercando? Continuate a provarci, i tentativi come sempre con la voce al 331 80 90 101. Tra poco sono certo che grazie a questi film avremo scusate, la soluzione. Nel frattempo i fan, We Are Young.

0: Kungs su R101, 21 e 33 minuti, mentre stiamo giocando a È lui o non è lui. Noi vi diciamo una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o una famosa attrice nata in Italia, anzi una famosa attrice, perché abbiamo dato l'indizio che la persona che stiamo cercando è una donna. Voi appunto dovete semplicemente dirci chi è la persona in questione. Carriera iniziata nel 1980 con il film Arrivano i gatti, a seguire Canto d'amore, Zero in condotta, Impiegati, Il giocatore invisibile, Una domenica sì, Ultimo minuto, Io e mia sorella sposi, e poi per dare una mano abbiamo aggiunto Ne parliamo lunedì, L'assassina, Burro e In nome del popolo sovrano. 331 80 90 101. In realtà dopo gli indizi, quei tre film lì mi sa che erano decisivi, perché avete azzeccato praticamente tutti, ma qualcuno alla gogna lo dobbiamo mettere. Sentiamo.
1: Ciao, personaggio in questione è Andrea Roncato. Ciao Marco.
0: Ciao Marco, non è Andrea Roncato, e allora sentiamo chi è veramente il personaggio misterioso.
2: Amici di R101, buona serata. Buonasera. Da Loris, penso Dolores. Elena Sofia Ricci. Buona serata.
3: Si tratta di Elena Sofia Ricci. Ciao ciao, Lucrezia.
4: Elena Sofia Ricci.
5: Certo che lui.
0: Che lei, perché Elena Sofia Ricci è la persona misteriosa del È lui o non è lui, è lei o non è lei in realtà, di questa sera. Bravi tutti, grazie per aver partecipato, in particolare bravi a coloro che hanno trovato la soluzione. C'è la musica su R101, l'ultimo singolo di Miles Smith con Niall Horan, si chiama Drive Safe. Alzate il volume.

Miles Smith e Naya Loran nelle stories di R101. Naya Loran che arriverà in Italia. R101 è la radio ufficiale delle date italiane del tour 2026 di Naya Loran. Per avere qualche info in più, tutto quello che cercate appunto su queste date italiane lo trovate sul nostro sito www.r101.it. Tra poco invece la canzone che ti fa stare bene, R&B o hip hop?

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
1: Bravo Carlo!
2: Sono venute bene?
0: In realtà, no, direi proprio di no.
1: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
0: Flyer Alarm.
1: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care gusto delicato.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 €.
7: La spesa intelligente!
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
16: Meno di un quarto d'ora alle 10, martedì sera su R101, la canzone che ti fa stare bene. Questo è un appuntamento particolare perché la canzone che avete scelto arriva dagli anni 90 o comunque dei primi del 2000. Il mondo è quello dell'R&B pop. Sentiamo insieme la voce e poi la canzone.
17: Ciao, sono Simonetta da Roma.
16: Ciao,
17: il brano che mi fa stare bene è Vanilla Ice, Ice Ice Baby.

Ice Baby, Vanilla Ice su R101 ci fa tornare al 1990 nell'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, quello delle 21.45 circa, sempre dedicato a un brano che viene dal mondo R&B o hip hop. Tra l'altro Ice Baby ha reso di Vanilla Ice il primo artista hip hop bianco ad andare in vetta alle classifiche, brano che poi è diventato leggendario per tante cose, tra cui certamente il campionamento di Under Pressure dei Queen con David Bowie. La canzone che ti fa stare bene a tema R&B e pop ritornerà domani sera alle 21.45. L'appuntamento classico con la canzone che ti fa stare bene invece ritorna puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ascolteremo. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma. Daft Punk, Get Lucky. Like the

Fino all'ultima nota di sax, Blanco e Elisa, ricordi su R101 quando manca meno di un minuto alle 22 nel nostro martedì sera di Stories, con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, quindi tra pochissimo saremo ancora insieme come vuole la consuetudine. Adesso però arrivano le news, state con noi. Questa

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive. Il team di esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimata. Il cadavere dell'operatore Benedetti era stato già recuperato. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, della ricercatrice Oddenino. A Modena la procura chiede la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, che ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati il 31enne non ha problemi psichici, voleva colpire quante più persone possibili. Nel Mediterraneo spari della marina israeliana sulle barche della flottiglia. Secondo gli attivisti 6 imbarcazioni, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv garanzie sull'incolumità dei connazionali. La Farnesina rende anche noto che sono 29 in tutto gli italiani fermati e stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro denunciano i 5 Stelle anche il deputato Carotenuto. Il governo si attivi, dice il movimento, per liberarlo. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Credo che andremo in questa direzione, dice il titolare dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiudiamo con la Spagna, svolta nelle indagini per la morte del patron del colosso del fast fashion Mango, Isaac Andici, il 14 dicembre 2024 in Catalogna. Arrestato il figlio dell'imprenditore Jonathan, ora in libertà provvisoria in attesa del processo dopo il pagamento di una cauzione da 1 milione di euro. Queste le breaking news di TGCOM24.

minuti dopo le 10, un buon martedì sera a tutti amici, siete su R101, 19 di maggio, queste sono le stories con me Yaki ad accompagnarvi dal lunedì al giovedì. Diego Petta in regia, 331 80 90 101, lo sapete, il nostro numero per partecipare alla diretta con i vostri messaggi, soprattutto con la voce per renderci partecipi del vostro martedì sera. Noi vi facciamo da colonna sonora su R101, Stitches, c'è Shawn Mendes.

Take Your Dancing con Jason Derulo su R101, 9 minuti dopo le 10, martedì sera di Stories, con me Yaki ad accompagnarvi. Settimana sportiva questa, soprattutto per gli appassionati del tennis, perché negli occhi degli appassionati italiani, ma penso di tutto il mondo, c'è ancora quella che è stata un'emozionante premiazione agli internazionali d'Italia, con il passaggio di consegne a 50 anni di distanza fra Adriano Panatta e Jannik Sinner. Jannik Sinner che appunto ha vinto gli internazionali d'Italia. Fra pochi giorni ci sarà il via a Roland Garros, che è l'ultimo trofeo che in realtà mancherebbe a Sinner per quanto riguarda i grandi tornei. Ovviamente lungi da noi tirargli un pochino di sfortuna, si sa, artisti e sportivi vivono anche proprio di quello che è l'allontanamento generale dalla sfortuna. Proprio dato che ci stiamo avvicinando ai Roland Garros, Panatta è stato intervistato dall'Equipe in Francia, un'intervista molto bella che è uscita oggi, in cui parlava dei vari record che secondo lui Sinner potrebbe battere. L'unico che ha detto, secondo me quello è, non dico impossibile, ma ai limiti dell'impossibile, sono i 14 tornei di fila, non di fila, scusate, i 14 tornei in carriera a Roland Garros di Nadal. Quello molto difficile, soprattutto per una persona come Panatta, che in carriera ne ha vinto uno, ma che appunto ci ha giocato, sa quali sono le difficoltà del caso. Dato che appunto si parla tanto in questi giorni di quella che è la figura di Sinner proprio per quanto riguarda l'essere uno sportivo italiano, lo chiediamo a voi amici, parlando appunto dello sport in generale: se Sinner dovesse aggiudicarsi anche a Roland Garros, appunto ultimo torneo che gli manca, sarebbe il più grande sportivo italiano di sempre? 331 80 90 101 per condividere la vostra opinione, le vostre voci con noi. Nel frattempo Gaia, il suo nuovo singolo, Bossa Nostra.

The Fade of Ophelia, Taylor Swift nel martedì sera di Stories di R101. La domanda è semplice, amici: se Sinner fra una settimana, quando inizierà il Roland Garros, dovesse aggiudicarsi anche questo trofeo, che è l'unico dei grandi tornei che gli manca, potrebbe essere considerato il più grande sportivo italiano di sempre, nonostante comunque ricordiamo lui abbia 25 anni? Se no, chi potrebbe esserlo? 331 80 90 101 per le vostre voci.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per il parco a
10: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è latte

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

C'è Vasco Rossi nelle stories di R101 alle 22:29 minuti. Buon martedì sera a tutti, ragazzi. Dibattito in corso in quel di R101. Poco fa vi abbiamo chiesto, dato che Sinner ha appena vinto gli internazionali d'Italia, cioè ci si avvicina a Roland Garros, la partenza appunto del torneo è il 24 di maggio, domenica prossima, l'ultimo torneo che mancherebbe a Sinner per completare la sua collezione. Se vincesse anche quello, sarebbe già adesso a 25 anni, ricordiamo che lui è 2001 considerato il più grande sportivo d'Italia. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, come lo diceva appunto Vasco Rossi, tra l'altro, che abbiamo appena ascoltato. Lo abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale, abbiamo chiesto di fare una top 5, una top 5 dei più grandi sportivi italiani secondo appunto l'intelligenza artificiale, e piazza Jannik Sinner al quinto posto. La motivazione è sì, già ora, perché nessun italiano era mai arrivato così in alto nel tennis maschile moderno. Numero uno del mondo, Slam Davis, è un livello tecnico che lo mette già nella storia. Adesso immagino molto curiosi di sapere come continua la top 5 di ChatGPT. Al quarto posto Fausto Coppi, non solo un campione, un mito nazionale, ha cambiato il ciclismo e l'immaginario sportivo italiano. Terzo posto per Alberto Tomba, negli anni 80 e 90 era una superstar assoluta, ha reso lo sci sport da prima serata in Italia. Secondo posto Federica Pellegrini, una delle più grandi nuotatrici della storia mondiale, dominante per oltre un decennio, unica finalista olimpica della stessa gara per 5 Olimpiadi consecutive. Primo posto per Valentino Rossi, ha trasformato la MotoGP in un fenomeno globale, 9 titoli mondiali, carisma enorme, longevità incredibile, impatto culturale fuori dallo sport. Questa la top 5 secondo ChatGPT. 331 80 90 101 per commentarla voi, per dare la vostra opinione, se siete d'accordo o meno con questa classifica. Adesso Rihanna su R101, Love the Way You Lie, parte 2.

Peggy Goo, It Goes Like Na-na-na su R101 alle 22:37 minuti. Martedì sera di Stories. Tanti amici al 331-8090-101 che stanno condividendo con noi le varie opinioni. Miglior sportivo della storia italiana, ne stiamo discutendo perché appunto per alcuni, per tanti in realtà, amici e amiche all'ascolto, già Sinner a 25 anni potrebbe essere considerato lui il più grande. Ma appunto della storia italiana di sportivi ce ne sono a bizzeffe. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando fuori dall'Italia, magari proprio dalla Francia, per godersi anche il Roland Garros, per assistere a quella che potrebbe essere un grande torneo. Ci fermiamo qua perché forse stiamo già tirando un pochino troppa iella. Speriamo che Sinner, probabilmente a quest'ora è a dormire, non lo so, Sinner me lo immagino alle 10:30 di sera, comunque, che già sta dormendo, pronto per iniziare la giornata con l'albeggiare. 331 80 90 101 per condividere con noi messaggi e voci il vostro martedì sera, come sta andando, se questa serata ha ancora qualcosa da dare o siete già a direzione letto come il buon Yannick. Ci sono Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco su R101, alzate il volume. Dimmi.

Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su R101 2241. Ciò significa che tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora a decidere l'appuntamento. La canzone che stiamo per ascoltare siete voi, con i messaggi, con la voce al 331 80 90 101. Uno spazio che serve anche per farci tornare un pochino indietro nel tempo con la musica. Tra pochissimo scopriamo la canzone e ovviamente chi l'ha scelta, quindi state con noi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate, nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
22: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
23: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
24: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
25: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
26: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
27: Caro
0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
26: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
27: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
28: Wow! Le 22.47 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Lo sapete, in questo spazio siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce, perché dalle voci carpiamo bene anche quelle che sono magari le sensazioni legate a una determinata canzone. Sentiamo.
29: Ciao Yaki. Ciao. Allora, la canzone che mi farebbe stare bene è quella di Sade, Like a Tattoo, e mi farebbe veramente tanto piacere se la mettete. Grazie mille.

Like a Tattoo, Sade su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22.50. Ovviamente questo spazio ritornerà puntualissimo tra poco meno di un'ora, sarà l'ultimo appuntamento di questo martedì sera di Stories, non per questo meno importante, anzi forse il più importante della giornata, perché servirà a farci star bene fino a domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci accompagnerà, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta per darci una mano in caso due o più canzoni abbiano lo stesso titolo, e poi anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione che potrebbe darvi una mano, in cui trovate 101 fra i ritornelli più gettonati che leggiamo e ascoltiamo nelle vostre scelte. Subito la musica, c'è Cesare Cremonini su R101.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su R101, quando mancano pochi secondi alle 11 nel nostro martedì sera, sta per prendere il via l'ultima ora di Stories. La passeremo insieme con me e Yaki fino a mezzanotte. Tra pochissimo si gioca, ma non diamo mai troppe anticipazioni, perché adesso arrivano le news, quindi state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I PM hanno chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, l'uomo che ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto sabato a Modena. I magistrati non hanno contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata invece per El Kudri l'accusa di strage e lesioni gravissime. Tragedia in Piemonte, una bimba di 2 anni è morta a Bollingo del Canavese dopo essere stata investita dall'auto del padre accidentalmente, che stava facendo manovra nel cortile di casa. L'uomo, accortosi dell'accaduto, ha portato la piccola al pronto soccorso, ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. Stati Uniti, l'amministrazione Trump comunicherà agli alleati della NATO che ridurrà le forze americane disponibili per l'alleanza durante le crisi. L'annuncio atteso per venerdì, sempre per venerdì. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Helsingborg per il vertice dei ministri degli esteri della NATO. E polemica in Italia, al Senato mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio è stato eliminato, opposizioni all'attacco. Chiusura negativa oggi a Wall Street, il Dow Jones cede lo 0,65%, il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,84%, lo Standard & Poor's chiude a meno 0,64%. Il calcio in chiusura, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e guadagna l'accesso alla finale dei play-off di Serie B, seconda finalista che si deciderà domani al termine di Palermo-Catanzaro, con i calabresi che partono dalla vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 11, martedì sera prende il via l'ultima ora delle stories di questo 19 di maggio. La passeremo insieme, ci sono io e Yaki qui su R101 ad accompagnarvi. Tra pochissimo si gioca a Con parole tue, un gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. 331 80 90 101, lo sapete, il numero da avere sempre a portata di mano. Subito la musica su R101 in Maroon 5 con Payphone.

0: precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
1: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
2: Come si gioca con parole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice. Tra poco vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, ci sarà un oggetto a cui è associata. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione è resa volutamente un pochino complicata. Il vostro compito è dirci l'oggetto al 331 80 90 101 con la voce. La definizione di questa sera è la seguente: una configurazione aerocinetica a polarità radiale costituita da superfici lamellari anisotrope vincolate a un fulcro assiale a bassa inerzia torsionale. L'incidenza di gradienti vettoriali sul sistema induce una riconversione delle discontinuità pressorie in dinamiche angolari autopropagative, mediate da asimmetrie geometriche e distribuzioni differenziali di resistenza superficiale. L'insieme trasduce perturbazioni diffuse in una cinematica quasi stazionaria a soglia energetica minima. Dietro questa definizione c'è un oggetto al 331 80 90 101 con la voce. Potete provare a dirci qual è l'oggetto misterioso di questa sera. Tra pochissimo vi ascoltiamo, giusti e sbagliati. Nel frattempo, Harry Styles, American Girls. Enjoy the music.

0: Gone, David Guetta, Terry Swims, Tones and I su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Per me la chitarra.
0: Non è la chitarra l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi, ovviamente rileggiamo la definizione di questa sera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry,
14: Baby, you're a fire.
13: John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
17: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Permesso? Che bel parquet!
20: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
20: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
20: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa, me roba il mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
26: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
27: Che confusione sarà.
28: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
29: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
28: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: come musica Jovanotti su R101 nelle stories. Buon martedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione di stasera è la seguente: una configurazione aerocinetica a polarità radiale costituita da superfici lamellari anisotrope vincolate a un fulcro assiale a bassa inerzia torsionale. L'incidenza di gradienti vettoriali sul sistema induce una riconversione delle discontinuità pressorie in dinamiche angolari autopropagative mediate da asimmetrie geometriche e distribuzioni differenziali di resistenza superficiale. L'insieme trasduce perturbazioni ambientali diffuse in una cinematica rotazionale quasi stazionaria a soglia energetica minima. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo qualche voce.
1: Buonasera a tutti, sono Anna, la gemella di Maria, sempre da Napoli. Per me la parola di stasera è condizionatore.
0: Non è il condizionatore, Anna, sono curioso a questo punto di una collega che magari io non conosco, non lo so.
2: Buonasera a tutti, sono Maria da Napoli. Secondo me l'oggetto misterioso di stasera è il ventilatore.
0: Ok, abbiamo capito chi è Maria. Le cose stanno degenerando molto velocemente questa sera. Prima condizionatore, adesso ventilatore. Sono molto simili nel loro funzionamento, ma posso dire che il ventilatore si avvicina all'oggetto che stiamo cercando molto di più.
3: Ciao, per me è un materassino gonfiabile.
0: E siamo di nuovo lontanissimi dall'oggetto che stiamo cercando. Non è il materassino gonfiabile. Diamo un indizio per facilitare il vostro compito. L'oggetto che stiamo cercando di solito è colorato e viene utilizzato dai bambini, mettiamola così. 331 80 90 101 per provarci, come sempre con la voce. La definizione l'abbiamo riletta poco fa. Adesso Charlie Puth su R101, Attention.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Cenere Lazza su R101, martedì 19 di maggio, siete nelle stories, stiamo giocando a Con parole tue, amici, quale oggetto si cela dietro alla seguente definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Configurazione aerocinetica a polarità radiale, costituita da superfici lamellari anisotrope vincolate a un fulcro assiale a bassa inerzia torsionale. L'incidenza di gradienti vettoriali sul sistema induce una riconversione delle discontinuità pressorie in dinamiche angolari autopropagative mediate da asimmetrie geometriche e distribuzioni differenziali di resistenza superficiale. L'insieme trasduce perturbazioni ambientali diffuse in una cinematica rotazionale quasi stazionaria a soglia energetica minima. Abbiamo dato come indizio che molto spesso l'oggetto in questione è colorato, che viene utilizzato dai bambini, che il tentativo ventilatore si avvicinava anche abbastanza all'oggetto misterioso. Tantissimi quindi avete azzeccato, tranne uno qualcuno va messo alla gogna. Sentiamo.
1: Buonasera, sono Francesco da
0: Bologna.
1: Buonasera,
0: ciao Francesco,
1: già capito. Secondo me l'oggetto di stasera è l'aquilone.
0: Non è l'aquilone, però ci sta, utilizzato dai bambini, colorato, la definizione l'abbiamo ignorata, però gli indizi li abbiamo colti. Quindi qual è questo oggetto?
2: Ciao raga, sono Max da Cremona, è la girandola.
0: Grande Max.
2: Grandi, grandissimi, ciao.
3: Ciao, che bello. Sono Adriana da Pordenone, secondo me è la girandola.
4: Buonasera. E la girandola, Michele da Bari.
0: È la girandola, l'oggetto misterioso di questo martedì sera. Bravi tutti, in particolare a coloro che hanno indovinato. Tra poco qualcuno dirà: Iacchi, ma avevo indovinato anch'io. Avete indovinato tantissimi. Per limiti di tempo, purtroppo, non riusciamo a mettere tutti. C'è la musica su R101, i Bosa Magnetic.

Static su R101 alle 23.41 minuti, martedì sera. Le 23.41 significa che tra poco arriva il nostro appuntamento orario con la canzone che ti fa stare bene. Verso il 45esimo minuto di ogni ora siete sempre voi a scegliere quello che sarà il brano che ascolteremo, che servirà a farci tornare un po' indietro nel tempo e che siete sempre in tempo a scegliere. Messaggi e voci al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo la canzone. State con noi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

Alle 23:48 minuti su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare al 331 80 90 101 in quello che è il nostro marchio di fabbrica qui su R101. Canzoni che servono a farci tornare un po' indietro nel tempo, a farci stare bene in questo caso, dato che ci avviciniamo a grandi passi alla mezzanotte, anche a chiudere, si spera, in bellezza la giornata. Proprio questo vuole fare la nostra amica Valeria, che appunto ci scrive: ciao Yaki, per chiudere alla grande questo martedì che non è che sia andato proprio benissimo, la canzone che mi farebbe stare bene è Circle di Eddie Brickell and the New Bohemians.

Eddie Brickell e New Bohemians Circus per la canzone che ti fa stare bene qui su R101, l'ultimo appuntamento del nostro martedì sera insieme. Non disperate, amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà iniziare il mercoledì. Sappiamo quanto è importante iniziare bene la giornata con la colonna sonora giusta, e quindi fateci particolarmente attenzione al primo appuntamento. Fatevi un giro sul nostro sito r101.it, lì troverete appunto una sezione per scegliere con cura la canzone che ti fa stare bene. Sono 101 ritornelli da ascoltare, non tutti, potete fermarvi a quello che vi fa stare veramente bene. Sono appunto i 101 ritornelli più gettonati che sentiamo, che leggiamo nei vostri messaggi, nelle vostre scelte. Poi ovviamente basta dirci qual è, al 331 80 90 101, titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate qualcosa su quella canzone, sul perché avete scelto quel brano e non altri. Nel frattempo la musica non si ferma, c'è Sabrina Carpenter su R101, Taste. Oh.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

Lauro in viaggio verso il paradiso chiude questo martedì sera di Stories. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Diego Petta in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento e appunto, amici, noi ci ritroviamo qui dalle 20 domani, mercoledì 20 di maggio. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana. Poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, e dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: un po' di nuvolosità innocua al nord-est, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Prevalenza di cielo sereno nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi accompagnate da isolati rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, in generale nella norma o di poco al di sopra. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte, Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: no.
1: R101. Enjoy the music. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati sempre.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.